mia riconosco che sei l'unica persona che conosca, che incontrando una persona la conosce e guardandola le parla per la prima volta, concedendosi una vera lunga sosta. Una sosta dai concetti e i preconcetti, una sosta dalla prima impressione, che rischiando di sbagliare prova a chiedersi per prima cosa se quella persona veramente potrà mai volere bene.

ma ridere di cuore. Tu che ti metti da parte sempre troppo spesso e che mi vuoi bene più di quanto faccia con me stesso. È trasceso il concetto di un errore, ciò che universalmente tutti quanti a questo mondo

E allora ascolto il tuo silenzio e come una canzone arriva chi la vuole.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

interiori. Sappiamo che al momento giusto poi saltano fuori. Ci sono delle macchine che sembrano un miracolo. Sappiamo come muoverci nel mondo dello spettacolo. Eppure ho questo vuoto tra lo stomaco e la gola, voragine incolmabile, tensione evolutiva. Nessuno si disseta ingoiando la saliva.

Buongiorno, sono le 6. Eccoci qua, ben ritrovate, una nuova giornata che si apre un mercoledì così in attesa della partita della Svizzera di questa sera, un mercoledì mondiale. Vi ricordo che questa sera ci sarà Radio 3 al Lido di Bissone, quindi se non sapete dove guardarla, se non sapete cosa fare, si può andare al Lido di Bissone tranquillamente. Ci sarà la musica, ci sarà il Maxi B, ci saranno tante sorprese questa sera per voi che volete seguire la Svizzera. Ci sarà il Maxi Schermo e tutte queste cose, ci saranno i regali, ci saranno anche altri colleghi che arriveranno. Insomma, una giornata bella carica, una serata bella carica. Io spero che voi abbiate passato un'ottima nottata, un'ottima serata, seppur così diciamo caldina, ma dai, è andata. Io ieri sera sono anche riuscito a fare qualche lavoro in giardino sul tardi, dopo che è sceso il sole, dove tutte queste cose. Un colpo all'orto, tagliato due bordi, insomma, per non scendere quando c'è proprio quella canicola micidiale. Ho visto che anche ieri ha piovuto in diverse zone, io facevo praticamente la danza della pioggia perché la vedevo da casa, zona così Cadenazzo, poi anche dietro zona Arbedo, sto parlando per il Sopraceneri, si vedeva, dico dai che arriva anche qua, non è arrivato niente, neanche una goccia. Solo un po' di venticello, chiaramente si è rinfrescato giù e qualcosina è arrivato. Oramai in questo periodo ci si accontenta di veramente poco per quel che riguarda la frescura. Partiamo subito con la musica e torniamo indietro a inizio anni 2000, quando Jennifer Lopez cantava questa Jenny from the Block.

Questa qua suona veramente molto anni 2000, questa Jenny from the Block. Intanto saluto tutti coloro che sono già sintonizzati, sono già arrivate delle foto, volevo mostrarvele, ma sono quelle mattinate che iniziano in salita dal punto di vista tecnologico, quando cerchi di aprire i programmi e non funziona. Adesso, grazie al nostro picchetto tirato giù dal letto a delle ore molto molto piccole della mattinata, l'ho risolto, arrivano un pochettino dopo la tecnica, vediamo se riescono così a darmi una mano e a risolverlo. Sono i misteri della tecnica, ci sono quelle cose in cui tutti noi ci picchiamo contro delle volte e non sai più cosa fare, quindi provi, spegni e riaccendi nella speranza che sia sufficiente. In realtà no, ci sono quelle volte che anche la tecnologia a caldo, che poi dentro qua adesso io parlo a titolo personale, ma lo studio è condizionato e tutto, quindi si sta bene, no? Anche il signor computer, fuori è molto peggio, si fidi, ci sono case bollenti, tipo quello del sottoscritto, ma credo tante altre, senza aria condizionata, che in questi giorni stanno trovando qualsiasi metodo per riuscire a rinfrescare un po' l'ambiente. Metodi ancestrali, tra l'altro, c'è il classico secchio di acqua dove pucci dentro i piedi, così si torna indietro con quello che sono la saggezza popolare, i metodi popolari, no? Per rinfrescare di qua e di là, asciugamani bagnati, tutte queste cose. Per i computer non funziona, quando si arrabbiano o quando si impuntano sono peggio dei muli. C'è già un pochettino di traffico, vedo su Via Swiss che c'è già scritto che c'è traffico tra Bizzarrone e Genestrerio, insomma niente di nuovo dal punto di vista del traffico, la zona è sempre quella. Continuiamo con la musica, dopo Jennifer Lopez arriva Paul Russell con la sua High Maintenance.

È arrivata anche una bella foto, mi piacerebbe mostrarvela, no? Dell'alba su Lugano, dove siede un cielo tutto bello, bello rosso, insomma. Sono quei colori estivi, quei colori dell'alba. Adesso provo a fare una cosa in diretta, provo a riavviare questo computer sperando, oh, se non sentite più che arriva la mia voce, non preoccupatevi. No, scherzo, non dovrebbe essere quello legato alla diretta, se no mi tirano le orecchie decisamente se sbaglio a così riavviare computer. Ogni tanto capitano queste cose qua, ma va bene così, non ci facciamo spaventare. Io ci avevo una notiziuola che volevo così condividere con voi, ma visto le gabole, i gaboloni tecnologici, ci ascoltiamo ancora una canzone. Intanto me la preparo, che così poi torno ad essere, spero, online completamente. Sentite qua, Zucchero, mamma mia, 1987, anno magnifico. Non solo perché è nato il sottoscritto, ma soprattutto perché è nata Radio 3, e poi c'era di quella musica che era veramente spaziale, come questa con le mani di Zucchero, ma ce ne sono tante altre di quegli anni lì che sono delle perle musicali. Tutti gli anni 80 in generale, c'è un po' un debole per la musica degli anni 80. Intanto noi ci facciamo accompagnare da Sugar Fornaciari.

La musica di Zucchero, così alle 6:15 in questo mercoledì 24 di giugno. Andiamo a vedere traffico tra Ginestrero e Galleria di San Nicolao. Questa qua è l'indicazione che ci arriva da Via Suisse, che poi è confermata, diciamo, dalle webcam. Si vede un bel tappone prima di Mendrisio sul rettilineo che porta allo svincolo di Mendrisio, e voilà. Dopo devo dire che verso Marogia, così, seppur con un traffico abbastanza intenso, si circola piuttosto bene. C'era chi scriveva che praticamente questa notte, per sconfiggere il caldo, ha dovuto svuotare il frigorifero, metterlo in orizzontale, dormirci dentro un modi sarcofago. Effettivamente potrebbe essere un'idea. Magari il giorno dopo ti svegli un pochettino incriccato, però potrebbe essere qualcosa che funziona. Così come ha funzionato, almeno per una persona, quello che è successo a Lenzeraide. A Lenzeraide questo weekend ci sarà c'è stata la Coppa del Mondo di mountain bike, quindi chiaramente ciclisti a tutto il mondo, sponsor e così via. C'era anche uno sponsor classicamente elvetico, ovvero il Gruyère. Evidentemente formaggio molto buono, anche stagionato. E com'è che fai lo sponsoring, una cosa del genere? Beh, hanno installato a favore di telecamera una mega forma di formaggio gonfiabile che riprende quella originale. La mattina, quando sono arrivati, l'organizzazione mi ha detto: ma scusate, ma manca qualcosa. Poi è arrivata, praticamente un po' preoccupata, la ragazza che si occupava proprio del marketing per Gruyère. Ci hanno paccato questa forma di formaggio gonfiabile. Dopo un po' si sono guardati in giro e hanno visto che nel lago lì vicino a Lenzeraide fluttuava un materassino gonfiabile. Ma non era un materassino gonfiabile, era la forma di formaggio gonfiabile, sulla quale c'era un giovane che, dopo la serata, diciamo, bella lanciata, forse un paio di drink in meno li avrei bevuti, ha deciso di concedersi una notte di sonno, così lanciato su questa forma di formaggio, galleggiando sul vino. Si è svegliato, chiaramente richiamato da Riva, ha cercato in qualche modo di tornare verso Riva. Vabbè, sono andati a prenderlo con una barchetta, è saltato giù, tutti si sono fatti una risata, cioè il clima, hanno detto tutti, era veramente molto disteso. Lui, vabbè, si è scusato, ha detto che ha fatto serata la sera prima, sperando che non si sia rotta. Non è partita nessuna denuncia e lui ha messo: guardate, io ho passato una notte meravigliosa, cullato dalla vostra forma di formaggio su questo laghetto. Immagino che diventerà un nuovo fan del, se già non lo era prima, del formaggio, di questo formaggio tipicamente elvetico. Continuiamo con la musica, poi se voi avete delle segnalazioni è 079-449-9537, che tra poco faremo anche il punto sul traffico, ma prima Merck & Cremont.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Tele suona. Radio 3i.
1: CineTour è tornato. Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
2: Amag Ticino presenta.
3: Che bonus! E che promozioni!
4: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
2: E a un tratto...
3: Che amore di affari!
4: Andiamo?
3: Adesso o mai più!
2: Non perderti, Amaga Prima Vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
5: Domenica 21 e 28 giugno. Gusto e divertimento vi aspettano allo Swiss Diamond Hotel di Vico Morcote. Dalle 12 alle 15 lasciatevi conquistare da un ricco brunch sul lago e dalle 15 alle 18 la giornata continua con DJ set e cocktail a bordo piscina. Swiss Diamond Hotel 091 735 0000.
6: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
7: Marino Bernasconi.
6: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
8: Devi stampare mai finito le cartucce? A Lugano scegli tonnere cartucce Reuse EcoStore. Qualità e risparmio con un occhio di riguardo per l'ambiente. Vieni a trovarci in negozio in via Lambertenghi 2. Saremo felici di soddisfare ogni tua esigenza di stampa. EcoStore. Reuse is the future.
9: La grandine ha colpito la tua auto? Nessun problema! Da Autotris ripariamo i danni da grandine in modo rapido e professionale, riportando la tua vettura come nuova. Affidati all'esperienza della tua carrozzeria di fiducia a Lamone. Autotris, qualità, precisione e servizio al tuo fianco. Chiama subito e riparti senza pensieri. Autotris, la grandine passa, la qualità resta.
10: Se cerchi un'atmosfera esclusiva e vuoi respirare un clima di vacanze, a due passi da Lugano c'è il ristorante Vetta San Salvatore. Ogni venerdì e sabato aperto anche la sera. E se prenoti la cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito toccando il cielo con un dito.
11: Questo appuntamento è offerto da Amag, il vostro specialista Skoda in riparazioni di carrozzeria e verniciatura.
12: L'infotraffico.
13: Andiamo sulle strade della Svizzera italiana. Per il momento sono due le segnalazioni che ci arrivano da Via Suis. Tra Menderisio e la Galleria del San Nicolao il traffico è fortemente rallentato, così come tra Bizzarrone e Genestrerio. Queste sono le segnalazioni che ci arrivano da Vienna. Se voi, come detto, notate qualcosa, a me sembra che il traffico sia più o meno sempre il solito. 079 449 9537, questo è il nostro numero WhatsApp.

0: ABC featuring Aloe Black, Wake Me Up. Era il 2013 quando usciva questa canzone. Noi siamo pronti per andare a vedere che cosa ci dicono le stelle.
1: Astrotris.
0: Partiamo come di consueto dal terzo segno classificato quest'oggi. Abbiamo lo Scorpione. Tornate protagonisti con grinta, soldi e occasioni da cogliere al volo. Solo in amore, niente musi lunghi, fa già caldo. I pesci, secondo posto, una giornata da pesciolino fortunato, risposte rapide, idee chiare e Giove che vi strizza l'occhio. Il Cancro, campione oggi al primo posto, sole e luna vi fanno brillare, chiudete affari, scaldate i cuori e fate centro senza urlare. Poi abbiamo la Vergine in quarta posizione. Ordine, notizie e soluzioni. Oggi siete il reparto metto tutto a posto dello zodiaco, quindi siete voi che gestite il tutto. I Gemelli, quinto posto, con un fascino al top, parole vincenti, meno chiacchiere e più fatti e piccoli gesti. Quindi bisogna fare oggi, Gemelli. Il Capricorno, sesta posizione, tornate in pista. Il lavoro è ok, ma occhio ai messaggi, il dito corre più del cervello. Non fatevi scappare niente. Sagittario, settima posizione, dietro le quinte fate miracoli, meno corse, più precisione, il colpo arriverà. L'Ariete in ottava posizione, settimana male per l'Ariete, giornata da sistemare pezzi, niente guerre, meglio mettere ordine e sorridere. La Bilancia in nona posizione, soldi e decisioni bussano alla porta, gentili sì, tappetini mai. Il Toro in decima posizione, nervi da domare, non tutto merita una risposta, soprattutto le provocazioni, questo è importante. Il Leone, undicesima posizione, una giornata ruggente ma occhio agli artigli, diplomazia prima dell'attacco. E chiude oggi l'Acquario, una giornata ruvida per voi, rallentate, respirate e niente prove di forza che oggi non portano a niente. Quindi questo qua è il nostro oroscopo mattutino di Radio 3 alle 6.30. Adesso arriva lei, grandissima Dua Lipa, con la sua Dance the Night. Torniamo al 2023.

Ho perso le parole con Ligabue qui su Radio 3 e la mattinata è lanciata, tra l'altro è arrivata una segnalazione da Via Suisse, bisogna fare attenzione perché tra Ascona e Tenero ci sono degli oggetti sulla carreggiata, quindi amici del Locarnese o amici che andate e venite dal Locarnese, attenzione se transitate in quelle zone, perché tra Ascona e Tenero in direzione dell'aeroporto di Locarno ci sono degli oggetti sulla carreggiata, quindi qualcuno che ha perso un carico o qualcosa, si spera niente di troppo ingombrante, niente di troppo pericoloso. Ogni tanto si vedono anche in giro, non so, dei pezzi di copertone, ultimamente anche diverse scarpe, e credo che siano quelle dei camionisti che le lasciano fuori perché magari guidano, non so, c'hanno le scarpe fuori quando scendono dal camion, poi arriveranno praticamente a destinazione e dicono sì, ma la mia scarpa dov'è? E niente, guarda, è qua sulla 2 tra Lugano e Taverne, c'è in giro una scarpa da ballo, ecco, è quella lì. Scherzi a parte, traffico anche sulla 2 tra Mendrisio e la galleria di San Nicolao, tra Bizzarrone e Genestrerio e, ripeto, tra Ascona e Tenero in direzione dell'aeroporto di Locarno ci sono degli oggetti sulla carreggiata, siamo sulla A13. Noi continuiamo con la musica, Shirley Bassey, Get the Party Started.

0: L'estate di Radio 3i. Da New It Sport ogni giorno vi aspettano nuove proposte per il pranzo. Un menù fresco, vario e sempre diverso, con specialità di carne pensate per una pausa gustosa e piacevole. Qualità, rapidità e sapore. Venite a scoprirci. New It Sport, Campo Pian Scairolo, via Garavegia.
1: La grandine ha colpito il tuo camper e non sai a chi rivolgerti? Contatta SCS Camper a Cadenazzo. Ricambi e riparazioni eseguiti a regola d'arte. Non accettare una semplice liquidazione. Ci occupiamo noi del sinistro con la tua assicurazione, periziando il tuo camper in maniera impeccabile. SCS Camper a Cadenazzo. Il tuo camper come nuovo.
2: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
3: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. IREZ incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
4: Ciao Marco, tutto bene?
5: Mica tanto, dopo la grandine di stanotte la mia auto è rovinata.
4: E allora vai da Cell System, la nuova carrozzeria e centro riparazione grandine certificata ISO 9001.
6: Carrozzeria Cell System.
5: Grazie amica mia, questa sigla è musica per le mie orecchie.
6: Cell System.
7: A Coldredio, via San Gottardo 28.
1: Una stampante per ogni scrivania? Chissà che costi tra toner, consumabili e gestione. Con Palo Alto semplifichi il parco stampanti con soluzioni professionali e servizi costruiti sulle tue esigenze. Centralizza le stampe, riduci i costi, migliora la sostenibilità.
6: Palo Alto.
1: Scopri la promozione pensata per la tua azienda. Chiamaci subito

Karol G e Manu Chao, viajando por el mundo. Sto migliorando anche la mia pronuncia in spagnolo, sempre il terrore di dire qualche bestiata micidiale. No, si parlava anche qua fuori onda chiaramente del caldo, ormai il tema è quello, no? Di quello che ti attanaglia, di come fare per raffreddare. Ieri, convinto da un video che mi è sembrata una pessima idea quando ho visto il video, ma proviamo comunque, non lo so, ti aggrappia tutto, no? Pur di raffreddare la casa. Ho provato a mettere il ventilatore più vicino alla finestra la sera, sembrava più fresco di fuori, per far sì che aspirasse l'aria e buttasse fuori, guarda, non ha funzionato. Lasciate stare.

E vedo che il trucco del ventilatore, cioè aperto davanti alla finestra aperta, con un'altra finestra che dovrebbe buttare fuori l'aria calda da dentro e poi far entrare quella più fresca, non ha funzionato anche in altre case. Poi c'è chi dice: beh, io ho la strategia inversa, praticamente mi chiudo in un locale con una stufetta a 50 gradi, sto dentro 40 minuti, quando esco sono 30, 35, sono comunque 15 in meno, quindi sto bene. Bella tecnica, pericolosa ma bella tecnica. E poi arriva la foto di un termometro stamattina al lavoro con 32 gradi alle 6:30. Sì, no, poi capita anche nei locali che chiaramente se non sono condizionati tutto, cioè la caldazza resta dentro, insomma è veramente impegnativo. Tra poco l'informazione, poi gli amici in affitto, no, che non è vero, cioè sono loro ma in un'altra veste, perché c'è Sombreros con i mondiali, e questa sera Lido di Bissone, Maxi B in console, quindi ci sarà di che scatenarci, in attesa di vedere cosa combina la Svizzera col Canada, eh? Viaggio così, lo dico tranquillo. Ciao!

0: 3 d'estate. Il caldo è arrivato. Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lario 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza, ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento. Le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
1: È il momento giusto per scoprire un nuovo modo di guidare con le occasioni elettriche di Amag. I nostri veicoli certificati prevedono 12 mesi di garanzia sulle occasioni, un certificato indipendente della batteria, 15 giorni di diritto di sostituzione e attualmente un leasing a partire solo dallo 0,6%. Vi aspettiamo presso il centro Amag Occasioni più vicino o su amag.ch. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
2: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
3: Radio 3 ti aspetta al Lido di Bissone il 24 giugno per vivere il tifo da protagonista. Segui i mondiali di calcio in un ambiente unico. Dalle 18 si accende il divertimento. Musica, giochi a premi e tantissima energia prima del fischio d'inizio. Ti aspettiamo al cocktail bar Margarita Lido di Bissone, dove potrai vincere il costume di Radio 3i.
4: Sabato 27 giugno da Di Leo Motors.
5: Alziamo il livello!
4: Scopri in anteprima Cupra Raval.
5: La nuova City Car 100% elettrica dall'alto design e dal carattere sportivo.
4: Passa da Di Leo Motors e tocca con mano l'innovazione della mobilità elettrica firmata Cupra.
5: Ti aspettiamo a Sant'Antonino, via Stazione 2, dalle 11.
4: Vi aspetta un aperitivo offerto.
6: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la pellicola è fatta bene, la voce si sparge. PPF Car Wrapping, decorazioni e oscuramento vetri. Proteggi o cambia colore alla tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
7: Gorla, c'è!
8: 2 minuti e sono le 7, buongiorno.
9: Ticino News.
10: Ben ritrovati da Barbara Venneri. Cantonali 2027, lo strappo nella destra ticinese lascia interrogativi sulle tornate elettorali successive, le federali e le comunali. Dopo la decisione democentrista di correre da soli per il governo e il Gran Consiglio, il capogruppo UDC Alain Bühler e il coordinatore della Lega Daniele Piccaluga si esprimono così.
11: La porta non si chiuderà mai, nel senso anche perché la collaborazione con la Lega su quelli che sono temi in cui convergiamo c'è sicuramente ed è lì che esiste la destra. Però oggettivamente noi corriamo da soli per il governo e vogliamo, e l'obiettivo è quello di entrare in governo proprio per cambiare determinate dinamiche e soprattutto la rotta che ha attualmente il Consiglio di Stato.
12: Ma è chiaro che all'interno nostro faremo delle valutazioni, ripeto, ho preso dalla stampa la decisione fatta dall'UDC. Noi non ci siamo trovati, è chiaro che se non si vuole correre con noi alle cantonali, non vedo perché si voglia correre con noi alle federali.
10: L'ondata di caldo continua a imperversare sull'Europa, Svizzera compresa. Ieri a Ginevra le temperature hanno raggiunto i 36 gradi e a Stabio i 33,2 gradi. E l'afa è lungi dall'essere finita, infatti Meteo Svizzera oggi potrebbe alzare il livello di canicola al grado 4 e prolungare l'allerta. Torniamo a parlare delle conseguenze della violenta grandinata dello scorso 9 giugno, un evento straordinario che statisticamente capita ogni 20-30 anni, che ha spinto alcune assicurazioni a mettere in campo uno strumento straordinario, cioè i cosiddetti drive-in. Noi abbiamo visitato quello di Rancate, sentiamo il responsabile assicurazione danni di AXA Ticino, Reto Garzoni.
13: Fortunatamente non succede
7: giornalmente o rispettivamente regolarmente, però abbiamo visto che l'intensità degli eventi è sempre maggiore, cioè gli eventi sono molto forti, magari più brevi, e quindi queste sono un po' le conseguenze probabilmente anche del cambiamento climatico. Dal drive-in abbiamo iniziato ieri a vedere i veicoli, ne vediamo una cinquantina al giorno e terminiamo il 31 di luglio, e quindi ecco, saranno sicuramente superiori al migliaio, però dire una cifra esatta è veramente impossibile, anche perché poi arrivano ancora giornalmente degli annunci, e quindi probabilmente queste cifre andranno sicuramente a salire.
10: In chiusura ai mondiali di calcio 2026, perché questa sera sarà di nuovo il turno della Svizzera, alle 21 sfiderà il Canada dopo il successo sulla Bosnia Erzegovina. I rossocrociati devono portare a casa una vittoria se vogliono chiudere il girone al comando.
9: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Bellinzona.
13: L'infotraffico.
10: Rallentamenti in autostrada tra Mendrisio e la Galleria del San Salvatore in direzione nord, dalla Dogana di Brusata di Novazzano a Genestrerio, e nel Malcantone tra Ponte Tresa e Agno in direzione di Bioggio.
8: È la prima volta che vedo Barbara con una t-shirt a collo a V bianca. È già versione tipo quelli che vanno in barca a vela, in mente?
14: È già così, sì.
8: Sì. Una velista.
14: E le risalta questo collo a cigno, sì, che la contraddistingue, sì, ma sì, adesso è veramente... come si tocca? Per dire, collo a cigno io? È un complimento, collo slanciato verso l'alto.
8: No, ti sta bene, no? Ti sta bene la t-shirt, grazie, così. Grazie. Sì. Sei mai andata in barca a vela?
10: No,
8: è ora di cominciare. Sì. Cioè, prima si prende la t-shirt, poi si va in barcavela.
14: E in barcavela, come upgrade subito, è il Pilates. Quindi, t-shirt, barcavela, Pilates, subito. Ma io ho da dire una cosa: nel mondiale, lei lo sa già perché Barbara l'abbiamo già detto, lei ha una marca di questa maglietta, una marca molto famosa.
8: Sì.
14: Che in Ritorno al futuro dà il nome, al protagonista, cioè Levi Strauss.
8: È vero.
14: Sì. Il nome. Ecco, sì. Così ho detto la marca senza dire la marca.
8: Sì.
14: Bene. Durante i mondiali, la stessa marca gigantesca fuori dagli stadi viene coperta da un telone bianco.
8: Davvero?
14: Sì, perché non fa parte degli sponsor della FIFA.
8: Ma non poteva metterci dentro dagli sponsor?
14: No.
8: Beh, attira di più attenzione così, lo sai.
14: Infatti Levis ha attirato attenzione perché,
8: certo,
14: è rimasta la forma.
8: Ma chiaro.
14: Ma tutto bianco, e quindi si sta facendo pubblicità.
8: Se ne parla ancora di più.
14: Capito?
8: Senza spendere soldi.
14: E ha mandato la sua brand ambassador,
8: Barbara Veneri, ho capito,
14: collo di cigno,
8: ho capito,
14: in giro per il mondo.
8: Pensate, certo, che giri.
14: E prende una barca di soldi lei, ho visto il conto,
10: Sì, sì.
8: E nonostante questo, all'alba fare le news.
10: Esatto. Perché io rimango umile.
14: Sì. Lei rimane giornalista dentro,
8: poi,
14: d'assalto.
8: È come quando vince al lotto, cioè non vuoi che gli altri capiscano che hai cambiato stile di vita.
14: Lei sparirà tra un paio,
10: esatto,
14: d'anni.
10: Sì.
14: Caracas, subito.
10: Senza
14: adesso
10: dirvi niente, di punto in bianco, non dirò nulla a nessuno.
14: Sì.
10: Da chi doveva fare il news stamattina?
8: Certo.
14: E ci manda la cartolina.
8: Anche se quella Ferrari parcheggiata sotto era un po' sospetta.
14: Sì,
8: abbiamo
14: capito che... Però...
8: Oh.
14: Va bene.
8: Ciao Barbie,
14: ciao,
8: thank you. Guardi, ciao. Prima di pirlare...
14: Che poi pirlare vuol dire un po' che girare.
8: Prima di parlare di Pilates, e quindi ho dovuto pirlare.
14: Ho capito.
8: Io direi che mandiamo la sigla. Siete pronti? Siete caldi?
14: Aspetta che prendo il
9: offerto da Zurich, Agenzia Generale Walter Bernasconi, Mendrisio, e da Raiffeisen, in campo con te.
8: Due sponsor. E già siamo fortunati.
14: Mi fa capire il livello,
8: Sì, sì, ecco. Sì.
14: No.
8: Prendi carta e penna col testo della nostra sigla.
14: Sì, aspetta che prendo un foglio.
8: Dai, vai. Intanto la faccio partire,
14: Sì. Sommero! Ho il testo. Ce la farò.
8: Secondo me ce la fa, vai.
14: Giorno.
8: Sombrero.
14: No, sono partito in ritardo.
8: Sei partito in ritardo. È l'ansia da prestazione. Sì, no. È tipico, Dai, guarda che secondo me tempo una settimana.
14: Due.
8: Dai, due e ce la fai.
14: Ce la fai. Allora, oggi.
8: Buongiorno.
14: La marca mia è, devo dirvi la verità, trasgressiva.
8: Sì, dai.
14: Nel colore, perché è un viola. Come lo possiamo definire questo viola, sperando che sia viola?
8: Allora, no, io lo definirei un lampone.
14: Ma che lampone hai mangiato? Quello è andata male.
8: E come lo definisci allora tu?
14: È un viola.
8: Ribes.
14: Dai,
8: Ribes.
14: No, Ribes perché è rosso.
8: Vabbè.
13: È vero.
14: Scusa.
13: Sì.
14: Ma no, dai, il classico viola non è lilla,
8: allora,
14: no.
8: Lo chiamano lampone loro, davvero? Dell'azienda. Ah. Sì, sì.
14: Ah, oh, vabbè, viola
8: lampone. Non sono brand ambassador, eh.
14: No, però oggi è tutta fasciata, non so come dire, è tutta
8: compressa.
14: E tu sei molto come adesso l'ho notato? È una gambettina come il mio braccio, cioè sei proprio smignon.
8: Allora, in realtà non sono io così, sembro.
14: Ma cos'è che fa la differenza?
8: Perché stamattina, comunque Max ha un occhio, posso dirvi? Ma un occhio proprio sembri Magnum PI, cioè...
14: Sono clinico, sì.
8: No, ma poi tu hai una sensibilità molto sviluppata, no, lo dico seriamente.
14: Sì, sì.
8: Hai un occhio al dettaglio, soprattutto per i vestiti, perché ci tieni, a te sei piaciuto.
14: Molto, molto, anche se non sembra come mi vesto.
8: No,
14: sì.
8: Però è vero, ci tieni molto.
14: Sì.
8: Quindi insomma sono entrata a guardare le gambe e fa cosa hai fatto oggi? Perché ho su un leggings a compressione graduata, quindi la mia gamba è la metà praticamente, e pulsa anche le chiappe.
14: Vai, va tutto su.
8: Cioè, ho le chiappe dietro al collo praticamente, perché oggi vado a fare la mia prima lezione di Pilates, ma non ho tempo, quando finiamo la diretta schizzo via.
14: Vai subito a Pilates.
8: E non avevo tempo di cambiarmi, quindi ho detto vado già vestita da Pilates.
14: Sei già pilotata, diciamo.
8: Sono già pilotata.
14: Okay. Il Pilates che cos'è? Per chi non lo conosce, cos'è il Pilates? Cos'è che fai? Ah, dici?
8: Mi hanno detto.
14: Credo sia.
8: Mi hanno detto che poi non so, non chiedetemi la differenza fra yoga e Pilates perché non la so.
14: Però è più o meno quell'andazzo lì.
8: È quella roba là.
14: Sei seduto, sì. Pensi a te stesso.
8: No. Allora, io avevo mezzo provato una volta, vabbè dopo ve la racconto meglio, però stai sdraiato, muovi la gamba con un cerchio, tipo con l'hula hop, ma su una caviglia, ragazzi non lo so, dai non lo so, ve lo farò sapere.
14: Mamma, domani voglio sentire la storia.
8: Se ci arrivo.
14: Ah sì.
8: Se arrivo
14: con
8: domani mattina.
14: Chi ti ferma, dai, su.
8: Io volo.

0: Ma scusatemi, ma che sound alle 7:10?
1: Cioè, del ritmo. Sì,
0: sì,
1: sì,
0: che bel ritmo.
1: Mi piace.
0: Buongiorno ragazzi, scusate una domanda, un quesito, scrivono. Ma quelli che hanno il sole dentro soffrono il doppio con questa canicola? La cosa è seria.
1: No, invece no.
0: È carina questa, posso dirvi?
1: Sai che c'è il fatto di... com'era? Se hai doppio segno uguale si annullano.
0: Ah, ho capito.
1: Hai in mente?
0: Sì, sì.
1: Quindi sole dentro, sole fuori, loro stanno al fresco.
0: Ho capito.
1: Sono fortunati.
0: Sì, sì. Allora, i veri fortunati sono quelli che non si gonfiano. Lo dico proprio seriamente, col cuore in mano.
1: A livello di circolazione.
0: Sì,
1: dici?
0: Cioè, okay. Come fate ad avere quelle caviglie fini e quei piedini da cerbiatto con sto caldo? No, perché io, vi ricordate la Kardashian quando condivise una foto di lei incinta con...
1: dei questo, caviglioni.
0: Io sono così, ma non sono incinta.
1: Ma ora, anche tuttora.
0: No, adesso sul leggings compressore.
1: Quello spiala tutto.
0: Beh, ti stringe anche la caviglia, appena lo togli, sei fregato.
1: Sai il professore matto?
0: Oddio, che bello quel film.
1: Bellissimo.
0: No, aspetta, sia quello, quell'altro che mi piace un sacco è Amore a prima svista.
1: Bello.
0: Con Gwyneth Paltrow.
1: Che lei in realtà è gigantesca.
0: Esatto.
1: Ma è Gwyneth Paltrow.
0: Ma per gli occhi dell'amore lui la vede.
1: Sì, sì. Magrolina, magrolina.
0: Sì,
1: bellissimo.
0: Che carino. Sentite, a proposito di Amore a prima svista, manco a farla apposta, mi sono lanciata il link da sola.
1: Sì.
0: Oh! Avete mai sentito parlare di Shrekking?
1: Aspetta, Shrekking da Shrek l'orco,
0: da Shrek,
1: verde.
0: Sì.
1: Ah!
0: Che quella... tra l'altro ai tempi fu uno dei miei cartoni preferiti.
1: Sì, sì,
0: lo trovai
1: sì, sì, sì.
0: Geniale.
1: Tra l'altro, se andate a Londra, lo dico perché siamo sotto vacanze, proprio di fianco alla ruota panoramica, proprio di fianco ci sono... Tu puoi andare, se vai a destra, diciamo, sei davanti alla ruota panoramica.
0: Sì.
1: Se vai a sinistra, vai verso il ponte che poi ti porta a Westminster.
0: Sì.
1: Ok? Adesso cerco di spiegarlo. Lì, tra queste due cose, quindi a 30 metri, c'è il museo di Shrek.
0: Ma va!
1: Che è molto bello, se siete con i ragazzi ancora di più, divertente, foto, cose che potete fare. Carino, carino, carino.
0: Ah, che carino!
1: Mm-hmm.
0: Va bene, comunque questa cosa non ha niente a che vedere con Shrek. Penso che prenda spunto da quel nome lì, perché comunque Shrek alla fine, la principessa, se non voglio spoilerarlo a nessuno,
1: però
0: in realtà poi lei quando si danno il bacio, no, era principessa, poi diventa principessa shrekiana.
1: Sì, non è proprio sto bijou,
0: ecco, e per amore, insomma, poi lui alla fine se la tiene, è contento, ok?
1: Sì.
0: Se scelgo, anzi, no.
1: Cambia
0: Gianni.
1: Base, Gianni. Sì.
0: No, mi serve sì. Ok, se scelgo qualcuno meno attraente, beh, soffrirò di meno. Cioè, scelgo uno meno bello di me o meno bella di me.
1: Esteticamente.
0: Esatto.
1: Meno... Ok.
0: Così soffrirò di meno.
1: Ah, questo
0: dichiarazioni
1: è...
0: della Gen Z. Non mi ricordo mai la Gen Z, quanti anni ha?
1: È una Gen Z che puoi trovare ovunque.
0: Aspetta.
1: Io ho una Gen Z più verso luganese, però.
0: Una Gen Z. Amore, buongiorno, sono in onda con Maxi. Come sempre ti saluta anche gli ascoltatori.
1: Ma io la saluto.
0: La Gen Z, no? E di che anni stiamo parlando? Che facciamo confusione, grazie.
1: Sì, per capire quali sono, esatto.
0: Perché con Maxolins commentavamo. Buongiorno a te, Max, e a tutta la ciurma radiofonica.
1: Buongiorno.
0: La Gen Z, detti anche Zoomers e non Boomers, comprende in genere i nati fra il 97 e il 2012.
1: 97 e 2012?
0: Oh.
1: Cos'è che ti sorprende?
0: Quindi nati nel 2020, quindi nel 2026 i nati del 97 hanno 29 anni e quelli del 2012 ne hanno 14. Ok?
1: Oh, aspetta. Oh.
0: Oh.
1: Salame.
0: Quindi loro puntano ad avere qualcuno meno carino?
1: Sì, insomma, tendi a prendere un, non dico un,
0: allora,
1: un bidone, però qualcuno che gli altri guardano meno,
0: ecco,
1: di te forse.
0: Ecco, meno appetibile, certo. Meno appetibile. Ora vi prego, una mano sul cuore.
1: E l'altra
0: sullo smartphone.
1: Sai, okay. Sul portafoglio.
0: Sì, no, in questo caso sullo smartphone.
1: Sì.
0: Raga, tanto ormai siamo tra di noi. Dai, non raccontiamoci bugie.
1: Guardate vostro marito bene. Sai qualcosa.
0: No! Allora, i casi sono due. Uno, vi è successo nella vita di uscire con quella persona? No, quella proprio che dice: oh! Raga, guardatelo bene, eh! Stiamo a casa stasera a guardare un film. Ma che cosa stiamo a casa? Vieni fuori che ti devo far vedere a tutti.
1: Tutti, ti devo mostrare. Tu sei il mio trofeo.
0: Sì. Certo. Ma chi è a casa?
1: Certo.
0: Selfies come se non ci fosse un tomorrow.
1: Scusa, adesso sto pensando un po' a tutto il mio percorso amatoriale, diciamo. Perché a me mi hanno sempre tenuto chiuso in una gabbia? Allora,
0: ma
1: vuoi dire che no?
0: Beh, quindi succede, no? Di dire, tipo, io ho un carissimo amico, non farò nomi, che ha avuto un, come dicono in francese, un fantasma, quindi un'ossessione per la bella del liceo. Dai, c'era la bella del liceo dappertutto.
1: Quella,
0: no?
1: Proprio che tutti bramavano.
0: La reginetta della high school.
1: Ma anche alle medie.
0: Anche alle medie. E c'è uscito a distanza di un sacco di anni. Nel frattempo lei poi si è sposata, si è separata. Insomma, ognuno ha avuto le sue storie. Ma lui mi ha detto, sai, per me è stata una roba, un sogno. Perché io sognavo di poterla avere e sapevo che era irraggiungibile.
1: Sai chi canta bene questa situazione? È Max Pezzali.
0: Certo,
1: se tu ci pensi,
0: la regina del celebrità.
1: Lui la canta perfettamente,
0: sì, sì.
1: Quella sensazione di volere una persona, perché è un po' quella più bella, quella più desiderata, tutti ne parlano. E poi dopo anni, però parliamoci chiaro, questo tuo amico, io lo conosco, la presa dopo anni ancora intatta, cioè ancora la più bella del reame.
0: Beh, insomma, è rimasta sempre una bella donna, sono passati gli anni, ci sta.
1: Una bella donna ancora,
0: sì,
1: cioè,
0: sì,
1: lui
0: sì,
1: felice.
0: Sì,
1: ah,
0: sì,
1: bello,
0: sì,
1: bello,
0: sì,
1: bello,
0: sì,
1: bello.
0: Sì. Ora la cosa è, può succedervi di aver raggiunto quella roba, aver toccato il cielo con un dito e dire mazza, a me è successo. Ma a parte che per me Magnum è uno degli uomini più belli che abbia mai visto.
1: Bene.
0: Però questo,
1: bene.
0: Ecco. Quindi per me già quello è. E prima mi era successo una sola volta con un canottiere di Zurigo, Martin si chiamava.
1: Era in canotta?
0: No, era campione di canottaggio.
1: Ma dai,
0: sì.
1: A Zurigo.
0: 2 metri, bono, spalle larghe, così. E mi ricordo che quando arrivavo tipo a trovare i miei a Varese con i miei amici, io, ragazzi, fuori tutti che ve lo devo far vedere.
1: Ma
0: sì, sì.
1: Riempiamo la via.
0: No, ci tenevo, sono andata anche a trovare i miei in montagna Macugnaga, dovevano vederlo tutti. Cioè.
1: Domanda.
0: Sì.
1: Ma è lo stesso Martin che non faceva l'ao col bicchiere, però? Cioè quello che quando parlava...
0: Sì, bravo, come fai a ricordarti?
1: Evo,
0: perché, tontolone, sì sì.
1: Perché a volte dico, è vero che Dio ti dà,
0: sì,
1: però
0: sì,
1: ti toglie anche,
0: no,
1: perché sennò...
0: E invece, scusa, nel caso di Magnum...
1: Ha dato tutto.
0: Tutto.
1: Poi ha guardato me, ha tolto delle cose. Bravi.
0: Dai.
1: Bravi.
0: Quindi no, io Magnum devo dire che ci tengo proprio con orgoglio a farlo vedere, che dico, oh, perché proprio... Cioè, se avessi dovuto disegnare l'uomo della mia vita, io lo volevo proprio così.
1: Sì, col baffone.
0: Sì, sì.
1: Alto, simpatico,
0: sì, sì, così, così, così. Sì. Allora... Quindi vi è successo di uscire con uno particolarmente bello e oh, perché raga, è successo anche quello, mi sono fatto di quelle cozze. E beh, dai.
1: Ma sai quando sei vicino agli scogli?
0: No, ma succede che magari hanno una bella testa.
1: Sì, certo, ti catturano in un altro
0: e
1: modo.
0: E quindi ti colpisce un'altra roba.
1: Ma certo, ma
0: però
1: certo,
0: in quel caso viene più voglia di stare a casa a guardare un film.
1: Ma sai cosa? Una bella serie di Netflix tutta per 2 giorni.
0: Quindi dai, non siate timidi, una mano sul cuore e l'altra sullo smartphone. 079 449 9537. Il grande amore,
1: sì,
0: sognato.
1: Please, no per benismo.
0: No per benismo,

0: l'altro ho visto adesso che è arrivato su WhatsApp Michael.
1: Sì.
0: Ci sta ascoltando e ha mandato proprio la foto dove eravamo al museo di Shrek, che prima parlavo di questo museo.
2: Ragazzi, eravate due bimbi. Che patatini.
0: Sono stato
2: bimbo. Ma poi vestiti eleganti, ma con il pantaloncino.
0: Era la nostra divisa, la preferita.
2: Che carini.
0: Con scarpa rossa.
2: Ah.
0: Cioè, divisa nera, tipo
2: sì.
0: Blues Brothers.
2: Sì.
0: Quello eravamo.
2: Sì.
0: Però con scarpa rossa.
2: Come mai rossa?
0: Ma rompeva un po' gli schemi. Attirava.
2: Bello.
0: Attirava.
2: Beh, ma la gente non vi fermava pensando che foste, non lo so, degli inviati.
0: Sì.
2: Sì, particolari.
0: Si giravano. A Candem non è stato buono essere vestiti così.
2: Perché?
0: Perché l'altro fenomeno, quello più alto, faceva il fenomeno.
2: E cosa ha fatto?
0: E indicava. Lui è uno di quelli che guarda lì, c'è tutta una band di gente grande, grossa, brutta che ci guarda.
2: Ah.
0: E io ho cominciato a dire: Michael, testa bassa.
2: Ah.
0: Si va dritti, perché sì. Siamo vestiti da gioppini.
2: E certo.
0: Noi stavamo facendo un programma TV. Loro erano lì. A spacciare, che sono due cose diverse.
2: Ah, e beh, certo, certo.
0: Hanno cominciato a inveirci contro.
2: A spazzare, bambini, a spazzare via la polvere.
0: Spacciare nel senso spazzare.
2: Certo.
0: E lui, non contento, continuava, ma indicando: ma ci stanno parlando con noi loro? E io mi sono abbastanza preoccupato.
2: Certo.
0: Niente, passo svelto e pedalare.
2: E
0: siamo
2: via.
0: Andati a. Ah, tra l'altro, ho baciato lì la statua di Amy Winehouse.
2: Anch'io!
0: No, è un problema invece.
2: Perché?
0: Lo stesso Michael, due o tre giorni fa, mi dice: sai che è saltato fuori che porta Rogne a baciare la statua di
2: Gianni Abbassa?
1: Perché?
0: Non lo so, si dice che porti. Sì.
2: Per levare il sacrilegio lì, per levare la.
0: Devi tornare a Candene e baciare le chiappe. Devi baciare il di dietro.
2: Oh,
0: che
2: Dio,
0: lo
2: Dio.
0: Faccio anche se devo farlo.
2: Va bene,
0: faccio.
2: Va però, bene.
0: Allora.
2: Sì.
0: Come dire,
2: Shrekking. Quindi scegliere una persona meno attraente rispetto a quello che potiamo essere noi stessi per sentirsi meno minacciati. Lo fanno in tanti, lo dichiara la generazione Z.
0: Vero. Poi siamo passati l'avete mai invece raggiunto il vostro sogno, cioè andare insieme a quella che una volta era quella,
2: la ragazza dei sogni, ragazzo dei sogni, ma anche se, dai, potete ammettere se siete usciti con qualche cozza, perché vi faceva sentire più
0: bello.
2: Dai,
0: sentiamo.
3: Buongiorno amici sfartati col sombrero. A me 3 anni fa mi è capitato di andare a Verona a trovare i miei. E ho rincrociato praticamente questa mia ex compagna di elementari medie, che io l'amavo, ma lei non ha mai calcolato. Dopo mi seguiva un po' sui social, ha visto il mio percorso da poeta di strada, eccetera, eccetera.
2: Certo.
3: Che sono pirla così. E allora
0: si è innamorato.
3: Anche lei gli è rimasta un po' il pallino mio, però ero della sua età, le preferiva quelli più grandi. E ho fatto 3-4 giorni più belli della mia vita, perché abbiamo recuperato 20 anni di pennellate non fatte.
2: Certo,
3: bellissimo.
0: È bello dipingere insieme. Dopo
2: sì.
0: Manda la foto, lei bellissima, ha gli stessi capelli della Tizi, stesso colore.
2: Sì.
0: Ed era una delle cantanti dei Two Blacks.
2: Non è in mente.
0: È un gruppo non
2: ma
0: male.
2: Ma dai.
0: Sì.
2: Ah.
0: Sì, e dice Maxi, forse la conosci. Lei no, ma il gruppo.
2: Ma
0: ce
2: pensa
0: l'ho.
2: A te.
0: Ce l'ho in testa. Poi.
2: Qua c'è scritto: a me è capitato da ragazza di uscire con un collega che, poverino, aveva tante doti, tante. Ma non la bellezza. Aveva gli occhi a cuore nei miei confronti, innalzava la mia autostima a bomba. Quindi, ragazzi, posso dirvi: ci sono uscita.
0: Però brava che lo ammette, perché anche quello.
2: E dice una volta sola, lo so, forse sono stata un po' stronzetta, ma fa così tanto bene all'anima. Oh, senti, tanto lui era contento,
0: Lui è
2: stato. E quando gli ricapita.
0: Esatto, magari sei proprio il fiore all'occhiello della vita.
2: Hai fatto bene, Poi.
4: Ciao amici.
2: Ciao.
4: Belle del liceo, il mio liceo. Mi ricordo, sembrava un film americano anni 90. Era una bionda, una mora, una rossa.
0: Quella tutta.
4: Una malattia per la mora. Sognata di notte per anni. E dopo 20 anni l'ho sposata.
2: No.
4: E dopo 25 anni il peggior divorzio, spero,
2: no,
4: della mia vita.
2: No.
4: Quindi, così, buona giornata.
0: Però è la vita.
2: Guarda, mi è venuta la pelle d'oca, ci sono rimasta malissimo.
0: Che poi tutti i compagni dicevano: vai con la rossa, perché la rossa è per la vita. Lui no, la mora, scusami.
2: Cavolo, ci sono rimasta malissimo.
0: Tutte le ciambelle.

0: posso dire che comunque aspettando Sombrero è comunque Amici in Affitto, perché c'è un'apertura dei nostri ascoltatori,
1: sì, sì,
0: che
1: è
0: sono
1: vero.
0: Nel nostro programma.
1: Sono loro.
0: Te lo leggo, non siamo d'accordo qui in studio, assolutamente, perché non dico il nome, ma dice: ciao ragazzi, sono io la cozza, no? Che esce una volta sola con i ragazzi. A parte no, assolutamente.
1: Ah, sono io la cozza con chi escono gli uomini per una serata.
0: Non è vero.
1: Allora, con Maxi commentavamo fuori onda che il bello è molto relativo. No, beh, ci sono i belli e le belle oggettive che dici wow.
0: Bello però, da vedere, beh, sì. Che come, rispettano i canoni.
1: Bravo, ecco. Bravo.
0: Sì, sì,
1: come
0: sì.
1: Dicevamo prima del mio ex Coso Martin. Bono, bono, campione di canottaggio.
0: Sì.
1: Raga, tonto. Sciapo,
0: bravo,
1: quindi con
0: sì.
1: poca personalità. E dicevamo, non è tanto la bellezza, è il fascino. Perché io sono uscita con uomini oggettivamente brutti, lo dico proprio,
0: sì.
1: proprio
0: oggettivamente. Sempre come canoni estetici parliamo.
1: Per quelli che sono i miei canoni, quindi
0: certo.
1: molto basso rispetto a me, non rispecchia proprio il volto. Non era, non mi sarei mai girata a guardarlo, mai. Eppure con una testa e con un savoir-faire, ragazzi, che mi ha mandato fuori di
0: certo,
1: testa.
0: Ti cattura.
1: Fuori di testa.
0: Quindi è anche un po' il fascino. Cioè, no.
1: Certo. Adesso,
0: come detto,
1: quindi
0: è un gioco.
1: Sì.
0: Bravi voi che lo avete
1: quindi
0: capito.
1: Se vi reputate un po' meno belli rispetto ai canoni, raga, buttatela sulla simpatia, sul savoir-faire. È l'arma vincente.
0: Vero?
1: Sì, sì.
0: Allora qualcuno dice hola.
1: Hola.
0: Più che
1: hola.
0: Con la ritata. Stiamo cambiando i parametri.
1: Vale.
0: Basta. Più o meno attraente. Magari una persona può semplicemente dare solidità, onestà da Shrek. Ma certo, l'abbiamo detto.
1: Certo,
0: è un gioco, ragazzi,
1: amici. Ma dai, amori.
0: Non ve la prendete.
1: No.
0: Anche perché non è che chi vi sta parlando è un modello di 1,90. Cioè, nel senso, io posso veramente buttarmi a terra. Voglio dire. Buongiorno, ragazzi.
1: Giorno.
0: Belli. Ah, qua dice ragazzi belli, già mi parte.
1: Amore.
0: Bene. Superiori, 16
1: sì.
0: anni. Calciatore del Varese.
1: A lui?
0: No,
1: o lei,
0: credo.
1: È una lei che parla di lui?
0: Sì, la Meli che
1: adoro,
0: mi parla.
1: Adoro, adoro.
0: Ora, il Varese è tanti anni che non naviga in grandissime categorie.
1: Ah.
0: Però calciatore del Varese.
1: Certo.
0: Bene. Bello, strabello. Tutte le ragazze dell'istituto ha cancellato. Mentre
1: no!
0: Legge. Ma ragazzi, ma mi sto leggendo, non puoi cancellare.
1: Pubblicità!
0: Madonna.

volontà e tradizione da vivere sempre. Terrazza completamente rinnovata con tavoli in granito modulabili perfetti per eventi in gruppo. Griglia sempre in funzione con le migliori carni, tartare, chateaubriand, zabaglione preparati direttamente al tavolo. I piatti tradizionali come cervella e ossobuco di vitello, fegato alla veneziana e tanto altro.

0: aspettiamo.
1: La tua estate sarà calda e Red. Ducati Red Deal. 1000 franchi per accessori o abbigliamento gratuiti. Oppure bonus di permuta su moto nuove selezionate. Perfetta per giornate soleggiate. All'insegna dell'avventura. Scoprila ora su ducati-lugano.ch. Valida fino a fine luglio.
2: Gioca i mondiali al casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming. Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
3: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
4: New X Sport è il posto ideale per pranzo, cena ed eventi personalizzati con DJ set, specialità di carne, cucina curata, ampi spazi e zona riservata. Con la bella stagione, area ristoro e buvette durante gli eventi Football Club Paradiso. New X Sport, campo Pianscairolo, via Garavegia. Vi aspettiamo!
5: Ricalcolo del percorso prima delle sue vacanze estive. Nuova destinazione, la sua concessionaria Honda. All'arrivo fino a 5.000 franchi di bonus sulla Civic Ibrida, 4.000 franchi di bonus sulla Jazz e 8 anni di garanzia inclusi. Siete arrivati a destinazione. Honda, il compagno di viaggio affidabile per l'estate. Condizioni su honda.ch.
6: Ottos. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Ottos, ovviamente. Questa settimana trovi
7: Eau de Parfum Yves Saint Laurent Libre, donna 50 ml a soli 74,90 franchi invece di 155.
6: Ottos, a Grancia 2, Morbi Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta, sempre vantaggioso.

0: Abbiamo instillato un dubbio in parecchie coppie. Ad esempio, qualcuno dice: oh, ma se quello bello della coppia è mio marito, sta cominciando a sorgermi un dubbio, poverina.
1: Amore.
0: Ma no, che non ci sia questo dubbio, assolutamente. Poi, il famoso calciatore del Varese, poi la nostra ascoltatrice ha cancellato mentre leggevo il messaggio.
1: Ah, ma infatti, raga, ma non cancellateci ste robe che poi per noi è un casino.
0: Ma no, bueno, a metà, fa niente.
1: Vabbè.
0: Ha scritto: non pensavo fosse radiofonico.
1: Ah.
0: Ma sì, io poi dopo lo smusso.
1: Mentre ok, lei... ok.
0: Vabbè, comunque tanta gente ha scritto, ragazzi... Lo ricordo, partecipava, era un calciatore varese e andava all'istituto Einaudi e veramente tutte le ragazze gli morivano dietro, era
1: quindi,
0: famoso.
1: Scusami, le altre ascoltatrici hanno capito di chi stavamo parlando?
0: Hanno
1: non
0: capito.
1: Ci credo.
0: Si vede che era veramente bello bello.
1: E che problemi aveva?
0: Non si può.
1: Ah, no.
0: Diciamo, non è che se sei bello è tutto a posto, ci sono delle cose
1: a volte
0: più... piccoli,
1: le misure contano.
0: Ma no, ma non è neanche sì.
1: Un, due, tre. Sì.
0: Un passito.
1: Sì,
0: dai,
1: sì, sì.
0: Maria, lì, come diceva
1: sì.
0: Poi. È quello.
1: Scusatemi, domanda, tento di farmi capire, ma scusami, cioè tipo una donna se ha il seno piccolo, volendo può intervenire, se proprio lo vuole.
0: Beh certo, c'è la chirurgia.
1: Ma l'uomo come fa?
0: Ah, dici se le sue parti... Ma sai che forse si può intervenire anche lì, no?
1: Tu dici?
0: Ma non lo so, non
1: ma saranno
0: so,
1: quelle robe cinesi-giapponesi, sai che...
0: Chiedi a Chatti.
1: E come glielo chiedo?
0: Chatti, si può intervenire anche nelle parti intime?
1: Aspetta.
0: Cioè, non è che bisogna essere volgari per forza, è una domanda.
1: Ah, ok.
0: Ma cosa ne so io?
1: Sì, fai brillante, perché non devi chiederglielo tu?
0: Direttore, non è che può ascoltare la concorrenza per vedere cosa fanno loro adesso, in questo momento?
1: Amore, sono sempre in onda con Maxi, ci domandavamo...
0: No, io no, io no.
1: Vabbè, mi domandavo, ma cioè, se una donna, seno piccolo, volendo, può farlo operare per averlo più grande, ma l'uomo... In caso di...
0: Dillo bene, sì.
1: Membro.
0: Cosa?
1: Piccolo. cioè, può farlo operare.
0: Ma perché? Siamo arrivati fino alla fine di giugno, bene. Abbiamo rovinato tutto al 20.
1: Ecco, mi ha scritto errore.
0: Cosa?
1: Aspetta, no, adesso me l'ha preso.
0: Ha scritto orrore, che è diverso.
1: Orrore. Raga, fermi, devo chiamarlo Carlo Monti. Sì.
0: Ah, ecco, basta.
1: Può farlo operare.
0: Sì,
1: la cosa curiosa è che se ne parla molto meno rispetto alla chirurgia femminile.
0: Vedi?
1: Esistono degli interventi di...
0: Cosa? Di parole che si possono dire?
1: Falloplastica.
0: Va bene, ci sta.
1: Estetica o ingrandimento di...
0: Bambini, stiamo parlando del mondiale, quindi falli, rigore...
1: I risultati comunque sono generalmente molto più limitati e meno prevedibili.

0: Fermo.
1: Diamo il benvenuto a il benvenuto a Nicola Gobbi da Locarno Monti with Love. Buongiorno Nick.
0: Ciao Nick, buongiorno.
2: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
0: Sei capitato nel momento giusto,
1: sì.
0: Guarda.
1: Ti ben conto in fallo.
0: Non facciamo dell'ironia.
1: Basta,
0: eh?
1: Va bene.
0: Però qualcuno ci dà una testimonianza.
1: Però aspetta, domanda, in caso vi fossi persi l'intervento precedente. Domanda, se la donna può intervenire a livello di misure per quel che concerne il seno, ecco.
0: Certo.
1: Allora con Maxolins dicevamo, scusami, ma allora l'uomo non può intervenire se...
0: Vabbè, ci sono dei problemi
1: se giù sotto non è soddisfatto. Ecco.
0: A quanto pare sì.
1: Pare che si possa operare.
0: Sì. Addirittura.
3: Ciao pazzi, sono sicura che si può fare perché un'amica, suo marito l'ha fatto. E quindi si può fare. Buona giornata a tutti.
1: Si può fare!
0: Se Frankenstein Junior. Ciao Nick, buongiorno, come va?
2: Abbastanza preoccupato, però vado bene. Sì.
1: Giuro che non ti chiederemo nulla di cifre.
0: No, invece no, Nick, ho una domanda per te.
1: Oh no, aspetta.
2: Dimmi.
0: Se la canicola è troppo lunga, c'è un'operazione che può accorciare questo
1: bravo!
0: Caso? Cioè, si può intervenire?
2: Sì. Allora io direi quasi per fortuna no, perché sennò troveremmo lì la soluzione di tutti i problemi climatici.
1: Bella.
2: e non alla sorgente, alla fonte.
0: È vero,
2: diciamo.
0: È vero.
2: Ragazzi, prevenire prima, non dopo.
1: Sapete cosa c'è alla fonte?
0: Cosa c'è?
1: La sigla.
4: Il meteo è presentato da Risi Carpenteria. Ami il caldo d'inverno e il fresco d'estate? Risana il tuo tetto. risicarpenteria.ch. Il tetto è casa. Previsioni del tempo.
0: Il primo messaggio che è arrivato quando Nicola Gobbi è entrato in voce.
1: Sì.
0: Nicola Gobbi, virgola, la voce più penetrante di Locarno Monti.
1: Oh.
0: Mazza, ma che clima è oggi? Ma cos'è,
1: ragazzi,
0: successo?
1: Cos'è successo?
2: Sarà caldo.
1: Sì,
2: no,
1: secondo
2: caldo,
1: me è caldo.
2: Caldo
1: sicuro,
2: caldo.
1: Dai.
0: Sai cosa ho notato,
2: caldo,
0: Nicola?
2: Caldo fa male, è dimostrato che il caldo fa male.
0: Sì, e ho notato, adesso sono serio, perché ieri ho fatto questo pensiero. Sai la quantità smodata di incidenti nel Canton Ticino? No, a parte gli scherzi. Facci caso, leggi un po'. Nicola, hai notato che tamponamento, quella...
2: Allora... Ieri ho fatto circa 700 km con auto elettrica per lavoro.
1: Sì.
2: Ne ho viste di tutti i
1: ma
2: colori.
1: Ma davvero?
2: Detto, il caldo fa male. Sì, sì.
1: Oh, no. Sai che credo?
2: Non è lucido, non sei lucido, non sei lucido.
0: Ho fatto questo ragionamento ieri. Dopo l'ennesimo tamponamento ho detto, ma vuoi vedere che sto caldo qua?
1: Ah,
0: ci
1: può
0: dà
1: essere.
0: A livello di concentrazione, non
1: certo.
0: Dico di pazzia. Vabbè, un po' di serietà.
2: Poi tra l'altro sono andato a nord delle Alpi, bisogna dire che le temperature massime, è vero che loro dormono meglio perché le notti sono più sopportabili, però
0: okay.
2: Le temperature massime sono fuori da qualsiasi sopportazione per il mese di giugno, diciamo, veramente fastidioso. Quindi dopo la lucidità mentale va a ramengo e sulle strade.
1: Ma
2: veramente.
1: Chiaro.
0: Ma Nicola, qui siamo allerta 3 come canicola, giusto?
2: Noi siamo ancora in allerta 3. Questa mattina valutiamo se c'è eventualmente una possibilità.
0: Un
2: speriamo di no, ma però se vale la pena alzarlo al 4, non è che tecnicamente cambia molto, ma è soprattutto per preparare tutti gli enti che si occupano di togliere chi non sta bene del caso.
0: Sì.
1: Ah, chiaro.
2: Rispettivamente stiamo anche valutando se prolungarla o se alzarla di quota. Quindi morale, la soluzione non l'abbiamo ancora, quindi
1: ecco.
2: non c'è ancora l'operazione per togliere la canicola. Ecco.
0: No. Chiedevo il 3-4 perché so che in alcune regioni della Svizzera erano già saliti a 4, giusto?
1: Sì, sì, l'avevo sentito.
2: Per salire a 4 abbiamo bisogno almeno di 3 giorni con le medie di temperature oltre i 27 gradi, cosa che qui in Ticino non è ancora successo perché appunto le minime sono più basse che a nord delle Alpi. Nord delle Alpi, avendo delle massime più alte, hanno raggiunto. E si gioca un po' con i numeri, il caldo e il disagio c'è qui, c'è là, ce l'hanno tutti.
0: Sì, sì, certo,
2: dopo
0: non
2: che
0: è che cambi.
2: Poi grado a 3 o grado a 4 è più che altro avere la prontezza degli enti appunto che lavorano per questo disagio.
0: Sì.
1: Ok, certo.
2: Tornando alla meteo, da aggiungere cosa devo dire? Abbiamo una serie di giornate in prevalenza soleggiate, vedi che anch'io non sono lucido, soleggiate, non ne usciamo, e che abbiamo adesso quest'oggi a domani e domani un po' più di tendenza a rovesce temporali, quindi mi aspetto che nel pomeriggio serata di oggi, rispettivamente notte su domani, qua e là qualche temporale di calore si verifica. Temporale di calore vuol dire che sono temporali molto isolati, toccano poco territorio, però laddove toccano possono essere anche intensi, quindi bisognerà vedere un po' come evolve il tutto. Questo per oggi e domani. Poi da venerdì a domenica direi calma piatta, abbiamo lasciato ancora dei possibili rovesci o temporali in montagna, perché non osiamo toglierli, perché il rischio che scappi via qualcosa c'è sempre, però diciamo da venerdì a sabato calma piatta. Raggiungiamo il picco di temperatura raggiungendo i 34 gradi sul weekend, che non sono noccioline.
1: Mamma mia.
2: E poi da lunedì c'è un lento degrado, nel senso che avremo adagio adagio più nuvolosità, quindi un abbassamento delle temperature massime odierne, però un aumento delle temperature notturne e anche dell'afa, quindi non porta solo il sollievo. E poi vedremo nel corso della prossima settimana se c'è un ribaltone, che per ora non vediamo. No?
1: Quello volevo chiederti, intravedi la luce in fondo al tunnel? No.
2: No. Al momento no, al momento no. Diciamo sì, c'è una tendenza, però la tendenza è offuscata dall'incertezza, quindi sì, c'è la tendenza al ribasso, ma l'incertezza dà ancora aperta la possibilità a un mantenimento delle temperature alte, quindi no, il ribaltone per ora non è in vista.
0: Ieri sono entrato in
2: macchina. Dovremmo sopportare ancora un po'.
0: Ieri sono entrato in macchina alle 7 di sera. Io non ho il garage, te lo dicevo, perché la
1: certo.
0: L'ho presa tutta, sono entrato, sembrava un forno, ho guardato, sai, sul cruscotto, sì. 40 gradi nella 40 nell'auto.
1: Percepiti 80.
0: Sì. Dentro era.
1: Sì, certo.
0: Era una specie di orata già con limone in bocca. Sì. Ero io. È così, Nicola.
2: C'è chi lo gode, c'è chi lo odia come me, e però è veramente il segno che dobbiamo abituarci a questo periodo. Tra l'altro siamo in giugno, manca ancora tutto luglio, tutto agosto.
0: Grazie Nicola per questa chiusura.
1: Tu sì che sai come farci vedere veramente bicchiere mezzo pieno.
0: Sai quella spalmata di Nutella finale, quella che dici che dolcezza.
2: Magari, allora, pazzo com'è, magari abbiamo la prima nevicata in montagna in agosto, chi lo sa?
1: Non mi dispiacerebbe.
0: Va bene, Nicky,
1: Nicola Gobbi, sei stupendo, we love you. Ciao,
2: buona giornata a tutti.
1: Guarda, ti salutiamo sui Coldplay, meglio di così.
0: Ciao.

0: Mag Ticino presenta.
1: Che bonus! E che promozioni!
2: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
0: E a un tratto.
1: Che amore di affari!
3: Andiamo?
1: Adesso o mai più!
0: Non perderti, Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambia ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
4: Ultimi giorni del Summer Deal da Active Fitness. Mantieniti in forma con un allenamento fitness mirato. Con il nostro abbonamento estivo paghi solo 179 franchi per 3 mesi. Allenati in più di 120 centri in tutta la Svizzera. Active Fitness offre una gamma completa di prestazioni per il tuo allenamento. Forza, resistenza, corsi di gruppo, wellness e spazio bambini. Summer Deal con Active Fitness a soli 179 franchi. activefitness.ch. Prendila sportivamente.
5: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
6: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
7: Sapevi che Midsommar viene festeggiato ogni anno in grande stile in Svezia? Da IKEA c'è ora il Midsommar Sale. Scopri fino al 28 giugno tante fantastiche offerte e in più i soci IKEA Family hanno il 10% di sconto extra. Non vediamo l'ora di vederti. IKEA.
8: Sabato 27 giugno da Di Leo Motors.
9: Alziamo il livello!
8: Scopri in anteprima Cupra Raval.
9: La nuova City Car 100% elettrica dall'alto design e dal carattere sportivo.
8: Passa da Di Leo Motors e tocca con mano l'innovazione della mobilità elettrica firmata Cupra.
9: Ti aspettiamo a Sant'Antonino, via Stazione 2, dalle 11.
8: Vi aspetta un aperitivo offerto.
10: Radio 3 ti aspetta al Lido di Bissone il 24 giugno per vivere il tifo da protagonista. Segui i mondiali di calcio in un ambiente unico. Dalle 18 si accende il divertimento. Musica, giochi a premi e tantissima energia prima del fischio d'inizio. Ti aspettiamo al cocktail bar Margarita Lido di Bissone, dove potrai vincere il costume di Radio 3.
11: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
12: 2 minuti e sono le 8. Buongiorno.
13: Ticino News mattina.
14: Mercoledì 24 giugno, buongiorno, ben ritrovati con l'informazione del mattino, le notizie più importanti di giornata raccolte in una manciata di minuti in compagnia oggi di Barbara Veneri. Ciao Barbara, buongiorno.
15: Buongiorno a tutti.
14: La commissione della gestione ha dunque deciso, attiverà l'alta vigilanza per capirne di più sull'ormai famosa riunione indetta da Claudio Zadi per parlare della carcerazione preventiva alla Farera di un 14enne, riunione che ha visto allo stesso tavolo, oltre al ministro, anche la magistrata dei minorenni Fabiola Agnesa, la direttrice della divisione giustizia Frida Andreotti e il responsabile delle carceri Stefano Lafranchini.
15: Il caso da giorni scuote la politica, preoccupata che Zali possa aver travalicato il proprio ruolo. Sotto la lente anche il rapporto con la madre del giovane, così il presidente della gestione Fiorenzo Dadò.
16: La gestione, anche guardando e vedendo un po' tutto il casino che si è creato attorno a questo caso, ma soprattutto anche a tutte queste informazioni che non collimano una con l'altra, ha deciso di fare degli approfondimenti. Noi abbiamo intenzione di muoverci molto celermente, soprattutto con la richiesta di una serie di atti e poi anche con l'audizione di determinate persone che hanno partecipato a questo incontro. Si vorrebbe poter proporre delle soluzioni ai problemi dei cittadini e non dover sempre spendere tempo, anzi vorrei dire buttar via tempo, a dover verificare delle situazioni poco chiare che si verificano o in governo o comunque all'interno dell'amministrazione.
14: E della questione parla anche Daniela Ritzer nel suo editoriale, tra detta del direttore della regione, gli aspetti critici, il possibile conflitto di interessi dovuto alla conoscenza personale fra Zalli e la madre del giovane, le modalità dell'intervento che potrebbero configurare indebite pressioni su funzionari e magistrati, alcune presunte contraddizioni tra la versione fornita dal ministro, non sapevo avrebbe partecipato anche la magistrata, e quanto dichiarato pubblicamente in Parlamento il giorno prima dell'incontro. Domani incontrerò la magistrata per un incontro urgente.
15: Claudio Zalli, ago della bilancia anche del divorzio politico tra UDC e Lega alle prossime elezioni cantonali. Coerenza e rispetto nei confronti degli elettori, recitava in sintesi la nota dei democentristi a far propendere per la corsa in solitaria la non decisione leghista sulla presenza o meno di Claudio Zalli in lista, così il capogruppo Alain Bühler.
3: Le sue politiche in Consiglio di Stato, comunque in Ticino, dimostrano di essere a sinistra, quindi ambientaliste, stataliste, contro la responsabilità individuale, quindi oggettivamente è più una questione politica che sulla persona. Io direi che eravamo abbastanza chiari, lo eravamo a settembre quando abbiamo dato il termine a ottobre, poi è stato spostato a dicembre, poi è stato spostato a marzo e adesso alla fine di giugno. Quando domenica sera il presidente Piero Marchesi ha ricevuto il messaggio che una risposta non sarebbe arrivata perché dovevano andare in assemblea durante l'estate, abbiamo semplicemente deciso che non c'era più da attendere.
15: A stretto giro di posta la reazione leghista: per l'UDC sono più importanti i nomi del concetto di area, dice il coordinatore Daniele Piccaluga.
17: Loro hanno sempre messo il veto sulla persona di Claudio Zalli, noi abbiamo detto che questo veto, se del caso, avrebbe dovuto deciderlo l'assemblea. Nient'altro, questo è come è andata. Oggi apprendiamo che l'UDC ha pertanto deciso prima di mettere i nomi piuttosto che il concetto di area che sempre loro hanno tanto paventato in questi mesi.
14: E per Paolo Gianinazzi la rottura tra Lega e UDC apre una fase politica molto incerta in vista delle cantonali del 2027. La Lega, scrive nel suo editoriale sul Corriere del Ticino, rischia di perdere il secondo seggio in Consiglio di Stato, poiché oggi difficilmente, dice, dispone dei voti necessari senza l'appoggio dell'UDC. UDC che dal canto suo punta a conquistare un proprio seggio in governo.
15: Un obiettivo possibile, continua Gianinazzi, ma tutt'altro che garantito, che comporterebbe poi la sfida di trasformare le promesse elettorali in risultati concreti all'interno di un sistema collegiale. Inoltre la rottura potrebbe avere ripercussioni anche sulle elezioni federali, compresa la riconferma del seggio agli stati di Marco Chiesa. Secondo Gianinazzi anche gli altri partiti potrebbero beneficiare della divisione della destra. Il PLR potrebbe tentare di guadagnare terreno, mentre la sinistra osserva con favore una destra frammentata.
14: E secondo il Corriere la rottura potrebbe a cascata avere effetti anche sulle future elezioni comunali di Lugano. Ad oggi non è chiaro se l'alleanza verrà riproposta in città. Chiave sarà la possibile candidatura di Marco Chiesa al Consiglio di Stato. Si legge, in caso di elezione dovrebbe lasciare il municipio aprendo una serie di cambiamenti politici sia a livello comunale che federale.
15: Sul costo degli affitti presto gli svizzeri saranno chiamati al voto. L'Associazione Svizzera degli Inquilini ha depositato oltre 140.000 firme per l'iniziativa popolare che chiede maggiori controlli sugli affitti e la possibilità di ridurre quelli ritenuti eccessivi, sostenendo che gli inquilini paghino in media circa 360 franchi al mese in più del dovuto. Secondo l'ASI, negli ultimi 20 anni gli affitti sono aumentati del 25% nonostante il calo dei tassi di interesse, favorendo i profitti dei grandi gruppi immobiliari. Il progetto è sostenuto da PS Verdi, sindacati e diverse organizzazioni sociali.
14: Esiste una forte relazione fra reddito e salute, quanto emerso da uno studio commissionato da il SANA all'Università di Basilea, di cui riferisce oggi la regione. Le persone con redditi più bassi soffrono più spesso di malattie croniche, depressioni e altri disturbi, utilizzano più prestazioni mediche e generano di conseguenza costi sanitari più elevati.
15: Emerge però anche un controsenso: nonostante molti programmi di prevenzione siano gratuiti, chi ha meno risorse vi partecipa molto meno rispetto a chi è più benestante. I costi sanitari medi annui risultano infatti significativamente più alti per le persone a basso reddito. Lo studio riaccende infine il dibattito politico tra chi vede nella franchigia uno strumento di responsabilizzazione e chi teme un ulteriore ostacolo alle cure per le fasce più fragili della popolazione.
14: Non è giunto nessun ricorso contro la scelta della città di Locarno di assegnare la gestione di Piazza Grande dal 2028 al 2032 a Moonstars. La società TAC sul Corriere del Ticino ha confermato che, nonostante la delusione, ha deciso di non andare oltre accettando la decisione dell'esecutivo. Nonostante la sconfitta, TAC non esclude future collaborazioni o l'organizzazione di altri eventi in città.
15: Rimane invece aperto un altro contenzioso, quello di un esercente di Piazza Grande che ha presentato ricorso al Tribunale Cantonale Amministrativo contestando il fatto che la sua terrazza venga utilizzata per esigenze logistiche del festival, situazione che considera una disparità di trattamento rispetto ad altri esercenti della zona.
14: L'Europa è alle prese con un'ondata di caldo eccezionale che sta facendo registrare temperature record in molti paesi. In Spagna e Francia si sono raggiunti i 45 gradi, in Italia i 41. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito la situazione una vera emergenza sanitaria, ricordando che negli ultimi 4 anni il caldo ha causato oltre 200.000 morti in Europa.
15: Anche la Svizzera è colpita, soprattutto la parte occidentale, con temperature che si avvicinano ai 40 gradi. Le autorità hanno innalzato il livello di allerta canicola in diverse regioni, sorte che potrebbe toccare oggi al Ticino, dove attualmente l'allerta è di grado 3.
14: Per ore in chiusura il traffico ferroviario è rimasto bloccato in tutta la Germania a causa di un problema tecnico di grossa portata legato al crollo del segnale radio. A riferirlo il portavoce della compagnia ferroviaria nazionale Deutsche Bahn, solamente intorno a 1 di notte i primi treni hanno ripreso a circolare. L'interruzione riguarda tutti i treni urbani, regionali e a lunga percorrenza gestiti dalla Deutsche Bahn, secondo informazioni non confermate dalla compagnia. Ad aver causato il malfunzionamento sarebbe stato un aggiornamento software.
13: Riascolta Ticino News Mattina sulle principali piattaforme podcast. Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch. Infotraffico.
14: Un incidente crea rallentamenti sulla 2 tra Bellinzona Nord e Bellinzona Centro in direzione di Chiasso. Traffico invece intenso sempre in autostrada tra la galleria di San Nicolao, in questo caso, e quella del San Salvatore in direzione nord, nel Malcantone tra Magliaso e Bioggio in direzione di Manno, nella direzione opposta da Gravesano ad Agno.

0: grazie per la dedica, ragazzi. Davvero non dovevate la dedica musicale. Vi voglio bene, grazie davvero. Grazie.
1: Dovuta, ieri ho sentito Michael. Cosa sono state le 3 di notte più o meno? Stavamo guardando la partita in diretta. C'è stata la partita, vero? Alle 3.
2: Sì.
1: E ci siamo chiamati e detto cosa possiamo fare per renderle omaggio anche per la bellezza che fa questo studio.
0: Non fosse altro che mi avete infilato un coso nell'orecchio. Mi meritavo.
1: Tra l'altro oggi colonscopia, giusto?
2: Oggi si è portato anche il liquidino.
1: Che entri il carro.
2: No, vabbè, oggi perché sei vestita così forse è meglio. No. Bello che è intinta quelle unghie.
1: Sì, l'ho notato anch'io.
2: Il colore
1: non è uguale, ma
0: non è esattamente la stessa tinta.
1: Un vergine lo vede subito.
0: Io lo vedo subito.
1: Io infatti ho detto
2: Ma sarà la tua prima seduta di Pilates?
0: Sì, ragazzi,
1: prima?
0: No. Ne ho già fatta un'altra.
1: Mezza.
0: Però ero a Ibiza, non vale.
1: No, Ibiza no.
0: Cioè
1: no.
0: Sì, all'aperto in spiaggia Ibiza, dopo tre mojiti.
1: È tutto Pilates.
2: Ma sarà Pilates statico o dinamico?
1: Ah, ecco, questa è la domanda
2: che è importante. Statico o dinamico?
0: Sì. Questa è una bella domanda.
2: Non lo sai?
0: No.
1: A giudicare dei leggings statico, spero, perché sei dinamico.
0: Perché cosa cambia?
2: C'è una grossa differenza di filosofia.
1: Sì.
2: Perché diciamo sostanzialmente il Pilates arriva da yoga. Yoga Land sostanzialmente.
0: Però è diverso, giusto, da yoga?
2: Sì, è diverso perché hai degli accessori, ti danno le palline, i nastri e i cerchi.
1: Ma quello non è ginnastica artistica. Così è a naso.
0: No, lui col nastro intende, ho capito perché l'ho usata quella volta, la banda elastica.
2: Brava, esatto.
0: Quindi con la banda elastica tra le caviglie tu fai tipo così.
1: Sì, non c'è bisogno che apri e chiudi. Vabbè.
2: Però
1: va bene.
2: La filosofia è diversa, nel senso che devi chiedere se è statico o dinamico. Tu con che vai? Vai con qualcuno a fare
1: il dottor Fumagalli.
2: Con che vai? Non andrai con Laura Zucchetti?
0: No.
2: Ah, ok.
0: Perché
1: lei è dinamico.
2: Perché Laura Zucchetti fa Pilates con mia madre nella stessa palestra.
0: Non ci credo, non lo sapevo.
2: E Romano Bianchi anche.
1: Anche Romano Bianchi. Romano Bianchi.
0: Ma Romano Bianchi fa Pilates?
2: Penso di sì.
1: No, è il Pilates che fa Romano Bianchi. Ricorda.
0: Che si fa Romano Bianchi?
2: Ci sono due filosofie. Allora, la prima filosofia è Pilates statico.
0: Sì.
2: Che è quello che si consiglia. Proprio per filosofia di vita. Oppure c'è il Pilates dinamico, che è un'altra cosa.
0: E perché si consiglia quello statico quando teoricamente il dinamico dovrebbe farti rassodare di più?
2: Dipende se tu vuoi essere, questa è la domanda cardine, tu vuoi essere parete o vuoi arrampicare la parete? Cioè vuoi arrampicare o essere arrampicata?
0: No, vabbè, però scusatemi.
1: E Socrate però era passato, adesso
2: ci ha fatto. No, è importante questa cosa qua, tu sei una che arrampica o vuole essere arrampicata?
1: Beh, dipende dai momenti.
0: Cioè,
1: ma la vita è così.
0: Oggi viene Magnum.
1: Che mi arrampichi pure. Ma sì, che mi arrampichi. Ecco.
0: Ma dipende dalle situazioni.
2: Allora, se ti senti più parete, meglio fare.
0: No,
2: più arrampicata?
0: Sì.
2: Che tu arrampichi?
0: Sì.
2: Allora vuol dire che.
1: È dinamico.
2: Vuol dire che non avrai un grande successo.
1: Sai quando uno arriva nuovo e ti butta dal sassolone?
0: Grazie davvero.
2: No, perché anche nel mercato, diciamo, economico si tende a essere più pareti, cioè che resti nel tempo, invece chi arrampica.
0: Beh, però me l'hai spiegata male.
2: Nel tempo non resta tanto, sei d'accordo?
1: Ma infatti.
2: Cioè, la parete quanti millenni è lì? Tanti.
1: Invece l'arrampicatore prima o poi.
2: Esatto.
0: Ma sì, però me l'avete spiegata bene, posso dare un'altra risposta?
2: Prego.
0: Parete, grazie.
2: Parete, parete.
1: Che ti passo il telefono che puoi disdire. Ma tanto è inutile adesso andare.
2: Chiamiamo.
0: Sigla.
2: Vai.
1: Voi siete sigla da parete o sigla da arrampicata, eh?
0: Insieme.
1: Sombrero. Sai che però faccio i complimenti a Luca, perché a furia di urlare sombrero ti dà una scarica di adrenalina.
2: Sì, è vero. Sì.
1: Bravo, lui l'ha pensata così.
0: Sì,
1: tra l'altro Luca, ve lo dico, è parete, però è parente con un arco per far passare la gente. Luca è parete con arco.
0: Parete o non parete, parenti o non parenti, stasera c'è spazio per tutti, belli e brutti.
2: Sì, è vero.
1: Ah, brava, dillo.
0: Allora, vabbè, datemi un sound tipo da evento importante, non lo so, da situazione. Cioè, tutti devono sapere.
2: Festa anni 50?
0: Sì.
1: Mazza, che evento importante. Mamma mia.
2: No, ti metto qualcosa che potrebbe interessarti.
0: Qualcosa che possa un po' più.
2: Independence Day.
3: Signore e signori.
0: Sì.
3: No, fai l'introduzione.
0: Pensavamo potesse rimanerne solo uno al Lido di Bissone. E invece...
1: Invece no.
0: Saremo almeno in tre.
1: Ma che dico tre? Quattro.
0: Quattro.
1: Ma che dico quattro?
0: Cinque.
1: No, quattro, punto. Ah. Beh, sono quattro, vabbè, oh.
0: Beh, non importa. Tra una goccia di sudore, una birra e un mojito, saremo lì a sostenerci questa sera al Lido di Bissone, perché noi per la Svizzera ci saremo. E allora, che cosa pensi di fare?
1: Ma se tu sei lì per il mojito, cosa stai dicendo?
0: Ma zitto, non lo so.
1: È vero, è vero.
0: E allora, perché rimanere lì rinchiuso nelle tue quattro mura quando...
2: Beh, però con l'aria condizionata.
1: Però sei parete. Sì.
0: Sì, è vero.
1: Volete essere arrampicatori?
0: Quando puoi venire a soffrire il caldo con noi al Lido di Bissone, allora... Non aspettare, partecipa anche tu alla serata dalle 6, dalle 18?
1: Dalle 18, ma perché vi invitiamo? Perché siamo lì come squadra, sì. E ci fa molto piacere. Poi regaleremo, ma che dico, una marea, ma che dico, una badilata, un costume.
0: No, no, no, dai.
1: No, no, no, 4, 5, 6, 8, 10, 20.
2: È riuscito a...
1: Dopo parlo, sì, con... Dice Dir, se ci stai ascoltando, aumenta il budget. Allora, vogliamo regalare.
0: Ricchi premi, cotillon, giochi, intrattenimento.
1: Tuffo gratis nel lago, in piscina no, ma nel lago sì. Poi?
2: Anche perché potrebbe essere l'ultima partita della Svizzera.
1: Ah, pensavo l'ultimo tuffo.
2: Ah no, non potrebbe essere l'ultima.
1: È passata.
0: Non so niente.
2: Siamo già passati.
1: Siamo già passati, dai.
2: E allora ce la
0: sciogliamo. Quanto è importante quella di stasera?
1: Beh, è importante per poi l'abbinamento dopo. Come ti spiegavamo ieri, se arrivi primo è facile che tu incontri. Ipoteticamente, però è facile che incontri una squadra leggermente abbordabile. Ecco.
0: Dai, io fossi in voi, verrei con noi. Stasera Lido di Bissone. No scuse. No scuse.
1: No scuse.
0: No scuse.
2: Seguite il filo rosso di Alfa.
1: Bravo. Sì.
2: Rosso crociato. Vabbè, sì.
1: Sì, l'hai indovinata, basta,
0: bella,
1: chiudi.
0: Bella.
4: Dimmi perché.

0: Ragazzi, vi fate morire, veramente. Pilates, yoga, ginnastica artistica, innanzitutto la ritmica sarebbe stata ritmica.
1: Ah, ritmica.
0: Innanzitutto.
2: Ritmica.
0: E c'è una bella differenza tra yoga e Pilates.
1: Qui c'è differenza, ma
0: siete carini.
2: Siete carini, lo sai che era un insulto.
3: Sì. No, io avevo fatto yoga lattes, che è un misto tra pilates e yoga. Yoga lattes.
2: Perché fare una cosa che non è né uno né l'altro, scusa?
1: Come
2: dove
1: dire...
2: sei a metà di due cose, perché?
1: È come mettere del sushi su una pizza, cioè o mangi la pizza.
2: È come fare calcio tennis.
1: Sì, sono d'accordo.
3: No, invece perché non vedete il fatto che prendi un po' del buono di una cosa e un po' del buono dell'altra?
2: E se prendi il male di uno e dell'altro?
3: Sì, è vero, ma guardiamo la cosa, la vita con positività.
1: Beh, ragazzi, andiamo. Io fossi in voi resterei con noi, perché tra pochissimo chiamiamo un'altra amica
2: che fa pilates
1: di Magnum Pilates. Si chiama Brenda.
2: Brenda.
3: E ti fa cosa?
1: Sì.
3: Ti fa cosa?
1: E beh, ti fa Canada, lei è canadese.
2: Taccala in faccia, taccala in faccia.
3: Mamma.
2: Taccala in
3: faccia. Canada.
4: Amagriccino presenta
5: Premio Permuta, massima valutazione dell'usato.
4: Non perderti Amaga Prima Vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
6: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
7: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
8: Vivi i mondiali 2026 al New It Sport Ristorante. Tutte le partite, tutta la passione su maxi schermo e tante TV, con drink, birra, steakhouse, pizza e street food. Prenoti il tuo posto al New It Sport. Ti aspettiamo. Campo Pianscairolo, via Garavegia.
9: Basta zanzare e reti che si strappano. Da Bredobau Curvo Tecnica è arrivata la zanzariera con rete antitaglio, pensata anche per gli animali domestici. Massima resistenza, sicurezza totale. Adesso puoi stare tranquillo. Scegli Bredobau Curvo Tecnica. A Camorino, via I Campisch 30A.
10: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com.
11: Otto's. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Otto's, ovviamente. Questa settimana trovi
12: Eau de Parfum Yves Saint Laurent Libre Donna 50 ml a soli 74 franchi e 90 invece di 155.
11: Otto's a Grancia 2, Morbi Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta, sempre vantaggioso.

0: Ovviamente tutta l'attenzione, permettetecelo, sì, è rivolta alla partita di questa sera alle 21, dove la Svizzera incontrerà un Canada ostico. Si dividono anche gli stessi punti, quindi insomma è una partita importante per vedere chi arriverà prima. Chi abbiamo come ospite da parte del Canada?
1: Beh ragazzi, sapete che è un duro lavoro, ma io sono un po' una scouter.
0: Scouter?
1: Cioè, vado, sono una...
0: Scovi talenti.
1: Head hunter.
0: Ecco.
1: Ok? E ragazzi, è stata una dura ricerca. E ho sguinzagliato Magnum P.I.
0: Che è lui lo scouter vero. Tu
1: sì,
0: cosa fai?
1: Sì,
0: niente.
1: Ovvio.
2: Tu sei la Brenda ambassador degli scouting.
1: Io sono la Brenda ambassador.
0: Sì. E sai dove ce l'ha la sede? A Beverly Hills. Così abbiamo chiuso il cielo. So queste fine, queste fine, queste fine.
2: Io lo, quando è che la capirò io?
1: Io l'ho capita.
0: Beverly Hills, così.
1: 9200
2: ma io non ho riferimenti.
0: Brenda, buongiorno, benvenuta a Radio 3. Benvenuta.
3: Buongiorno
0: Brenda, che piacere.
3: Ed Hunter del Canada. Oh madonna.
0: Questo è l'Hunter, questo è l'Hunter. Senti. Senti Brenda, una domanda, scusa.
3: Sì, sì.
0: Ciao, sono Maxi, c'è Michael e c'è anche, penso tu, la conosca.
1: Ci siamo intraviste io e Brenda, non siamo uscite a bere purtroppo.
0: Ecco Margherita.
1: Rivederemo.
0: Ma tu sei una tifosa del calcio oppure non lo segui, ma malgrado magari non dai un occhio di riguardo, comunque stai tifando Canada?
3: Well, primero, non so niente del gioco del calcio, che okay? Non parlo bene italiano. Allora, Madonna. Okay,
2: Però le esclamazioni sono in italiano.
0: Quella è detta bene.
3: Sì, sì.
0: Non c'è accento.
3: Sì. Io, come la maggior parte dei canadesi, non sa nulla di calcio, ok?
0: Ah, ok, non è seguito.
1: Quindi non c'è una grande passione, non sono appassionati di calcio in Canada?
3: No. Abbiamo due squadre, ok?
0: Sì.
3: In Toronto e in Vancouver. And that's it.
1: Ah.
3: Questo è tutto.
0: Ho capito.
3: Sì. Allora... io so che Canada ha una squadra e che Canada contro Qatar, un punto per la prima volta in Canada nel World Cup, e ma in Canada contro con Bosnia, Canada con
0: Bosnia.
3: Qatar, con Bosnia Herzegovina, sì, 1-1,
0: sì.
3: Ok, però in Canada contro Qatar, giocatore, la parola giocatore.
0: Giocatore giusto,
3: sì. E un giocatore con una gamba rotta.
0: Ah, è vero che c'è stato. Non ho mai visto quelle immagini.
2: Neanch'io.
1: Ragazzi, scusatemi, il marito di una delle mie più care amiche, una delle mie più care amiche è Veronica Ciardi, che ha fatto il GF qualche anno prima di me.
0: Sì.
1: Suo marito, Federico Bernardeschi,
0: che è calciatore ex Juve,
1: ecco,
0: e poi è andato in MLS.
1: È andato in Canada.
0: Sì, è andato in MLS, perché mi sembra che Toronto e Vancouver giochino in MLS, cioè il campionato americano.
1: Cioè, adesso è tornato e gioca a Bologna.
0: Gioca a Bologna, sì. Tra l'altro,
1: però...
0: giocatore che ancora può dire la sua. Scusami, Brenda, invece con il basket siete messi bene? Ad esempio, i Raptors vanno molto bene nell'NBA.
3: Sì, è vero. Però in Canada, hockey è il numero uno.
0: Certo.
3: Sport, sì, hockey, non calcio. Il basketball solo un po', perché il Raptors, molti anni fa...
0: Vinto il campionato, l'anello, sì, certo.
3: Hanno vinto, sì, però
0: sì, sì.
3: Hockey è il numero uno.
0: Come in Svizzera, sì, sai? Anche in Svizzera,
1: anche qui,
0: l'hockey è
1: vero,
0: lo sport principale, diciamo, quello più seguito. Quindi vedi che qualcosa ci accomuna? Ci rende simili.
3: Non ho capito.
2: Signora Brenda, lei stasera guarderà la partita?
1: No.
0: Ma no.
3: No, ma assolutamente no.
2: Ma lei in questo momento dov'è che è?
1: Chiediamo il piatto tipico del Canada, che sono curiosa. Lei è a Firenze, penso.
0: Ah, Firenze.
1: Giusto, Brenda?
3: Sì. Sì, mio marito vive in Canada. Lui è un jock, ok? So, mi ha parlato.

0: lato della partita, però io I don't care.
1: No, lei non gliene frega niente. I don't care.
2: Proprio non no.
3: Sì, sì. Sì, sì. Beh, giustamente. Sì. Ma Brenda, senti, qual è il piatto proprio più tipico del Canada, più buono, più tipico che uno deve per forza assaggiare se viene lì?
2: Lo sciroppo d'acero.
0: Io vengo il cibo? Il cibo?
2: Cibo. Sì, cibo.
3: Sì.
2: Canadese.
0: Cibo. Oh, canadese. Ok. Numero uno, poutine. Della provincia del Quebec, è molto popolare, e al East Coast, in Maritime, Nova Scotia, pesce.
2: Pesce.
0: Sì, pesce e il cibo francese in Quebec, però la maggior parte del Canada.
3: Sì.
0: Mi dispiace, però hamburger.
2: Ah, ok. Bistecca,
3: a noi non dispiace.
2: American style, sì. Comunque, sì.
0: È vero, di Inghilterra.
2: Sì, sì, certo. Sì. Certo.
3: Vedo Michael sconcertato. No, cosa c'è?
2: No, io sto guardando i cantanti famosi. Tanti. Canadesi, ma sono tantissimi. Sono tipo? Justin Bieber è canadese. Sì.
0: Drake Justin canadese. Perché io vivo a Italia. Io vivo a Italia per il cibo.
2: Vedi lei furba.
0: Gli uomini, sì. Il calcio, il calcio storico.
2: Brenda, calcio domanda, storico, Brenda. Sì. I have a question.
0: Okay.
2: Tu sei in Italia per gli uomini? Perché tuo marito è in Canada, furbacchiona.
0: Sì, è vero. È io perfetto.
2: Fa morire Brenda.
1: Ma quindi lei a Firenze
2: l'ha già detto, non c'è bisogno di ripetere.
1: L'ha detto.
0: Sì, è vero che io sono un headhunter, sì?
2: Sì. La cacciatrice di cosa?
1: Cacciatrice punto.
2: Scusa, di
0: non
2: cosa?
0: Non di calcio.
1: Non di calcio, fai tu.
2: Grande Brenda.
1: No, un applauso.
2: Brenda.
0: Okay.
2: Onesto.
0: Grazie mille.
2: Brenda,
0: grazie mille.
2: Lei ha una signora Brenda, lei ha una cantante.
3: Signora Brenda.
2: Lady Brenda. Lei ha una cantante, un cantante preferito che così possiamo omaggiarla con una canzone.
1: Canadese.
0: Canadese? Sì. De Celine Dion. Justin Bieber.
3: Dai, Justin Bieber.
2: Posso dirvi una cosa, Brenda? Sì. Sai che oltre a Loki, adesso ci sto pensando, Céline Dion ha vinto per la Svizzera, per la Svizzera, l'Eurovision Song Contest.
3: Ah, cavolo,
2: ed è canadese? Sì. È un'altra cosa che ci accomuna. Vedi?
3: È vero, non ci stavo pensando.
2: Céline Dion? Sì, Dion ha vinto, adesso non mi ricordo l'anno, ma ha vinto l'Eurovision Song Contest per la Svizzera, perché un'autrice svizzera molto nota aveva scritto questa canzone, quindi conta anche quello. E
3: poteva partecipare anche se non è svizzera, scusa.
2: Sì, perché l'autrice della canzone è elvetica.
3: Non ti arrabbiare,
2: certo.
3: Sì,
2: è vero, poteva partecipare.
3: Ma poi che la cantante dovesse essere
0: vecchia.
2: È vecchia?
0: Ok.
3: Certo,
0: è vecchia. Sì. Però
2: Brenda, il tuo tatto mi destabilizza. No, ma cosa unisce anche la Svizzera e il Canada? Per esempio, montagne. Montagne, le foglie anche,
3: le foglie.
2: La foglia che hanno sulla bandiera.
3: La bandiera, la foglia rossa.
2: Perché noi abbiamo una foglia sulla bandiera.
3: No, amore,
2: no,
3: Canada.
2: Però le foglie, tu non hai foglie in giardino?
1: No, non ho giardino.
3: Ha ragione anche lui.
2: Scusa Brenda. Scusami, noi ti ascoltiamo. Le alci ce le abbiamo noi, no?
3: Le alci.
2: Loro ce le hanno, le alci.
3: Sì.
2: Le alci. Sì, l'alce. Chi non ha visto sul lungo lago di Lugano un paio di alci?
3: Beh, io non so cosa fossero, ma qualcosa ho visto con le corna che scendeva.
2: Certo,
3: giuro.
2: Ci sono le alci. Mi sa che è il marito di Brenda. Comunque, Brenda, ti ringraziamo tantissimo. Ti ringraziamo tantissimo, veramente tanto. Ti abbracciamo, forza Canada. Non è vero, però è giusto dirlo. È giusto dirlo. Sì.
0: Ok, devo decidere. Sorry. mi dispiace, sorry.
2: Sorry. Ah.
3: Per chi? A chi?
0: Sorry.
2: Ma per
0: sorry. A Italia per mio italiano e al mio marito. Sorry.
3: Ma figurati, bella, sei stata stupenda.
2: Simpaticissima, brava. Justin Bieber, okay. Dedicato a Brenda.
3: A Brenda.
2: Ciao Brenda.
0: Grazie mille.
3: Ciao Brenda, we love you, bacioni.
0: Ciao Margherita.
2: Per ogni uomo.
0: Ciao.
2: Per ogni uomo là fuori, Lady Brenda vi sta cercando. Occhio maloccio.

0: Il caldo è arrivato. Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lario 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza, ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento. Le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
1: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
2: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.

0: Vuoi solo la fornitura o anche una posa a regola d'arte? Qualunque sia la tua scelta, da Gaffuri trovi entrambe. Siamo a Balerna, ma ci muoviamo in tutto il Ticino. Specialisti in piastrelle, parquet, pietre, graniglie e molto altro. Chiamaci per una consulenza a casa tua o per un appuntamento in sala mostra. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
1: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
2: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
3: Questa è Radio 3i.

0: per la precisione, giusto, ringrazio il supervisor. Céline Dion vince nel 1988 con Ne partez pas sans moi di Nella Martinetti.
1: Ne partez pas sans moi.
0: Sì, vinse nell'88 perché? Perché appunto Nella Martinetti, ovviamente svizzera, e permetteva a una cantante canadese comunque di entrare a far parte per la Svizzera di questo grande circo che è Eurovision.
2: E lo sapete che la prima edizione di Eurovision Song Contest
0: a Lugano?
2: A Lugano, è stata fatta a Lugano.
1: La prima in assoluto.
2: La primissima al Casinò Cursal di Lugano.
0: Di Lugano.
1: Non è vero.
2: E il supervisor era lì fuori ad ascoltare.
0: Che tagliava i biglietti.
2: Prego entrare. Fila A7.
0: Lui è famoso per. Cioè, quello
2: sì,
0: è.
2: Sì, lui era lì.
0: Sì.
2: Era lì fuori.
1: Scusatemi, non possiamo dare una spiegazione.
2: Tra carrozze e cavalli.
0: Tra carrozze e cavalli.
1: Una spiegazione al nostro pubblico di chi è il supervisor?
0: No, no, non Tra si danno.
1: Facciamo un nome immaginario, diciamo che ne so.
0: No.
1: Gigi?
0: No, no, no.
2: No.
1: No.
0: Qui è dici Fregnacce? Sì, c'è il supervisor.
1: Ah, ho capito.
0: Lui
1: Ok. È un po' come quello che c'è su YouTube, che se dici la parola sbagliata no, giusto, ti censurano.
0: Sì,
1: no, è un po' quella roba,
2: allora,
1: lì.
2: Tu devi stare attenta perché lui in questo momento tu sei sotto analisi adesso.
0: Ah. Sì. Noi sa già che è tempo perso.
1: Ho capito.
0: Per te ha ancora delle speranze.
1: Ho capito.
0: Sì. Perse supervisor, guardi che sei persa con noi, non è che qua. Vabbè.
1: Certo.
2: Te lo vedi l'incontro tra Margherita e il supervisor? Un ipotetico incontro.
0: Vi dividono parecchi centimetri.
2: Sì, è vero.
0: Vi dividono parecchi centimetri.
1: Ma è una persona immaginaria o se mi indovina chi?
0: È una secondo te è una persona immaginaria?
1: Ah, tu non sai
2: chi è? Tu non sai chi è? Ah, lei non sa proprio chi è.
0: Sai, nella botte piccola c'è il vino buono.
1: Sì.
0: Ecco. Il supervisor è così.
1: Ho capito.
0: È così.
1: Sì. Ma il pubblico poi lo potrà incontrare e toccare?
0: Venerare è la parola più giusta.
1: Ho capito.
0: Pubblico, se vuole, durante non orari pasti, perché lui ha tutto un suo iter, però diciamo presto, perché va letto presto, può essere venerato con omaggi, regali, cose così.
1: Ok, ok.
2: E lui ha una grande influenza su tutto quello che è, diciamo, l'organigramma dell'azienda.
1: Sì. Mi state mettendo l'ansia.
0: Giusto, ma devi averla.
1: Quindi pollice alto, pollice abbassato comporta una
0: Guarda,
1: serie.
0: Guarda, io pollice alto l'ho visto poche volte, ma lo capisco. Tu l'hai visto tante volte, pollice alto?
2: Pollice alto, poi vabbè, dipende sempre dall'interpretazione dell'antico, ricordate?
0: Perché era il contrario.
2: Il contrario, il film è sbagliato.
0: È sbagliato.
2: Quando è su, su vuol
0: morte.
2: Dire morte.
0: In realtà,
2: nella storia vera dei romani, il pollice in su voleva dire sì, devi morire.
1: Ah, beh, certo, in effetti ha senso.
2: Però nel film l'hanno fatto centrale.
0: Perché gli americani.
1: Ho
0: sai.
1: Capito.
2: Quindi diffidate da chi vi fa il pollicione.
1: Bravo!
2: Diffidate.
1: I veri amici.
2: Perché vi sta condannando alla muerte.
1: Ok.
2: Matematica.
1: Ok, tutto chiaro.
2: E non ti va di stare bene.

0: Stavo notando che in queste mattinate c'è molto meno traffico, caro Maxi. Non è prassi?
1: Non so riferire. Sai, io alzandomi prima, a differenza tua, non c'è mai traffico. Devi dimmelo tu che con calma, no, verso le 7:30 ma... esci.
0: No, effettivamente, ma forse perché l'edilizia è già andata in vacanza, l'edilizia. Lady Brenda e Lady Lizia.
1: La signora Lizia è già andata in vacanza. Le scuole sì, quindi qualcosina già si riduce. Le mamme che portano, che vanno a bere il caffè, quello è già via. L'edilizia non lo so.
0: Loro quanti mesi fanno? Perché l'edilizia genera traffico, camionelli, camioncini.
1: Ma no, ma l'edilizia va ad agosto. Ai loro.
0: Ma forse c'entra col caldo, perché se supera il calore
1: non puoi lavorare, cioè li tengono. Sì.
0: Quindi mi sa che loro sono lì con col termometro in mano, col mercurio, a vedere se sa. È salito!
1: Però tu mettiti in mente, adesso a parte scherzi, quelli che lavorano soprattutto sulle strade così, con sto caldo qua, rischioso.
0: Dai. No, è preoccupante. Bene, allora è arrivata la nostra Barbara, cara Barbara.
1: Che si ostina a non coprire lo stemma che ha sulla maglietta. Si ostina.
0: L'ho sentito prima, ma non è servita niente la lezione di ieri.
2: No. Non ti ascoltavo, Michael.
1: Lei ti ascolta poco, l'ha detto oggi sottovoce. Fa, io non ascolto tanto. Però
0: non devi coprirlo perché non è sponsor del mondiale.
1: Sì. Noi siamo sponsor FIFA.
0: Esatto. Brava, così, una mano così. Sul cuore, sul corazon.
1: Tipo Napoleone. No, lui l'aveva dentro nella giacchetta.
0: Sì. Sombrero!
3: Stampare, scansionare, condividere documenti. Oggi tutto deve essere più semplice. Con Palo Alto scegli stampanti moderne e sicure, integrati con i tuoi processi digitali e supportate da servizi personalizzati. Tecnologia e assistenza con oltre 30 anni di esperienza al fianco delle aziende. Palo Alto. Scopri di più sul nostro nuovo sito paloalto.swiss.
4: Momento giusto per salire sulla tua nuova Citroën. Fino al 30 giugno nei concessionari Citroën Ticino ti aspettano 1.000 franchi di vantaggio supplementari sulla tua prossima Citroën. Comfort, tecnologia e stile con 1.000 motivi in più per provarla subito. Passa ora dal tuo concessionario Citroën Ticino e scopri l'offerta.
5: Promozione valida su veicoli acquistati e immatricolati entro il 30 giugno. Esclusi modelli a prezzo netto.

0: fritti veramente deliziosi, padellini da condividere, tutti farciti. Quartiere Maghetti, Lugano.
1: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
2: Ma questa è davvero una Panda?
3: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.990 franchi. E in più, 5 anni di garanzia sulle auto in pronta consegna. Cosa aspetti? Sali a bordo e provala ora dai tuoi partner Fiat di fiducia, Nuova Garage Giorgio a Cadenazzo e Bertoni Automobili ad Ascona.
4: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
5: Piccadilly presenta Storie on the Road.
6: Ecco, come vedete gli spazi sono completamente rinnovati. Questo è l'ingresso, qui la zona bar, mentre qui potete fare il pieno.
7: Di cosa?
6: Di carburante.
5: Nella nuova stazione Piccadilly di Coldrerio è facile sentirsi a casa. Nuovi spazi con la qualità di sempre, in via San Gottardo 37. Piccadilly, la tua sosta on the road.
8: Sono le 8:58.
9: Ticino News.
10: Ben ritrovati da Barbara Venneri. Il caldo non dà tregua all'Europa, anche oggi temperature roventi in molti paesi e in Ticino potrebbe essere ritoccata verso l'alto l'allerta canicola. Alessandro Cocca.
11: In Svizzera ad essere colpita soprattutto la parte occidentale, con temperature che si avvicinano ai 40 gradi. Le autorità hanno innalzato il livello di allerta canicola in diverse regioni, sorte che potrebbe anche toccare al Ticino, dove attualmente l'allerta è di grado 3. Aumentano anche in Italia le città da bollino rosso, ora sono 16, temperature roventi a Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna, che si difendono varando ordinanze a tutela di lavoratori e persone fragili. Numeri alla mano, nella vicina penisola gli accessi al pronto soccorso sono aumentati del 15% negli ultimi giorni, ma è tutta Europa stretta in una morsa bollente, tanto che l'OMS ha dichiarato che questa ondata di calore è un'emergenza sanitaria. In particolare in Francia, dal 18 giugno 40 persone sono morte per annegamento nel tentativo di rinfrescarsi, 1800 scuole sono rimaste chiuse, le alte temperature hanno imposto nuovi orari al Louvre e alla Tour Eiffel. In Germania si attendono per venerdì fino a 40 gradi, in Spagna e in alcune regioni si è toccato il picco di 45.
10: I colloqui tenutisi al Bürgenstock tra i rappresentanti di Stati Uniti e Iran sono stati preparati in meno di 48 ore. A dirlo il direttore del resort Chris Franzen in un'intervista alle testate di CH Media. A causa di questi incontri sono state cancellate 1200 prenotazioni per un totale di oltre 2000 ospiti. Il Bürgenstock non è stato coinvolto nei costi del dispositivo di sicurezza. Restiamo in Svizzera, dove diminuiscono leggermente gli annunci di alloggi in affitto tra aprile 2025 e marzo 2026. La durata media di pubblicazione però è aumentata. Alcune grandi città però fanno eccezione a questa tendenza. A Zurigo, ad esempio, la durata media di pubblicazione è scesa a un livello record di 12 giorni, il valore più basso mai osservato dall'indice sugli alloggi per i grandi poli urbani. Le domande di permesso rivolte all'ufficio migrazione diventano completamente digitali. La novità, che entrerà in vigore ad agosto, promette di snellire la burocrazia di un ufficio che riceve in media 700 dossier al giorno. Il direttore del Dipartimento delle Istituzioni, Norman Gobbi.
12: Attraverso un processo completamente digitale, l'obiettivo è quello di semplificare l'interazione tra il richiedente e l'ufficio della migrazione. Da un lato non avremo più dei collaboratori e collaboratrici che devono aprire circa 700 buste ogni giorno, dall'altra parte eviteremo anche di dover continuare a sollecitare documenti mancanti, perché lo farà già direttamente la piattaforma nei confronti del richiedente. Questo rientra anche nell'ottica di essere più efficienti come amministrazione cantonale nei confronti di cittadini, aziende e comuni. E questo dobbiamo davvero farlo, perché comunque i messaggi che arrivano dalla politica, dal Gran Consiglio, sono quelli di essere sempre più efficienti e quindi anche di aver bisogno sempre meno di collaboratori.
7: Questo appuntamento è offerto da AMAG, il vostro specialista Skoda in riparazioni di carrozzeria e verniciatura.
9: L'infotraffico.
10: Sulla rete viaria il traffico è scorrevole, al momento non ci sono particolari disagi da segnalare.
7: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena. La tua Toyota Family.
9: Previsioni del tempo.
10: Oggi in prevalenza soleggiato e molto caldo, in giornata sviluppo di cumuli sui rilievi seguito da isolati temporali. A basse quote temperature massime attorno ai 32 gradi.

0: terza ora e ultima anche di Sombrero, il mondiale a modo nostro. Tra l'altro, se ti dico Nana Kwaku, Kwaku lo interpreto io, ma è pieno di K. Kwaku Bonson.
1: Nana.
0: Io sono Nanu, lui è Nana.
1: Allora, se mi dici Nana, mi fai venire in mente una persona che in Italia ha il record mondiale di palleggi di testa.
0: Nana.
1: Sì, 20.000 palleggi di testa, 20.222 palleggi di testa in 4 ore. Si chiama Nana Gilbert.
0: Ah, Nana Gilbert. Sì. Se no c'è Nana, che è un anime molto famoso in Giappone, anche sì, da altre parti. Ma se no c'è Nana Kwaku, chiamiamolo così. Nana Kwaku mi piace di più, che sì, è uno stregone.
1: Esatto, uno stregone del Ghana, rappresentante del Ghana, che prima della partita Inghilterra-Ghana ha detto: ragazzi, ci penso io.
0: No, papà ha detto: Ghana pensi mi. Ghana pensi mi. L'ha detto in
1: Ghana
0: dialetto.
1: Pensi mi. E ha fatto una sorta di macumba nei confronti appunto dell'attaccante, quello più potente, Harry Kane.
0: Harry Kane, che ieri tra l'altro mi dicevi a che quanto eravamo, minutaggio.
1: Allora, ieri ha sciabattato tutta la partita, sembrava che avesse messo le scarpe al contrario, e all'88. No, fumo no.
0: Scatta l'antincendio. Fumo no, te prego.
1: No, sta arrivando lei. È tornata Maurizia.
0: Ma ha cambiato occhiali ancora, sono quadrati, romboidi, strani. Maurizia?
1: Ma non è che qui scatta la piscina? Non è che scatta la piscina che scende...
0: Ma chi è? Frida Kahlo? Ha preso qualcosa? C'è un vaso a forma di Frida Kahlo.
2: Vale.
0: No, è la verità, è Frida Kahlo. Ah, già, vale vuol dire bene. Vale. Scusate. Sì.
2: Eso es el palo santo.
0: Sì,
2: ma
0: sì.
2: Ma tiene il problema... E nello studio.
0: Se il fumos va sui sensores, qua viene agua da tutti i part.
2: Disculpe, no, io.
1: L'espressione del nostro Ruben Bassi, che è cameraman, grazie per fare. È impagabile.
0: Madonna, che odore.
1: Aspetta, io.
0: Madonna, che odore.
1: Ho sentito una goccia. Giuro che ho sentito una goccia.
0: Sai cosa ha fatto il nostro vice direttore per spegnere il palo santo? Se l'è spento sulla coscia, soffrendo in silenzio.
1: Ah, ma questo è incenso.
2: Eso es el ritual mágico.
0: Mágico.
2: Para augurar la buena suerte, chicos.
0: Per cosa?
2: Para esta noche, para la Suiza.
0: Sì, alle 21, e non è proprio di notte, però
2: vale.
0: Sì.
2: Vale.
0: Sì. Sì, sì, sì, sì. Contro chi gioca la Svizzera?
2: E il Canada.
0: Brava.
2: Io non conosco canadesi.
0: No, nessuno?
2: Solo Suiza. Vosotros.
0: Ah, noi due ci conosciamo.
2: Fatemi una pregunta.
0: Vai, Michael, una bella domanda, ma di quelle ciccione, dai. Sì, quella lì.
1: Questa noce.
2: Ai!
0: Ma già, ma non ho ancora detto niente.
1: Quando calienta il sole.
0: Oh mamma mia, sta male, lo sapevo. Ma la vedi che non sta bene, dai.
1: Intanto abbiamo messo sullo sfondo un suo collega, non so se ha visto.
0: Guarda, ma perché sì, al torcicollo? Ma che è? Lo vede? Ghana Kwali qua, Nana Kwali qua. Questo qua.
2: Io lo so.
0: Lo conosco.
2: Non conosco.
0: Non conosco.
1: Sì, ma che odoraccio che c'è qui dentro.
0: Sì, se la prossima volta.
2: E mira, por favor. Para la buona suerte.
1: Miro?
0: Li avevo visti. Come si chiama il peperoncino? Come si chiamano?
1: Sì,
0: i cornini lì.
1: Sono delle suppostine. Vale. Sono delle suppostine rosse.
2: No. E la supposta te la tieni tu. Chico.
0: Ma scusa, di solito lo usano, ad esempio, gli italiani del sud. Sono molto legati a questo tipo di stemma, ecco. I cornini al portafoglio.
1: Ma cos'è?
0: Madonna, che catarro. Che catarro, signora.
2: Poneme è la domanda, la questione.
0: Vai con la domanda, te prego, che...
1: Allora, è sta noce.
0: Niente, ogni volta che inizia la domanda lei sta male. Ma vuole rispondere o... Vai.
1: La Suiza
0: va a gagnare.
1: A gagnare?
0: No, ma che bello.
1: Non gagnare, no gagnare.
0: No, non gagnare, pareggiare.
1: La Suiza arriverà prima o seconda. O segunda. Ma non è importante neanche questo.
0: Ma falla sta domanda anche tu. 3 ore.
1: No. La combinazione. Esta sarà una combinazione.
0: Oddio, è caduta. È caduta, signori, in diretta. È caduta in diretta. Non si è fatta.
2: Era uno squerzo.
0: Uno squerzo. Ma che cos'è squerzo? Non è mica...
1: La Suiza. Contro chi giocherà? Le 16 esimesse. Le finales?
0: 16.
1: Contro chi giocherà? Le 16.
2: Io non sé troppe opzioni, chicos.
1: No, ma...
2: ponemi un'altra.
0: Posso farla io e stringiamo? Scusami, belle le tue domande,
1: sì,
0: ho i brividi, però. Shura, ma la Svizzera arriverà prima nel suo girone?
2: La.
0: Cosa ha visto? Chi è che si è fatto male?
2: Un chico tienes el reflusso gastrico.
0: Cosa ha mangiato? Svizzero? Non lo so.
2: Io creo bratti.
0: Bratti?
2: Ma entonces?
0: Ma bratti non è il diminutivo di bratwurst?
2: Scusa.
1: Ma chi è bratti?
0: Chi è bratti? Bratislava?
2: La Suiza pomperà.
0: Pomperà?
2: La gasolina.
0: Pomperà la gasolina.
2: Entonces.
0: Ma cosa vuol? Scusa, posso sapere cosa. Qual è il significato di queste parole a caso?
2: Pompa la gasolina.
0: Pompa la gaso. Ma che è una canzone, sì.
2: Lo conoscete?
0: Sì.
1: Già...
0: Speravo che il.
1: Non ce l'ho.
0: Il regista andasse al volo, ma niente.
2: La situazione è molto fumosa. Io non posso vedere. Mira,
0: la situazione è fumosa, non riesce a vedere bene. Signora, può zoppicando andare fuori dalle bale, per favore? Che veramente adesso ne ho piene le scatole. Ecco.
2: Bale.
0: Bravissimo. Se vedemmio, ne? Mamma mia, oggi veramente insopportabile.
1: Cosa fa?
0: Cosa fa? Regala incenso?
2: E tu è para la buena suerte, chicos! Questa notte!
1: Gracias! Gracias!
0: Gracias!
1: Arrivederla mai più, Maurizio, eh! A mai più!
0: Non la sopporto!

0: si sente parlare di stregoni più in questo mondiale che in quello giocato nel 2010
1: In Sudafrica,
0: dove invece lì magari poteva essere anche più logico. Invece è pieno di stregonelli che escono e mandano macumbe è tornata la nostra
2: ragazzi.
1: No, io volevo chiedere a dei tecnici se mai avesse intercettato il sensore, sarebbe scesa l'acqua come nei film?
0: La nostra Maurizia Mosco è entrato con un palo santo, c'era del fumo. Se
2: e povera la gag era più lunga perché c'era tante robe da accendere, non ha pensato povera Maurizia che poteva scattare l'antincendio, giustamente.
0: E quindi la domanda è: l'antincendio in uno studio così chiama direttamente i pompieri o butta giù l'acqua come
1: sul
0: vediamo
1: mixer.
0: Nei film? Sul mixer,
1: allora,
0: uccidendoci tra l'altro.
2: Secondo me, ragazzi, comunque in quel caso non è mai acqua.
0: Cos'è?
2: Cioè, non vorrei dire una boiata.
0: Vino.
2: Dai,
0: stupidini. Un bel merlot.
2: Però secondo me è tipo una polvere apposta, perché l'acqua con i vari cavi sarebbe un disastro.
1: Ah, vero, certo, sì.
2: Quindi nel caso penso sia... Avete in mente il...
0: Col verso non arriviamo.
2: Non riesco a esprimermi diversamente. Quello tipo bianco denso, che diventa tipo
0: schiuma.
2: Polvere.
0: Schiuma.
2: Quello che sparano per spegnere l'incendio, non è acqua.
1: Sì, è il...
0: Schiuma.
1: No. L'estintore.
2: Grazie.
0: Ho capito, ma nell'estintore c'è la schiuma,
2: Ma non c'è acqua, infatti. Volevo dire proprio quello.
1: Ma voi non avete mai la tentazione di quando qualcosa sporge di tirarla? Cioè, per esempio...
2: Di brutto, tipo?
1: Per esempio le porte dove c'è scritto non schiacciare e non uscire. A me voglia di schiacciare, oppure in doccia.
2: E lì non c'è da tirare.
1: Sì, c'è da spingere, allora. Sì, va bene.
2: Okay.
1: Hai ragione.
2: Però
0: ti sei rovinato. Ti rovinato la
1: battuta. Quando sei in doccia in un qualche albergo che vedi la cordicina. Quella cordicina
0: che chiama l'emergenza, se stai male.
1: Sì. Io non l'ho mai tirata, voi l'avete già tirata?
2: Sì, perché i miei a casa ce l'hanno.
1: E cosa fanno dopo?
0: Suona una campanella, cosa che faccio?
2: Nel senso...
0: Si aprono delle botole segrete in alcuni casi. In questo caso suona da qualche parte.
2: Vado a sentire il rumorino adesso. Ai tempi era più... Teniamo d'occhio i bambini. Adesso se hai preso dentro tu, sì...
1: Prendi dentro.
2: Sì.
0: Prendi dentro, in slang vuol dire hai toccato tu.
2: Sì.
0: Dico perché a casa non capisco.
2: Avevamo il pulsantino in camera da letto. Che quando prendevi dentro col cuscino di notte, mio papà, volevamo dormire. Raga.
1: Ho capito.
0: Poi altre sporgenze che ti va di tirare?
1: No, di solito tutto quello che è cliccabile mi piace cliccare.
0: Ad esempio, se una persona ha un naso importante. No, un naso più del mio, Patato, ti viene un po' voglia di strofinezzo, no?
2: Ragazzi, io se vedo qualcuno con l'etichetta fuori, siamo sui mezzi pubblici o in giro...
0: Gliela tiri.
2: Devo infilargliela dentro, non ce la faccio, è più forte di me.
0: Anche se non lo conosci.
2: E spesso volentieri mi scusi e vado con la mano. Scusa.
1: Io facevo così, l'ho già raccontato forse a Maxi, con mia nonna, Ludovina, che non c'è più. Io le toccavo, aveva i lobi molto lunghi.
0: Molto.
2: Sì.
1: E io ci giocavo, io volevo tirarle i loghi.
0: Perché uno aveva Nike e l'altro Reebok. Ed è lì che è nato. Sono Reebok o sono Nike? Da sua nonna.
2: Sì. Ho capito.
1: I lobby. Era una cosa bellissima. Quando facevo i massaggi alla mia nonna, i lobby.
2: Io a mani un massaggio ai lobby.
1: Come assaggi?
2: No.
0: Come li fai? Salati o preferisci nature?
2: Glieli massaggio.
1: Ah, ok.
2: Così proprio tra indice e pollice glieli massaggio.
0: Ma io penso che se mi tocchi i lobi ti stacco le mani e te le appoggio sugli occhi.
2: Ho capito.
1: Però c'è in quel film, i riferimenti quasi amici. Vi ricordate che è un bel momento?
0: Bravo.
1: C'è la terapia delle orecchie.
2: Non me la ricordo, cos'è?
1: Quasi amici, non hai mai visto film quasi amici?
2: Certo, lo amo, ma
0: che lui
2: ricordo...
0: si rilassa.
1: Lui che non può muoversi perché è paraplegico.
0: Certo, storia vera, ricordiamo.
1: Storia vera, esatto.
2: Storia vera?
0: Storia assolutamente vera. Ci sono, alla fine c'è la foto dei veri protagonisti.
2: È vero.
0: E lo dico per correttezza, lui si chiama l'attore...
1: Attenzione!
0: Oh mamma, che...
1: Attenzione, mamma, è entrato qualcuno!
0: Cosa succede? Ma cos'è, un gufo? Lei è un gufo?
3: Canada pensi
0: mia. Canada pensi mia, ha detto. Canada pensi. Ma lei è un gufo?
3: Il Canada è fortissimo.
0: Il Canada è fortissimo. È proprio bravo. Ma vincerà il mondiale?
3: Secondo te? Sì, assolutamente. E anche quelli di hockey.
0: Tutti. Tra l'altro ha un ombrello in mano con la bandiera del Canada. Sai che l'ombrello porta sfortuna?
2: Quindi scusatemi, è un gufo che è venuto a gufare?
1: No, non lo apre. No, apre l'ombra di studio.
3: No, no, no, no. Venga, venga, venga.
1: No. Già ho avuto 2 anni.
2: Scusatemi, quindi è venuto a gufare per il Canada?
1: E penso da vederlo così.
2: Ma è stato mandato da qualcuno, pagato ad oro?
3: Maurizio Mosco.
2: Ecco.
1: A lei l'assistente gufo.
3: Esatto.
1: È un po' come la civetta per Harry Potter.
2: Ecco,
1: lui
2: ha
1: la stessa cosa.
2: Sì, sì.
3: Lei c'ha il gufo.
1: Sì. Come si chiama lei, gufo?
3: Gufo.
2: Vabbè,
1: è come chiamare un figlio figlio.
2: Beh,
1: almeno
2: certo.
1: Basta, hai tolto.
2: È stata dura da scegliere, però alla fine
1: è stato gufo.
4: No, sì. C'era un altro gufo che era quello di Anacleto. No, quello di Mago Merlino, che era Anacleto.
2: Oddio, è vero.
4: Sì, sì, ve lo ricordate?
2: Anacleto, certo.
1: Conosce Anacleto?
3: Certo, mio cugino.
1: Che è, beh, certo. È parente di Moscova anche.
3: È parente, giusto? Di Moscova anche.
2: Quindi Maurizia, su commissione manda il gufo,
1: sì,
2: a iellare in giro.
1: Sì, tra l'altro sto vestito le sta da Dio.
3: È un po' alto di cavallo.
1: Lo vedo che caviglia un po' tiratella, ma sotto il cavallo sì, strizza.
3: Quindi, una lezione di Pilates.
4: Sure gufo. Quanto finirà questa sera Canada-Svizzera?
1: Mi raccomando, dica.
3: Ma facile vince il Canada.
1: Facile vince il Canada. Ma di quanti gol di stacco?
3: Almeno 4.
1: 4-0 per il Canada.
4: E si qualifica come prima e seconda, giusto? Occuperà 2 posizioni.
3: Anche terza.
1: Prima quant'è MA di solito? Perché prima. Con te ne ha 2, ho visto. Ma di solito è una. Prima o seconda?
3: Prima e seconda.
2: Ah, scusatemi, perché la previsione deve essere positiva per Gufà, ok?
1: Ma certo, te la dobbiamo spiegare,
2: certo,
1: di sicuro.
2: Certo, no, adesso l'ho capita.
1: Ha capito.
2: C'è no, arrivata. Perché dicevo, scusami, adesso l'ho capita.
1: Perché certo. Se gufa.
2: Certo.
1: Giusto.
2: Gufa.
3: Le tasse a Maurizio Moscone fa il gufo comunque sempre.
2: Sì. Va bene.
4: Grazie, allora
1: c'è Margherita sul pezzo.
4: Grazie.
1: Arrivederci,
4: mille.
1: Grazie.
4: Arrivederla.
1: Il gufo vola. Il gufo.
2: No,
1: vola.
2: No, va a piedi.
1: Va a piedi il gufo.
2: Sì, sì, sì.
1: Vai. C'è dietro la codina, vi prego, guardatelo.
4: A vedere.
1: C'è la codina a forma di foglia di acero.
4: Grazie Ruben.
1: No, non Ruben, gufo.
4: Ah, gufo.
1: Ma che Ruben?
2: No, vabbè, è finito tutto malissimo.

0: dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design, non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale, pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com.
1: Radio 3 ti aspetta al Lido di Bissone il 24 giugno per vivere il tifo da protagonista. Segui i mondiali di calcio in un ambiente unico. Dalle 18 si accende il divertimento. Musica, giochi a premi e tantissima energia prima del fischio d'inizio. Ti aspettiamo al cocktail bar Margarita Lido di Bissone, dove potrai vincere il costume di Radio 3.
2: È il momento giusto per la tua nuova BMW. Da Emil Frey, Lamone e Balerna trovi vetture nuove dimostrative in pronta consegna con un vantaggio esclusivo. Le ruote invernali originali sono in

0: Allora, buongiorno, noi siamo Trappetti Pittori.
1: No, troppo moscia, più convinta.
0: Trappetti Pittori, facciamo tinteggi interni, esterni, risanamenti, trattamenti per muffe.
1: Brava, ma ripeti più spesso il nome, deve entrare in testa.
0: Trappetti Pittori.
1: Ecco, ora siamo sulla buona strada.
0: Quindi, Trappetti Pittori a Coldrerio. Se non ve lo ricordate ora, tranquilli, ve lo ricordiamo domani.
1: Dai, vi aspettiamo.
0: Per un bianco
1: o per un rosso.

0: Arriva un momento dove anche le stelle entrano a far parte del mondiale, visto che sono un sacco di stregoni. E quando parliamo di stelle, Marghe, a chi ci riferiamo?
1: Signore e signori, esiste un solo uomo che può raggiungerci e svelarci cosa si nasconde dal punto di vista astrale dietro questi mondiali, ed è Astro Marco.
0: Ciao Marco.
2: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno. Abbiamo letto i tuoi appunti, è un po' come scoprire sotto le piramidi egizie

0: notizie scritte che boh, che sa.
1: Mi piacerebbe tanto poter condividere, a questo punto dico perché non farlo, il foglio nelle storie con i geroglifici di Marco Gerosa, in arte appunto Astro Marco, perché uno dice ma chissà da dove va a carpire tutte le informazioni, no? In realtà sono tutte nella sua testa.
0: Sì, sono tutte nella sua testa.
1: È un mondo parallelo.
0: Margo, sì.
1: Che è un mix tra Marghe e Marco.
0: Sì, o Margot, quella
1: sì, di
0: Lupin. No, Marco, cosa sei andato a sviscerare con le stelle? Riguardo al mondiale,
2: certo, no, guarda, siccome insomma siamo qui insomma, in attesa anche della partita di stasera della Svizzera, io mi sono divertito a andare un po' a vedere Svizzera-Canada dal punto di vista stellare, quindi vuol dire che ci siamo presi tutti i vari giocatori, le formazioni che per ora sono ancora ipotetiche,
0: certo.
2: Devo dire, perché ho cercato su diversi siti, ma insomma nessuno ancora svela le formazioni ufficiali, anzi ce ne sono alcuni che mettono dentro dei giocatori che insomma non credo che poi parteciperanno questa sera, però ecco, siamo andati a vedere un po', a provare, a pronosticare come sono messe le squadre, ma proprio i singoli giocatori. Devo dire che vengono fuori delle cose interessanti. Diciamolo subito, lo
0: sì.
2: Diciamo subito così. Parrebbe, da tutta una serie di punteggi che io ho attribuito alle situazioni planetarie dei giocatori, che la Svizzera sia favorita.
0: No.
2: Lo diciamo subito. Poi ognuno faccia gli scongiuri che vuole, però parrebbe che la Svizzera sia favorita, perché sembra che i giocatori hanno, devo dire, dei pianeti che insomma uno dopo l'altro li metto in una condizione fisica, forse anche di anche morale, anche di lucidità mentale leggermente superiore a quella del Canada. Non è una differenza schiacciante, e devo anche dire che il centrocampo della Svizzera sembra un po' il punto debole. Sono dei giocatori, sì, cioè qua abbiamo Freuler, Sciacca, che non sembrano in formissima, abbiamo un Vargas che non so che cosa ha avuto ieri o l'altro ieri, magari sono solo dei problemi intestinali, però forse mi arriva un po' stanco. Perché succede anche questo.
1: Scusatemi, cosa ha detto Maurizio Mosco prima? Reflusso gastrico.
3: Brava, è vero.
0: Brava Maurizio.
1: Raga.
3: Forse per quella salsa lì, la ranch
0: sauce, che sta andando forte ai mondiali. Scusa Marco,
1: ecco.
0: Continua.
2: No, è interessante. E quindi, insomma, secondo me, come sempre, gli allenatori poi possono fare le mosse giuste. Per esempio, io credo, insomma, questi Freuler, Sciacca, un Elvedi deve stare in campo oggi. Un Elvedi deve stare in campo, un Widmer, adesso correggetemi le pronunce, perché io un Widmer in difesa. Un Widmer in difesa, insomma, può darsi che faccia molto fatica. Svizzera che ha questa consistenza di Kobel, che oggi devo dire che è una specie di mastino, quindi insomma la porta la può difendere bene. E quel solito Embolo, che là io gli ho dato un bel 7,5, perché viaggia con Saturno trigono a Venere, che voglio dire è anche una garanzia di una certa fortuna, per cui insomma quando tiri la palla probabilmente fai anche centro. Quindi questa è una condizione di Svizzera che deve rinforzarmi il centrocampo. Io ho anche visto che pare che vada a giocare con una formazione un po' spinta in avanti, perché qui ho visto che la danno con un 4-2-3-1, cioè c'è una difesa consistente, ma io non so fino a che punto siano attendibili queste formazioni.
0: Bisogna vedere stasera, sì, effettivamente sono ipotesi.
3: Ma l'allenatore Murat Yakin ha avuto problemi con l'aria condizionata, lui sta male.
2: Vero?
3: Sì, ha problemi con l'aria condizionata.
2: Ma vi ricordate che l'avevamo detto che Murat Yakin era purtroppo faceva un mondiale molto, molto difficile. A lui a Saturno opposto a Mercurio per tutta la durata del mondiale, e per quello io gli ho dato un bel 5 a Murat Yakin. Devo dire che mi ha stupito, perché insomma in fondo la mossa che ha fatto per svegliare la partita della volta scorsa è stata vincente, perché lui ha messo in campo Manzabi, esatto, chi ha risolto la partita. Quindi da questo punto di vista è stato anche lucido, ma pretendere di avere la lucidità adesso, insomma, purtroppo dal punto di vista degli allenatori il Canada è messo molto meglio.
0: Scusami Marco, è Wasabi o WhatsApp.
2: No, io ma non è Manzambi.
3: Giusto, Manzambi.
0: Manzambi, perché prima hai detto una specie di wasabi, sì, ma meno piccante. No, vabbè, ha chiesto di correggerlo nelle cose. Lo stiamo provando a fare.
2: A proposito di salse. No, però no, Manzambi, giusto.
0: Manzambi, sì, sì, giusto, giusto.
2: Quindi insomma mi ha stupito, però Murat sì, non sta bene, poverino, vedete cosa significa un problema con l'aria condizionata.
0: L'aria condizionata condiziona così tanto? Beh, ti viene il torcicollo, ti fa male, è certo.
1: Ah, ma pensavo perché non l'aveva, no, ce l'aveva.
3: No, ce l'ha e gli fa male, si è ammalato.
2: Ecco Saturno opposto a Mercurio. Beh, forse anche meglio che vada a finire lì il transito piuttosto che non una sconfitta, quindi insomma meglio il torcicollo che la partita persa. Però ecco, vedi, io l'avevo tradotta con l'idea che speravo che avesse dei suggeritori in panchina, perché non lo vedevo molto lucido. Quindi insomma,
3: no, beh, lì c'è il Pierre-Tammy dietro.
0: Ma poi c'è tutta l'equipe che insomma ti dice, ti fa, ti monta e ti smonta.
3: La domanda che si fanno un po' tutti dall'ultima partita è: Manzambi, questa stella che è nata durante questa partita, che ha risolto la partita, secondo le stelle dovrebbe giocare adesso titolare, oppure bisogna tenerlo comunque coi piedi per terra e magari giocarsi la carta partita in corso come nell'ultima gara?
0: Ah, dici replicare un po'.
3: Cosa consiglia le stelle?
2: Allora, guarda, Manzambi è della bilancia, 14 ottobre 2025, ragazzo assolutamente giovane, io lo terrei come uno di quelli che ti deve risolvere la partita in caso di necessità, perché poi le bilance danno il meglio quando la situazione è già
0: avviata.
2: Sì, quando è dura, se tu li investi di una responsabilità ancora più alta, ecco, Manzambi non si spaventa. Poi certo non lo metterei agli ultimi 10. Io ho dato un 7 a Manzambi, per cui insomma un 7 non lo metti in campo per 10 minuti, lo metti in campo magari, sai, già il secondo tempo.
1: Eccolo lì, scusami, che mi danno il contributo fotografico. Ah,
3: è lui. È lui Manzambi, proprio lui.
1: Okay.
3: C'è anche una pubblicità dove lui esce dalla televisione, non so se l'avete vista.
0: No, cosa dice?
3: E praticamente ci sono questi signori davanti alla televisione che guardano la partita. Sì. Al momento c'è la punizione, Manzambi sta per tirare e c'è qualcuno che sta guardando la partita e dice: ma caspita, ma tira in porta. E lui esce dalla televisione e dice: ma sei sicuro che devo tirare in porta?
1: No.
0: Minaccioso?
3: Sì, ovvio. Con l'intelligenza artificiale, bellissima la pubblicità.
0: Quindi è carico, come dice Marco, che ha dato un 7, credo su 10, sì, al massimo.
1: Poi bilancia, scusatemi, l'insegna di Magnum PI.
0: Allora, non partire con ti amo, ti voglio, ti desidero, perché è veramente troppo, eh?
1: L'hai già detto tu.
0: No, infatti io lo desidero, ma tu no. Scusa Marco, dimmi.
2: No, dicevo, aggiungiamo anche che Manzambi ha un Mercurio in Scorpione, che lo rende anche tremendamente tenace, a volte direi insospettabile. Questo è proprio il tema dell'insospettabile. Lui zitto, track, improvvisamente ha il colpo di furbizia, neanche troppo di potenza, questo colpo di furbizia, quello di Manzambi. Per cui io tendenzialmente, no, dall'inizio no, ecco, non svelerei l'asso dall'inizio.
3: No, hai detto potenza, no. Lui ha festeggiato con l'esultanza di
0: Goku.
3: Sì, esatto, di Dragon Ball. Io non ho mai visto un festeggiamento così, non l'ho mai visto. Goku
2: è una danza,
0: è un classico comunque. No, no, però ci sta. Ma scusami, una domanda invece sul Canada, perché adesso va bene tutto, ma ad esempio, certo, David, conoscenza anche dalle nostre parti, perché gioca alla Juve. Ho visto che gli hai dato poco, non è
2: incredibile questo David. No, allora devo dire, è molto particolare il tema di David, perché sulla carta David proprio già stasera ha un passaggino che non è affatto fortunato, proprio possiamo anche proprio chiamarlo letteralmente un po' di sfortunella. Ma io devo anche aggiungere che andando a vedere la partita scorsa, dove ha segnato 3 gol, era quasi messo peggio. Allora qui entriamo in un grande tema, che è quello del fuori classe, perché insomma poi bisogna fare anche l'astrologia seria, cioè occhio, perché non è che il pianeta, devo dire che questo anche quando succede a noi persone comuni che non giochiamo i mondiali di calcio, non è che quando il pianeta arriva di traverso necessariamente noi inciampiamo, cioè a volte, soprattutto per i fuori classe, quel pianeta è lo stimolo che ti fa fare la grande impresa. Questo succede fuori classe, chiaramente succede a chi conosce talmente bene la propria materia, ognuno ha il suo lavoro,
0: sì.
2: Ci sono dei caratteri che hanno bisogno di essere messi in difficoltà e reagiscono in una maniera incredibilmente alta.
0: Vedi Cristiano Ronaldo punzecchiato come pochi, perché è l'unico campione che al momento non aveva ancora segnato, perché Messi sta andando alla grande.
1: Giusto, detto.
0: È vero che ha incontrato i miei genitori ieri, nel senso che la squadra non era all'altezza, però lui due gol li ha fatti e comunque ha preso un momento negativo e l'ha trasformato, come fa spesso, in un momento di esaltazione, come diceva appunto Marco su David, anche se non li metterei sullo stesso piano.
3: Ci ha segnato anche Leao.
0: Per quello che giocavano contro i miei genitori.
3: Esatto.
0: Per quello. Marco, io direi che siamo arrivati al dunque. Noi ti ringraziamo perché ci ha dato una bella speranza. Insomma, ci teniamo tutti che la Svizzera faccia bene e a quanto pare sembra.
1: Quindi mi raccomando.
2: La figura farà bella figura, dai. Io mi immagino. L'impressione è che comunque questa è una bella partita. E io spero che se la Svizzera è brava e non si mette lì troppo a palleggiare, ce la può anche
0: la
2: fare.
0: Porta a casa.
2: E il Canada se la mette sulla potenza, anche perché ho visto che fisicamente, proprio strutturalmente, i giocatori del Canada sono un bel po' grossi, questa costituzione che quindi insomma, no, dai, la vediamo bene.
0: Bene. Grazie alle stelle,
1: allora,
0: grazie a Marco.
1: Chiocciola Astro Marco, mi raccomando, per il nostro Marco Gerosa, che così a naso speriamo di ribeccare poi quella nuova stagione.
0: Sarebbe bello, sarebbe bello, sì.
1: Ti vogliamo bene,
0: buon
1: grazie
0: estate,
1: Marco.
0: Buon mondiale.
2: Grazie a voi.
0: Ciao.

0: attesa, la più discussa, la più sportiva. La nuova RS5 è finalmente arrivata. Scoprila con noi il 25 giugno presso lo showroom Tognetti Auto di Gordola. Una serata di gala tra selezioni di vini e cucina contemporanea in un'atmosfera davvero esclusiva. Info e registrazione su www.tognetti.ch.
1: Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
2: Nel momento del bisogno, meglio scaricarsi del problema.
3: Quando serve una soluzione che ti liberi dai problemi, scegli Caviezel. Sturamento scarichi WC, lavandini, vasche, diagnosi con ricerca guasti, analisi anomalie, pulizia tubazioni, vuotatura pozzi e separatori grassi.
4: Caviezel canalizzazioni a quartino. Info e contatti caviezel.swiss.
5: Ora siamo anche a Lugano Paradiso.
6: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
7: Beato Vino. C'è un vino per ogni momento, persona e storia. Dalle vigne italiane al mondo, trovi qualità a prezzi per tutti. Assaggi, scopri, scegli e per condividere l'esperienza, degustazioni fino a 10 persone. Beato Vino. Ogni sorso racconta qualcosa. Ti aspettiamo in via Turconi 9, Mendrisio.

0: sembra incredibile, ma abbiamo portato a termine anche questa puntata.
1: Allora, portarla a termine non è mai un problema, è il come che preoccupa.
0: Ecco, io non voglio preoccuparmi del come, perché sennò no. Chiudiamo.
1: Allora,
0: ecco.
1: Io vorrei ringraziare i miei genitori per avermi comunque donato dei neuroni non funzionanti e per avermi fatto pensare di poter riempire lo studio di incensi, palisanti, fiamme.
0: Scusami, io capisco che tu voglia prenderti i meriti degli altri, ma non sei stata tu.
1: Gliel'ho suggerito io, Maurizio.
0: Ah, sei stata tu.
1: Eh sì, ho detto, vabbè, ma dai,
0: hai fatto,
1: scusami,
0: bene.
1: Il palo santo è fondamentale per creare le good vibes, allontanare la negatività. Sì. E lei mi ha detto che non ci aveva pensato.
0: Lo usi tu? Ma hai mai usato il palo santo?
2: Il palo santo, scusate,
1: nell'orecchio non
2: il
1: funziona.
2: Palo santo cos'è? Quella cosa che brucia, che
0: sì, quel legno lì, quel legno, sì, lì che dà quell'odore lì.
1: È un legno apposito, non chiedimi, sì, perché si chiami santo, nel senso che non so se è santificato. Lo bruci, fa anche un odore che non mi fa impazzire. Tu teoricamente dovresti fare dei cerchi intorno,
0: anche su di te, su di te.
1: Sì, così, un, due, tre.
0: E manda via le cattive, le cattive
2: io,
0: vibrazioni.
2: L'avevo usato, che non, cioè non, l'hanno usato su di me, sul mio corpo,
0: quando ti ricordi questi giochetti tuoi,
2: no, ti ricordi? No.
1: Hanno abusato di te per il palo santo.
2: Maxi lo sa, io sono stato, quando giocavo a pallone avevo dei problemi fisici, sempre problemi fisici. Allora mi hanno mandato
0: da uno sciamano.
1: Non ci credo, dove?
2: Da uno sciamano qui sopra il San Salvatore, in cima alla montagna.
0: Vive ancora lì, rinchiuso lì nelle grotte.
1: Dopo averlo visto.
0: Sì, sì.
2: E mi girava, mi ha messo sul lettino e mi girava attorno con questo palo santo. Era una sorta di palo santo, adesso non so, o palo alto forse era.
0: Palo alto è un'altra pubblicità. Palo santo!
1: Come si è conclusa?
2: Mi ha detto di, mi ha detto, mi ha guardato, lui ululava, faceva tutte queste cose.
0: Tipo indiani.
1: Sì.
2: E poi mi ha somministrato, mi ha detto, vai, devi andare a prendere 200 grammi di grasso. Ti ricordi che mi aveva spedito?
0: Infatti ero dimagrito quel tempo, ricordi che mi hai chiesto, me ne dai un paio di chili? E io te l'ho dato.
2: Mi ha detto,
1: cosa vuol dire?
2: Ma mi ha detto, prendi 200 grammi di grasso. Lardo. Dal macellaio e metti tutto sulla pancia. Me lo sono messo sulla pancia e voi non ci crederete, ma sono scomparsi i miei problemi.
0: Vuoi
2: sono
0: sapere?
2: Scomparsi i miei problemi.
0: Non ci credo. No, hai detto, voi non ci... No, non ci...
2: E
0: no,
2: invece sì,
1: io
2: è
1: non
2: passato.
1: Ci credo.
2: Sì, avevo delle... Adesso posso dire cosa avevo, no?
0: Dipende, è radiofonico.
2: Sì, avevo delle macroematurie. Sapete cosa sono macroematurie?
0: E direi di no, dalla nostra espressione.
2: Le macroematurie sono quando la pipì è colorata. Cioè colorata non di arancione, non gialla, ma è più sul rosso.
1: Ah, rosso. Okay?
0: Quindi c'è il sangue.
2: Esatto, macroematurie.
1: Ah.
2: Quando giocavo calcio avevo questo problema qua. E lui me l'ha risolto. Io sono andato su da lui una seduta.
1: Con la pancetta sulla pancia?
2: Sì, ma sono andato dal macellaio a posto.
0: Sì, però devi anche calcolare. Palo santo.
1: Quella
0: ha fatto la differenza,
2: Certo.
1: Sentite, allora, cose importanti. Questa sera dalle 18 in poi al Lido di Bissone vi aspettiamo. Ci siamo tutti e tre e non solo noi.
0: C'è anche Danny Morandi. Mm-hmm. No, lo dico, venite perché ci divertiamo insieme. C'è. Poi ci sono i gadget di Radio 3 e poi c'è la partita della Svizzera. Bella vederla in compagnia sul maxi schermo.
1: E poi vabbè, niente, torniamo domani mattina, stessa ora, stesso posto, stesso bar.
0: Dipende, con le macroematurie, sai, dura.
2: Tutti insieme?
0: Tutti, tutti!
2: 2, 1
3: Sombrero!
4: Male coi conti, appuntamento comunque. È offerto da Zurich, Agenzia Generale Walter Bernasconi, Mendrisio, e da Raiffeisen, in campo con te.
5: State ascoltando Radio 3 Tele Suona.
6: Radio 3 ti aspetta al Lido di Bissone il 24 giugno per vivere il tifo da protagonista. Segui i mondiali di calcio in un ambiente unico. Dalle 18 si accende il divertimento. Musica, giochi a premi e tantissima energia prima del fischio d'inizio. Ti aspettiamo al cocktail bar Margarita Lido di Bissone, dove potrai vincere il costume di Radio 3i.
7: Ehi, ma questa è davvero una panda?
8: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.990 franchi. E in più, 5 anni di garanzia sulle auto in pronta consegna. Cosa aspetti? Sali a bordo e provala ora dai tuoi partner Fiat di fiducia. Garage Pemo Caracchiasso, Garage Ciccone ad Avesco e Automotive Bernasconi a Savosa.

0: Il caldo è arrivato! Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lario 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza, ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento, le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
1: È il momento giusto per scoprire un nuovo modo di guidare con le occasioni elettriche di Amag. I nostri veicoli certificati prevedono 12 mesi di garanzia sulle occasioni, un certificato indipendente della batteria, 15 giorni di diritto di sostituzione e attualmente un leasing a partire solo dallo 0,6%. Vi aspettiamo presso il centro Amag Occasioni più vicino o su amag.ch. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
2: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai pur certa.
3: Dal 1987 la voglia di essere una famiglia per le famiglie. Al Grotto Serta di Lamone i bimbi sono da sempre i benvenuti. Da noi troverete un servizio calibrato alle loro esigenze e un rinnovato parco giochi sicuro grazie al tappeto antiurto e svariati divertimenti. Famiglie, vi aspettiamo!
4: Piccadilly presenta Storie on the Road.
5: Ecco, come vedete gli spazi sono completamente rinnovati. Questo è l'ingresso, qui la zona bar, mentre qui potete fare il pieno.
6: Di cosa?
5: Di carburante.
4: Nella nuova stazione Piccadilly di Coldrerio è facile sentirsi a casa. Nuovi spazi con la qualità di sempre. In via San Gottardo 37. Piccadilly, la tua sosta on the road.
7: Buongiorno, sono le 9:59 minuti.
8: Ticino News.
9: Alessandro Cocca al microfono. A battere i lupi problematici tutto l'anno, anche durante le bandite di caccia e anche se appartengono ad un branco. Il Consiglio federale ha posto oggi in consultazione una modifica di legge in tal senso. Barbara Venneri.
10: Attualmente i lupi appartenenti a un branco godono di una protezione completa tra febbraio e maggio. Perciò, anche in caso di attacchi ripetuti ad animali da reddito protetti, nel succitato arco temporale non è possibile intervenire. Una situazione simile, spiega oggi il Consiglio federale, si riscontra nelle bandite di caccia in cui l'abbattimento di lupi è vietato. Il governo propone di cambiare lo stato delle cose attuando due mozioni accolte dalle Camere federali. La modifica della legge sulla caccia prevede la possibilità di intervenire contro gli esemplari problematici durante tutto l'anno, anche se si trattengono in bandite federali o appartengono a un branco, sempre a condizione che siano state ripetutamente aggirate le misure di protezione delle greggi o che sussista un pericolo per l'uomo. Oggi l'esecutivo ha indetto la procedura di consultazione che si concluderà il 16 ottobre di quest'anno.
9: Il caldo non dà tregua all'Europa, anche oggi temperature roventi in molti paesi, in Ticino potrebbe essere ritoccata verso l'alto l'allerta canicola, aumentano anche in Italia le città da bollino rosso, ora sono 16, nella vicina penisola gli accessi al pronto soccorso sono aumentati del 15% negli ultimi giorni, ma è tutta Europa ad essere stretta in una morsa bollente, tanto che l'OMS parla di ondata di calore come un'emergenza sanitaria, in Spagna e Francia toccati i 45 gradi, in Germania si attendono per venerdì fino a 40 gradi. Non è giunto nessun ricorso contro la scelta della città di Locarno di assegnare la gestione di Piazza Grande fino al 2032 a Moonstars. La società TAC ha deciso di non andare oltre accettando la decisione dell'esecutivo, rimane invece aperto un altro contenzioso, quello di un esercente della piazza che ha presentato ricorso al Tribunale Cantonale Amministrativo contestando il fatto che la sua terrazza venga utilizzata per esigenze logistiche del festival. Apertura poco mossa per la borsa svizzera. Nella sua prima seduta settimanale l'indice dei valori guida SMI segna 13.909 punti, in calo dello 0,01% rispetto a ieri. Al centro dell'attenzione per una volta non vi è il conflitto in Iran, bensì la recente correzione dei titoli tecnologici.
11: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Lugano.
8: L'infotraffico.
9: Traffico al momento scorrevole, non ci sono disagi da segnalare.
12: Radio 3 ti presenta una mattina d'estate.
7: Se non i nostri, non ci sono disagi da segnalare.
13: Esatto.
7: Buongiorno!
13: Buongiorno, Carolina,
6: ciao Lele, ciao Lele, come stai?
13: Buona d'estate, bene.
6: Ti vedo ancora fresco.
13: Sì, siamo mercoledì, quindi metà settimana raggiunta, giusto? Si dice così, la metà settimana raggiunta. Poi questa è una giornata importante, barra serata importante per quello che riguarda la partita della Svizzera, la nostra presenza in quel di Bissone, al Lido.
6: Tu sarai al Lido con la tua piccolina.
13: Inizialmente con la mia bimba, sì, o meno la faccio svagare un pochettino.
6: Ci sta oggi un bagno, dato che oggi forse scaleremo la classifica, no? Della canicola.
13: Sì, pare di sì, pare di sì.
6: Alleluia.
13: Ci sta la piscina.
6: Ci sta, sì.
13: Come ci stanno le due ore in nostra compagnia? Non soli quest'oggi, perché dalla prossima ci sarà un ospite, ma non
6: un
13: svegliamo.
6: Un ex collega. Un tuo ex.
13: No.
6: Collega.
13: Certo.
6: Hai capito? Il tuo ex collega.
13: Nostro ex collega. Lo scoprirete dopo le 11:00.

0: Allora, mi manca Lele, l'app che ha il jamming. Lui ogni tanto mi manda lo screenshot con quanti giorni mancano. Tu ce l'hai per la pensione,
1: Ah, sì, ma sai che adesso l'ho tolto.
0: No, perché?
1: Ho perso le speranze, perché continuano a dirmi tanto non andrai a 65, ora che vuoi tu sarai a 78 anni, si andrà in pensione, quindi ho detto va, basta.
0: No, ma vero, e quindi ho detto basta. Lui ce l'ha per quanto manca all'autunno.
1: Già,
0: perché anche lui soffre tanto il caldo. Quindi l'altro giorno mi ha mandato lo screenshot. È alto il numero per ora, eh? Sì. Ancora grande,
1: ancora grande.
0: Manca ancora un sacco di tempo. Troppo. Allora, salutiamo lo chef che non sentivo da un paio d'anni.
1: Sì, Lorenz Apricui.
0: Ciao chef.
1: Ciao,
0: che
1: Stellatone.
0: Scrive: ah, ma se arrivano gli ex, allora ci sono 3 pullman a 2 piani pieni.
1: Non
0: ma
1: ha capito,
0: ex di chi?
1: Aspetta, poi non ha capito che è un ex collega maschile. Quindi abbiamo già snocciolato questa roba. Quindi è il maschietto che arriva. Quindi Lorenz, magari.
0: Vediamo se qualcuno indovina chi, però.
1: Sì, esatto. Ex collega maschile della radio, prossimo ospite da noi, quindi dalle 11, come si diceva prima. Moni, buongiorno.
2: Buongiorno, meraviglie.
1: Buongiorno.
2: Lolli e Dennis.
0: Ciao Moni.
2: Lo sai come ci chiamiamo col mio gruppetto di amiche che ci troviamo sempre al bar a bere caffè dopo la passeggiata con i nostri cani? Le disagiate, visto che prima parlavi di disagio.
1: Disagio.
2: Un bacio grande, buona giornata da Moni.
1: Ciao Moni,
0: ciao,
1: buona
0: Moni.
1: Giornata a te. Poi buongiorno Lolli e Dennis, giusto per la cronaca, alle 9 di questa mattina Torre c'erano 20 gradi. Arrivato il sole, ho avuto quella sensazione che sia davanti a un forno.
0: Capito? È vero, il sole. Ma dov'è Torre? Aspetta, Bellinzonese. Artore,
1: sì.
0: Mi viene in mente. A me.
1: Anche a me viene in mente quella zona, però credo di no,
0: Chiediamo.
1: Chiediamo.
0: Scusa,
1: aiuto.
0: L'altro giorno abbiamo imparato dov'è Teide.
1: Teide,
0: tra Corzone, Preonzo.
1: Gnosca e Preonzo.
0: Bravo, Lele! Bravo!
1: Blegno. Torre a Blegno, sì.
0: Ah,
1: sì,
0: giusto,
1: sì,
0: è vero,
1: sì,
0: è vero.
1: Sì.
0: Allora, c'è chi ipotizza Nicolò Casolini dalle 11?
1: No, Casanueva no.
0: Casanueva non è un ex collega.
1: O sanno già gli ascoltatori che un mio ex è un mio ex.
0: Sì, mi siete lasciati, insomma, a giugno, fine giugno.
1: Prima di
0: Dangio.
1: Dongio sarà magari, no?
0: Dongio, Dangio. Dingio, Dangio, Dongio vanno in guerra.
1: Il T9 non funziona, secondo me è Dongio.
0: È Dongio.
1: Luca, il Dongio. Dongio o Damgio?
0: Guarda che esiste anche Dangio, però.
1: Esiste Dangio?
0: Aspetta, Dangio.
1: Non è ex cantante, Pino Dangio.
0: Pino Dangio. Dangio è un pittoresco villaggio del Canton Ticino situato in Val di Blegno.
1: Ah, quindi esiste.
0: Ex comune
1: esiste.
0: Di Aquila.
1: Esiste.
0: Te capì, era Aquila prima. Era. Aquila avevo giocato una partita di calcio io.
1: Sì?
0: Sì.
1: Tu?
0: Sì.
1: Che giocavi a calcio?
0: A Rete 3. Quando c'era.
1: Quindi le sfide quelle.
0: Ero giù in, esatto. Sì, Rete 3 contro, non mi ricordo, ed eravamo sul campo ad Aquila. Bello, veramente molto bello.
1: Non è Benson.
0: Ah, è vero, anche lui è un ex collega. Non è Benson. No, ma nessuno indovina. Dai, no. È famosissimo.
1: Molto, molto famoso.
0: Eh sì, è famosissimo.
1: Non solo per la radio.
0: Non solo per questo. Questo è un altro bel dettaglio, giusto?
1: Non solo per la radio.
0: Ha messo un piede in Confederazione.
1: E non possiamo dire altro.
0: Ve lo diciamo tra poco.

0: Buongiorno ragazzi. Ciao Danny, Aquila è il mio paese, sono Luce. E forza Svizzera per questa sera. Ciao, buona giornata. Ciao, ciao.
1: Ciao, buona giornata Luce. Aquila, che bel posto, eh?
2: Sì, è fresco magari.
1: Sì, ci mandano un termometro da Faido all'ombra, ci sono quasi 30 gradi, tra i 28 e i 29 a Faido all'ombra in questo momento. Allora, tanti si sono lanciati con Matteo Pelli, no? Le mie,
2: no, le mie Alpelli, le mie Alpelli, lo salutiamo, tanto non ci ascolta. Ciao Teo.
1: Però qualcuno ci è arrivata.
2: Qualcuno c'è, sì.
1: Qualcuno c'è arrivata.
2: Una, sì,
1: una credo ci sia arrivata.
2: Sì.
1: L'altra ha sbagliato nome, però ha capito il personaggio.
2: C'è una vocale sbagliata.
1: Ha capito però, sì, il personaggio, c'è, cioè, una vocale,
2: esatto,
1: sbagliata, è vero.
2: Sei sulla buona strada. No, come dicevi tu anni fa quando facevi il quiz, mi piace il ragionamento, dicevi.
1: È vero, mi piace come ragioni.
2: Esatto.
1: Mi piace come ragioni.
2: Però non è giusto.
1: Però non è giusto. Però non è giusto. Poi buona mattina Roxy, buona mattina Monica, appunto da Faido, buona mattina a Rossio.
2: Rossio.
1: Rossio, perdona.
2: Si chiama Rossio.
1: Perdonami, perdonami. E lei ha azzeccato anche il nome del programma che faceva.
2: È vero.
1: Che faceva l'ospite che avremo, cioè, sì. Quindi incredibile la memoria, sì, che hanno i nostri ascoltatori.
2: È rimasto impresso.
1: Come quella che abbiamo noi a prendere il cassetto dei ricordi, mi ricordasti poco fa, che io conducevo microonde con
2: microonde,
1: lo chef Albricci.
2: Sì. Mi ricordo che chef Albricci poi ti raccontava le sue ricette.
1: Raccontava,
2: no?
1: Le sue ricette.
2: Veloci da fare,
1: sì, quelle
2: erano
1: velocine,
2: anche carine.
1: Poi dopo, se non sbaglio, anche ha fatto 8 minuti, era da noi o era dall'altra parte?
2: Cos'è 8 minuti?
1: E in 8 minuti faceva una ricetta, adesso non mi ricordo se da noi...
2: No, da noi no.
1: Allora andava di là.
2: Da noi mi sa
1: che
2: non c'era.
1: Ma poi ci aveva tradito.
2: Ci ha tradito, sì, perché...
1: Tanto l'ascolto, quindi confermerà il tradimento.
2: Sì, facci sapere, chef. Come anche il signor Tumatis. Ha iniziato da noi, diventato famoso,
1: andato.
2: E poi dove è andato? Alla RSE. Vabbè, fa niente.
1: Di così fanno.
2: Lisci, prendeteli pure,
1: Sì, no.
2: Grazie, grazie.
1: Allora, oggi si torna a giocare, Lolla, per l'album e le figurine di Radio 3 di Teleticino. Quindi ora...

0: Una volta avevo anch'io questi acuti.
1: Dopo cosa è successo?
0: Dopo l'operazione.
2: Allora lo chef ci vuole denunciare. No. Parliamo, diciamolo subito. Sì. Siamo sotto denuncia da parte
1: per
2: dello chef.
1: Per diffamazione.
0: Però vedi che io ricordavo qualcosa con 8 minuti.
1: Bravo.
0: Che non erano le sue prestazioni a letto.
1: Stavo pensando. Infatti, in 8 minuti cosa fai? Cosa? Perché già la pasta cuoce in 10.
0: Brava.
1: Me lo sono chiesta.
0: Brava.
1: Cosa fai in 8 minuti?
0: Poi ci sono le paste che ti scrivono al dente 8 minuti, cottura normale 10. Danno sempre quei due in più.
1: Sì.
0: Io gli do sempre il minutino in più oltre 10.
1: Anch'io,
0: se
1: perché
0: sennò
1: è come il ghiaccio dell'Antartide.
0: Bravissima. Allora, cos'è che era? Albrici in 8 minuti.
1: Ci ha mandato lo screenshot del podcast sull'app di Teleticino.
0: Ricordavo qualcosa sugli 8 minuti. Quindi vedi,
1: io non conoscendolo bene,
0: però so che comunque poi ha tradito.
1: Sì.
0: Questo quello
1: è andato. Infatti gli abbiamo mandato il logo della
0: abbracciar.
1: Sai cosa non ho mai fatto che vorrei provare a fare
0: in diretta?
1: Mandare
0: così
1: il logo dove allora Albrici ci ha tradito con loro. Okay. Volete sapere con chi? Guardate adesso
2: in
1: questo momento Teleticino, vediamo.
0: Tu pensi che di là che mandano il logo nostro?
1: Ma no, vengono arrestati probabilmente. Vabbè.
0: Comunque, chef, solo per questo scritto, questa denuncia, meriteremmo un pranzino a cenetta.
1: Quei gamberi di Mazara del Vallo. Sì, lui è affezionato a quel gambero, non so come mai.
0: Affezionato alla Sicilia, doveva prenderli.
1: E anche l'origano tuo.
0: Vero. Cioè, una volta l'ha messo in menù,
1: Lo so. L'origano di Cefalù. Del Danny.
0: Tra poco si gioca album figurine mondiali e quant'altro. State con noi.
3: State ascoltando Radio Re I Tele Suona. Tele Suona.
4: Domenica 21 e 28 giugno, gusto e divertimento vi aspettano allo Swiss Diamond Hotel di Vico Morcote. Dalle 12 alle 15, lasciatevi conquistare da un ricco brunch sul lago. E dalle 15 alle 18, la giornata continua con DJ set e cocktail a bordo piscina. Swiss Diamond Hotel, 091 735 0000.
5: Noi della carrozzeria Cell System siamo veri specialisti e sappiamo bene se riparare o sostituire. Utilizziamo solo ricambi originali e metodi innovativi come la super tecnica leva bolli, spot repair, riparazioni plastiche e molto altro. Dall'apertura alla liquidazione del sinistro ti seguiamo passo dopo passo. Cell System. A Coldrerio, via San Gottardo 28.
6: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
7: Il caldo è arrivato? Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lari 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza, ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento, le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
8: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni. Dove ogni idea di casa diventa realtà. Dove l'acqua è il riflesso del benessere. IREZ incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
9: Momento giusto per salire sulla tua nuova Citroën. Fino al 30 giugno nei concessionari Citroën Ticino ti aspettano 1000 franchi di vantaggio supplementari sulla tua prossima Citroën. Comfort, tecnologia e stile con 1000 motivi in più per provarla subito. Passa ora dal tuo concessionario Citroën Ticino e scopri l'offerta.
10: Promozione valida su veicoli acquistati e immatricolati entro il 30 giugno, esclusi modelli a prezzo netto.
11: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
12: Marino Bernasconi.
11: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
13: Otto's. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Otto's, ovviamente. Questa settimana trovi
14: Eau de Parfum Yves Saint Laurent Libre, donna 50 ml a soli 74 franchi e 90 invece di 155.
13: Otto's, a Grancia 2, Morbi Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta, sempre vantaggioso.

0: niente, adesso quando c'è lui penso alle mutande lanciate sul palco, scusami.
1: È vero.
0: Parliamo di Damiano Davide.
1: Ne abbiamo parlato l'altro giorno, no? Lui, quindi... sai chi in passato suscitava anche questa reazione, però volavano i reggiseni dal pubblico? Robbie Williams negli anni d'oro all'inizio.
0: Certo.
1: Anche altri artisti, adesso non mi ricordo, però c'erano un paio di artisti che sempre si vedevano volare in faccia biancheria intima.
0: Invece,
1: quando suonavano.
0: Uno degli ultimi concerti di Vasco pare che la biancheria intima proprio non l'avevano. C'erano delle donzelle
1: a
0: cavallo del proprio uomo. Pare di sì, con le tette free.
1: Ma pur qua?
0: Free Willy,
1: lo salutiamo tra l'altro. Vabbè,
0: così tanto per attirare l'attenzione del
1: caldo,
0: Blasco,
1: forse,
0: certo,
1: no?
0: Del comandante, forse perché faceva
1: caldo.
0: Effettivamente faceva caldo.
2: Questo appuntamento è offerto da Radio 3.
1: Mi è scappato il dito, scusa.
2: Il gioco di vinci estivo.
1: Che canzone è, tra l'altro?
0: Geniale,
1: si gioca per vincere tanta roba.
0: Allora, il nostro album con all'interno delle figurine e un'altra busta piena di figurine. Quindi...
1: Ma vuoi spiare chi c'è dentro entrambe le buste?
0: Proviamo.
1: Dai, vediamo almeno uno allora, sa che cosa va incontro.
0: Pensa all'emoticon che vorresti far inviare tramite WhatsApp.
1: Ne cerco una strana, aspetta.
0: Ecco, cosa facciamo? Il primo che lo manda? O...
1: Sì, tiriamo a sorte tra tutti quelli che arrivano. Sì.
0: Allora, troverete Valerio, Chiaretta, Boris, Sasha, Laura nella prima busta. Quella con all'interno anche l'album.
1: Okay.
0: Sperando non ci siano doppioni, se no devo star
1: lì.
0: Può
1: essere.
0: Se capitano i doppioni, cosa facciamo?
1: Fa niente.
0: Li tolgo.
1: Possono scambiarli con altre.
0: Li attacco io nel frigo. Beh, Boris, Valerio, uguali, guarda. No, Luchino, c'è anche Luchino, c'è Laura, c'è, l'abbiamo, il Davidone.
1: Davidone, tra l'altro, rarissima.
0: Davidone è rarissima.
1: Questa è rara, ragazzi.
0: Quindi
1: c'è una
0: carta. Inserisco questa qua per se qua fuori, dai.
1: Una figura rara. Allora. Per accaparrarvi tutto questo popò di roba, ho scelto l'emoticon che mando al nostro ospite, tra l'altro gliela mando adesso, non capirà.
0: Ok.
1: Del cocco.
0: Il cocco?
1: Sì.
0: Vai.
1: Cosa ne dici?
0: Perfetto.
1: Dai. Allora, 079.
0: Più cocchi arrivano, meglio è.
1: 449-9537 via WhatsApp, mandaci il tuo cocco e tra tutti i cocchi che arriveranno...
0: Album, figurine, insomma, abbiamo tolto anche i doppioni. Adesso andiamo cerchiamo di mettere dentro la Lolla e il Danny, lo volete all'interno?
1: Non penso.
0: Le figurine.
1: Non penso che le vogliono, le cerchiamo, dai.
0: Allora, più cocchi mandate vuol dire che volete anche Danny e la Lolla
1: nelle
0: figurine.
1: Mi gridi come il cocco...

0: sentite il rumore delle buste piene di figurine dei speaker. Ma sai che sono emozionata perché stai dando la più rara.
1: Sì.
0: Quella di Davidone.
1: Quella di Davidone.
0: Sì. Bello, bello, dai, sono contenta.
1: Tra l'altro gioca nell'Iran, come ti dicevo.
0: Ieri mi porta la figurina di Davidone e mi dice: ma non ti sembra un giocatore dell'Iran?
1: Io c'è anche sta barbetta un po'.
0: Sembra,
1: allora,
0: sembra.
1: Sto per cercare la mia di figurina che non trovo.
0: Non la trovi?
1: Per poi fare un recap di quello che si troverà. Maya, giusto, ha vinto.
0: Ma allora, sì, abbiamo a caso è uscita Maya.
1: Maya, complimenti.
0: Sì,
1: complimenti.
0: Adesso sta scrivendo, quindi scopriremo anche dove verranno spedite tutte le figure, tra l'altro 10 figurine, quindi
1: forse eccomi.
0: L'hai trovata?
1: Anch'io, ho trovato anche la mia, la inserisco e adesso facciamo il recap di quello che si troveranno.
0: Vuoi dentro, una base ansia.
1: Una base o ansia, o anche quella brasilengi, va benissimo.
0: Brasilengi?
1: Questa è bella.
0: Questa?
1: Base oca?
0: Base oca,
1: bellissima,
0: ispirata a me.
1: Allora, all'interno, cara Maya, troverai come figurine, oltre agli adesivi della radio, troverai Luchino, Davidone, il sottoscritto, la Lolli, Valerio, Chiaretta, Boris, Sasha e Laura. Cioè,
0: tante. Bene,
1: cioè, riempie quasi l'album. Ah,
0: sì, Maya, mi sa che sei quella che ne ha di più in tutto il cantone per ora.
1: Te ne mancano pochissime, penso, sì, a concludere l'album dopo questo bel malloppo che ti arriverà.
0: Maya da Sementina, eh?
1: Andrà a Sementina, quindi continua a giocare perché tanto le figurine le spediamo. Quindi
0: certo, non dovete passare qua.
1: Da tutte le parti del cantone.
0: Ci scrive anche grazie dai piccoli Jonah e Zoe.
1: Ah,
0: yeah! Saranno loro quindi a incollare le figurine.
1: Grazie a voi per giocare con noi. Ciao mamma Maya, ciao Jonah, ciao Zoe. Noi andiamo con la musica.
0: Noi andiamo con la musica. Buona estate a voi, tra poco ritorniamo.

0: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
1: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
2: Da New It Sport ogni giorno vi aspettano nuove proposte per il pranzo. Un menù fresco, vario e sempre diverso, con specialità di carne pensate per una pausa gustosa e piacevole. Qualità, rapidità e sapore. Venite a scoprirci. New It Sport, Campo Pian Scairolo, via Garavegia.
3: Ehi, ma questa è davvero una Panda?
4: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.990 franchi. E in più, 5 anni di garanzia sulle auto in pronta consegna. Cosa aspetti? Sali a bordo e provala ora dai tuoi partner Fiat di fiducia, Nuova Garage Giorgio a Cadenazzo e Bertoni Automobili ad Ascona.
5: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
6: Al ristorante Panoramico il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
7: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando l'officina meccanica è affidabile, la voce si sparge. Servizi, preparazione e post collaudo, manutenzione e diagnosi della tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
8: Questa è Radio 3i.

0: sai che ho comprato il kit del tifoso svizzero, sì, quindi ho anche due righe da pittura da mettere qua in faccia, i pastelli per il viso.
1: Potresti fare proprio la bandiera con i pastelli.
0: Ma sono, sai, attaccati un ossimo, okay. Fai proprio due strisce.
1: Quindi proprio due strisce.
0: Mi faceva notare mia figlia, 7 anni, stamattina, mi fa: mamma, ma come facciamo questa sera che il Canada ha gli stessi colori della Svizzera?
1: Colori,
0: cioè, se noi ci facciamo le righe bianche e rosse non si capisce che è Svizzera, no?
1: Vero, scrivi sotto CH.
0: Per chi non lo sapesse, CH,
1: metti
0: lo
1: CH,
0: scrivo, dici.
1: Sì. Loro metteranno la foglia d'acero,
0: sì,
1: per differenziarsi.
0: Sì, ho lo sciroppo d'acero. Poi ho la bandiera che uso come giacchina.
1: Sì.
0: E due robi gonfiabili, due tubi gonfiabili rossi con scritto Switzerland.
1: Hai capito?
0: Stasera
1: quindi si è pronti.
0: Sarò carica. Magari vengo al Lido.
1: Dai,
0: magari
1: potresti,
0: dai,
1: potresti passare. Allora, noi dobbiamo salutare chi scrive quando si gioca di nuovo e ci manda la foto dell'album nostro.
0: Brava.
1: Quasi completo.
0: Brava.
1: Quasi completo.
0: Brava Ame, ti manca poco, eh?
1: Tranquilla, che si giocherà più tardi con Valerio, nel pomeriggio con Boris, e poi con Luca. Insomma, se ascolti la radio quasi tutto il giorno, troverai gli appuntamenti.
0: Forza
1: per giocare.
0: Ame, forza Ame.
1: Poi anche a qualcun altro il dub sul Ceneri ha portato via la Radio 3, nel senso non si sentiva, perché per esempio Roxy scrive in automatico. Prende il dub e andate in tilt nella galleria del Ceneri.
0: Sì, quindi
1: si sentiva un po' maluccio.
0: Grazie Roxy per questa
1: info,
0: esatto, che noi inoltriamo a Davidone, quello della figurina.
1: All'iraniano.
0: All'iraniano.
1: Mentre nel locarnese cosa che c'è?
0: Nel locarnese ci segnala via Swiss, all'altezza dell'aeroporto di Locarno, in entrambe le direzioni si è creata una situazione di pericolo per oggetti sulla strada.
1: Gli oggetti sono i doppioni delle nostre
0: figurine. Infatti non trovavo più il mio astuccio.
1: Sono i doppioni delle figurine, non lo vogliono più, le lanciano.
0: Dal finestrino le lanciano, poi, tipo frisbee, vabbè.
1: Allora, ma perché io non riesco più a vincere le figurine? Perché non giochi mai, non giochi più, anzi. Cara Alessia, devi giocare.
0: Ogni ora si gioca, quindi rimanete con noi.

0: Rose Villain, che non si vede, non si sente, ma perché si sta godendo la gravidanza, no?
1: Ah sì, gravidanza.
0: Non penso che sia nato.
1: Non credo, non ancora.
0: Non lo so, però bella lei, bellissima.
1: Sì, lei è molto fine, dolce, brava sì. Anche nel cantare.
0: Mi piace.
1: Lo è anche George Merck, giusto?
0: Certo.
1: Bravo nel cantare.
0: Che vive qua. Insomma, è il nostro qua. George Merck.
1: Il nostro. Tra poco informazione, seguire l'ospite, state con noi.
0: Ma chi è l'ospite?

0: Radio 3i. Tele. Suono. Radio 3i.
1: La grandine ha colpito la tua auto? Nessun problema! Da Autotris ripariamo i danni da grandine in modo rapido e professionale, riportando la tua vettura come nuova. Affidati all'esperienza della tua carrozzeria di fiducia a Lamone. Autotris, qualità, precisione e servizio al tuo fianco. Chiama subito e riparti senza pensieri. Autotris, la grandine passa, la qualità resta.

0: Immergiti nella nuova cantina Giro di Vite e nella rinnovata Sala Camino, tecnologicamente all'avanguardia, con monitor da 85 pollici per le presentazioni e ben insonorizzate per lo streaming per i tuoi eventi fino a 18 persone. La cantina Giro di Vite, grazie ai tavoli modulabili, è perfetta per aperitivi in piedi, degustazioni guidate e cene intime.
1: Vediamo se indovini. Dal 1914 realizziamo superfici che durano nel tempo. Ci conoscono per la posa a regola d'arte. Puoi scegliere solo le piastrelle oppure un servizio completo. Chi siamo? Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914. Ti aspettiamo nel nostro showroom a Balerna.
2: La tua azienda lavora in digitale, ma la tua stampante è rimasta indietro? Palo Alto ti aiuta a scegliere la stampante ideale, integrata con i tuoi processi digitali, sicura e con scansione avanzata. Scopri i nostri contratti costruiti sulle tue esigenze. Più controllo, meno complessità. Palo Alto. Visita il nuovo sito paloalto.swiss.
3: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
4: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
5: Sono le 10:58 minuti.
6: Ticino News.
7: Ben ritrovati da Barbara Venneri. Protezione e servizio civile si uniscono, lo ha definito il Consiglio federale. Obiettivo: garantire nel lungo termine gli effettivi dell'esercito e della protezione della popolazione. Alessandro Cocca.
8: La protezione civile ed il servizio civile saranno riuniti in una nuova organizzazione denominata Protezione contro le catastrofi, e quanto prevede il progetto di obbligo di prestare servizio di sicurezza, i cui primi parametri di riferimento sono stati definiti oggi dal Consiglio federale. L'obiettivo della riforma è garantire nel lungo periodo gli effettivi dell'esercito e della protezione della popolazione. Nel 2025 il Parlamento aveva incaricato il governo di introdurre il nuovo modello, preoccupato dal calo degli effettivi militari e dalle attuali carenze nella protezione civile. La nuova protezione contro le catastrofi affiancherà l'esercito e sarà di competenza cantonale, si legge nella nota governativa. Oltre ai compiti tradizionali di protezione della popolazione in caso di catastrofi e situazioni d'emergenza, assumerà anche attività oggi svolte dal servizio civile nei settori della sanità, del sociale e della protezione dell'ambiente.
7: Il Consiglio federale oggi ha anche approvato gli obiettivi strategici di RUAG per il periodo 2026-2029, puntando in gran parte sulla continuità. I nuovi scopi posizionano la società e la sua filiale operativa come un'azienda spaziale svizzera attiva a livello globale e partner principale affidabile del Dipartimento federale della difesa. Il governo infine si aspetta che RUAG operi in modo redditizio e finanzi i propri investimenti principalmente con le proprie risorse. Nel Regno Unito l'ondata di caldo raggiunge oggi uno dei suoi giorni peggiori. Le temperature sono previste fino a un massimo di 39 gradi. È in vigore un'allerta rossa, quella in cui si segnalano rischi per la salute. L'AFA prosegue anche in Francia, ma il portavoce del governo ha rassicurato i francesi sullo stato della rete sanitaria. Non si osservano particolari tensioni, gli ospedali resistono. L'economia in chiusura, tornano a peggiorare le aspettative sullo sviluppo economico in Svizzera. L'indicatore di UBS CFA è sceso a giugno, interrompendo la ripresa registrata nei due mesi precedenti. I dati tuttavia non tengono ancora conto del recente accordo tra Stati Uniti e Iran, che potrebbe avere un certo influsso sulla congiuntura.
9: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino, a Losone e su bauhaus.ch.
10: L'infotraffico.
7: Via Swiss ci segnala di prestare attenzione alla rotonda dell'aeroporto di Locarno. In entrambe le direzioni ci sono oggetti sulla strada e poi traffico rallentato tra Quartino e Cadenazzo.
11: Il meteo è offerto da Stile Alpino, il negozio per la montagna e per il tempo libero. Equipaggiati con stile.
10: a Lugano e Samedan.
12: Previsioni del tempo.
7: Oggi in prevalenza soleggiato e molto caldo, con a basse quote temperatura massima attorno ai 32 gradi. Per quanto riguarda invece l'allerta canicola, abbiamo ricevuto la comunicazione veramente pochissimi minuti fa. A partire da oggi, nelle basse quote del Ticino entra in vigore il livello di allerta 4 canicola emesso da Meteo Svizzera, è valido fino al 30 di giugno.

0: Cos'è che dice? Scritto il testo da come si chiama quello che ha vinto Sanremo? Sal Da Vinci? No, accussi, accussà. Ladies and gentlemen,
1: è arrivato. L'hanno già inquadrato? No, credo ancora. Adesso sì.
0: In triangolato, inquadrato, bella questa.
1: Questa è bella. La donna, guarda. Bella.
0: Brava.
1: Questa.
0: Signore e signori, ma merita una presentazione pazzesca.
1: Sì. Signori, ex collega.
0: Ex
1: del Moro, ieri prima mi ha detto, ma anche un tuo ex punto.
0: Collega, intendevo.
1: Ah, collega.
2: Sì.
1: Musicista,
0: papà, imprenditore.
1: Da poco anche, come l'abbiamo presentato prima, da poco fa parte anche della Confederazione.
0: Confederazione, ha un piede nella Confederazione.
1: E infatti da lì tanti hanno azzeccato il tuo nome.
0: Matteo Pelli.
1: No, dai, ma...
0: Signore e signori, torna
1: a su Radio 3i, ieri. Tu calcola che c'è stata una signora, Rossio, giusto?
0: Rossio.
1: Che ha ricordato anche il tuo monolocale.
0: Il monolocale, no, ha detto, dice, il Yari Cop del monolocale. Cerchiamo le sigle dopo.
2: Dovrebbero esserci, qualcosa c'è ancora. Un brividino
1: monolocale.
2: È stato veramente l'inizio della mia carriera radiofonica, diciamo, in diretta.
1: Sì.
2: E mi ricordo che la Lolli e tu mi insegnavate all'inizio, e dopo tipo tre cose mi avete detto, la Lolli mi ha messo in diretta, diretto,
1: mi ricordo,
2: secco,
1: mi ricordo.
2: E lì ho imparato tutto, perché era o così
1: è così che si impara alla fine,
0: sì.
1: No?
0: È vero,
1: mandando le persone così subito, tac, in diretta.
0: Vasco monolocale sigla potrebbe essere qualcosa di tuo.
2: Vasco non lo so, monolocale
3: cambiare macchina è molto facile, cambiare no. Nome è più difficile.
2: ma possiamo usare per un futuro.
1: Questa è bella.
0: Senti Yari, tu sei uscito da Radio 3i, però hai proseguito la tua carriera radiofonica.
2: Sì, sono approdato a Rete 3, che erano anche loro miei cari amici, avevo degli spazi un po' più aperti, noi eravamo tanti, bravissimi,
1: sì.
2: Incredibili. Io avevo anche poco tempo perché avevo il negozio di skate,
0: ecco,
2: ancora.
0: Ti salutano.
1: Ti salutano.
0: Era per farti.
2: E quindi sì, ho fatto un cambiamento.
1: Perché
2: un
1: da,
2: po di
1: poco,
2: spazio.
1: Da poco ti eri lanciato nell'imprenditoria, si dice così.
0: Sì,
1: pupetta.
0: Certo.
1: E quindi stavi comunque abbinando radio, che comunque è una forma di passione,
2: sì,
1: ma lavoro, a questa tua nuova avventura. Quindi sono stati momenti
2: pieni,
1: diciamo, pieni.
2: Pieni, sì. Molto molto pieni.
1: Pieni, ma poi... anche pieni di orgoglio, penso, no? Col
2: sì,
1: senno
2: sì.
1: Di poi.
2: Sì, no, io sono sempre felicissimo delle cose che faccio. Alcune funzionano, alcune no.
1: Certo.
2: Io ho avuto tanti successi, ho fallito e tutto è parte della mia vita, sono super contento. Ho avuto il negozio di skate per 15 anni,
0: certo.
2: E poi ho iniziato la radio intanto. Quindi anche lì era difficile perché facevo da lunedì al sabato il negozio, più radio. Sabato e domenica, e per quello che
1: vero.
2: Era faticoso per me. Sono andato a Rete 3, che mi hanno permesso di registrare un po', e quindi sono riuscito a gestire meglio sta roba.
1: Avevo tempo libero.
2: Ho lasciato al negozio una famiglia con i bambini che facevano skate, quindi è ancora aperta adesso. Gioca, eravamo avanti, è la scuola di skate, quindi la roba mi rende molto fiero.
1: È orgoglio, esatto.
0: Hai creato qualcosa di importante.
2: Sì,
0: lo
2: skate park di Lugano,
0: certo.
2: Eccetera. E poi quando ero qui ho iniziato il brand di camice,
1: esatto,
2: quindi ho venduto il negozio,
1: esatto.
2: Mi piaceva molto comunque creare vestiti, moda.
0: Che indossi anche oggi, comunque,
2: indosso anche
0: vero?
2: Oggi, che però ho venduto anche questo brand.
1: Sì.
2: Adesso un ragazzo, Gilles, che è il nuovo capitano, che porta avanti le camicie.
1: Fai dei calzini, per favore, riesci a inquadrare.
0: Tra l'altro Gilles in Egidio è in italiano è Egidio.
1: Fa
0: vedere
1: il calzino tattico.
0: Captain.
2: Che ho stirato una chiappa.
0: Chiamiamo la Brunella, che fa il massaggio sciogliente.
1: Allora, c'è Roby che scrive, qua ci smonta a me e tutto il resto. Scrive. Ah, ma l'unico che metteva musica
0: è
1: bella
0: vero,
1: è lui.
0: C'ha ragione.
2: Grazie.
1: Poi il famoso fotografo dei fulmini.
0: Scrivono. Anche quello hai fatto.
1: Ciao,
2: sì,
1: Yari.
2: Anche quello.
0: Tuttora, hai pubblicato tuttora. Un libro, tra l'altro, della Valle dei Fulmini.
2: Sì, la Valle dei Fulmini è questo progetto dove faccio foto dei fulmini qua in zona, e perché è uno dei posti in cui cadono più fulmini in Europa.
0: È vero.
2: E mi sono appassionato tantissimo a fare queste avventure notturne dove mi piazzo da una parte della valle luganese. E,
1: non dice dove
0: come i funghi, come i funghi,
2: si dice da che parte arriva il temporale.
0: Come i porcini, non bisogna mai svelare.
2: Mai. E lavoro, abbiamo fatto una mostra, arriva San Vitale con un piccolo booklet, ma lavoro a un libro importante, ma veramente a lungo termine.
0: Ma che bello!
2: Sì, farò un bel libro, ma ci metto un po' di
0: per avere una bella foto di un fulmine, quanto impieghi? Cioè, non è facile.
2: Allora, dipende dal temporale, perché molte volte vedi il cielo illuminato, okay. Tutto, ma sì, non vedi fulmini che atterrano, eccetera. A volte da lontano invece non li noti neanche, ci sono delle bordate pazzesche. Quindi è molto interessante, a volte non ti aspetti niente, magari mezz'ora prima del temporale o mezz'ora dopo cadono dei fulmini bellissimi, però la cosa bella è proprio questo, che amo dei fulmini, di fotografarli, e che non ce ne sarà mai uno uguale all'altro. E quando becchi uno bello è veramente una foto unica che non puoi mai più rifare, e ci metti di catturarli come andare a caccia, proprio,
1: sì, quindi essere anche molto paziente.
0: Sì, come si dice in inglese cacciatore di fulmini?
2: Di solito è storm chaser
0: sono quelli anche generale, che in Texas vanno in giro a cercare tornado.
1: Esatto.
0: Bellissimo. Senti, ma questa passione per i fulmini ti ha aperto nuove conoscenze, nuovi contatti?
2: Sì, in realtà mi ha aperto piuttosto un knowledge, una conoscenza a livello proprio meteorologico, scientifico, okay, molto interessante, perché alla fine quelli che fanno sta roba diventano tutti un po' nerd.
1: Sì.
2: Sono anche gli astrofotografi che, certo, fanno le foto dei pianeti, eccetera, e che diventa una roba veramente matematica, di calcolo, di come fare le foto. È molto interessante, entri in tutta quella risma un po' scientifica, e quindi impari tanto, e è molto divertente anche per quello. Ma però la cosa che mi piace di più è proprio l'avventura notturna.
0: Sì.
2: Io mi ritrovo ai piedi dei boschi alle 3 di mattina da solo in settimana, quando tutti sono al calduccio sotto le coperte con Netflix.
0: Esatto.
2: E io prendo pioggia in testa e sento i fulmini che mi fanno alzare i capelli, e
0: ci credo.
2: Da adulto, sai, non fai tante avventure, invece questo mi permette di fare tante
0: avventure. Ma tu non sei adulto, dai, sei ancora piccolo.
2: Sì, no, non ci casco in quella.
0: Malgrado una bimba bellissima,
1: infatti,
0: è ancora piccolo.
1: Volevo arrivare proprio lì. Dopo tutto questo,
0: c'è anche
1: papà, cioè è diventato anche papà.
2: E voi sapete che è il lavoro più grosso di tutti.
1: Esatto.
2: Hobby, lavori che abbiamo.
0: Oddio, quello... mio marito non è che si stanca tantissimo. Posso dire,
1: non è vero,
0: dai,
1: non
0: una
1: non
0: cosa.
1: È vero,
0: cioè,
1: non
0: esce di casa alle 8, ritorna alle 19, non è che.
2: Ma io sono
0: la cena pronta a tavola.
2: Noi siamo dei moderni, poi la Lolli, esatto, è una sola nella vita.
1: Vero?
2: No, anche io, Asha, che per fortuna è una santa.
0: Molto.
2: In terra, bravissimissima, pur essendo più giovane di me, devo dire che è diventata una madre incredibile, proprio a livello anche qui di conoscenza di quello che ha studiato, si è appassionata proprio al lavoro di mamma, e mi ha insegnato tantissimo. Cioè, senza di lei non sarei il papà ottimo che sono oggi, ma lei è veramente forte.
0: Ogni giorno si cresce un po'.
1: L'importanza della mamma è fondamentale.
2: Però il supporto del papà alla mamma.
1: Certo,
0: tutto questo, tra poco vi diciamo come ha fatto ad arrivare alla nostra confederazione, Yari.
1: Giusto.
0: Perché ha bussato a Berna e ha detto: oh, Yari Copt.
1: Allora, ti dico, poco fa ne parlava di là. Io ho fatto finta, non volevo ascoltare, certo, perché volevo sentire la sorpresa in diretta. Quindi non posso spoilerare.
0: No.
1: Però...
0: Tanta roba,
1: tanta roba, tanta roba,
2: bello,
1: tanta
2: bello, roba. Bello, bello, bello.

0: tra l'altro dobbiamo alzarci in piedi adesso, visto che Iari è Rosso Croce, lavora per come... hai un cartellino speciale,
1: cioè,
0: hai...
1: sinora
2: ciao
0: no. Allora, facci vedere il badge.
3: Sinora abbiamo utilizzato il tu, l'ollina, da adesso via
0: il voi ma puoi entrare nella fossa degli orsi con questo
2: Bundesamt für Kultur Back,
0: no guarda,
2: ufficio federale della cultura, molto fiero,
3: tra l'altro la foto
2: roba.
3: Del battesimo tra...
0: Che foto è?
2: Allora non si può avere tutto nella vita,
3: giusto.
2: Simpatici il looks,
3: allora
0: comunque apre il cancello della fossa degli orsi a Berna,
3: è
0: con
3: geniale,
0: quella
3: parliamo del come, perché fuori onda raccontava appunto a Laura Zucchetti, la nostra Lupe, del come mitico capitano è arrivato in questo momento, un altro messaggio, e raccontava appunto
0: della prima
3: volta di una compilazione, passami il termine, del curriculum vitae.
2: Mai
3: fatto nella vita, prego, racconta.
0: Sentiamo.
2: Perché infatti io ero indipendente da quando ho 19 anni.
0: Certo.
2: Negozio di skate, marca di skate, marca di camice, radio comunque sì e
3: sì.
2: No. E questo, in una giornata, tre persone a me vicine mi hanno detto: guarda che c'è questo concorso che sembra fatto apposta per te, scritto per te, per la Confederazione, per la Fonoteca Nazionale Svizzera, gli archivi della musica svizzera.
0: Il tuo mondo.
2: E ho detto, sembra una figata,
3: certo.
2: Cioè, guardo cosa devo fare, eccetera, eccetera. E ho detto, sì, mi manca forse qualche studio in più, qualche roba, però a livello del lavoro che potrei fare è ottimo.
0: È il mio.
2: Allora ho dovuto preparare un curriculum vitae mai fatto in vita mia. Per fortuna Asha mi ha aiutato a farlo, a compilarlo. E la cosa che faceva ridere è che negli skills, no? Nelle robe che so fare così, non è che ho messo c'ho la laurea
0: Microsoft.
2: Ho aperto i paparocci in Russia.
0: Vabbè,
2: ho suonato
0: tanta roba
2: con i Misfits in Inghilterra.
0: Ti rendi conto?
2: Ho organizzato 1020, conosco tutte le band. Ho detto, guarda, ti posso fare a memoria una lista di almeno 50 etichette discografiche svizzere.
0: Bellissimo.
2: Cose così, no? Alla fine, per fortuna,
3: è andata bene.
2: Il direttore Gunter Giovannoni, che è un grandissimo, veramente, non perché è il mio capo, ma una persona deliziosa, di una cultura incredibile, e anche la nostra vice direttrice, ho avuto i meeting con loro. E devo dire che sono persone anche molto di spirito, molto di cuore.
3: Okay.
2: Quindi io con quelle persone vado molto d'accordo, mi capiscono che posso fare un gran bel lavoro con le mie conoscenze super variate, di quello che ho imparato facendo 500 scuole diverse,
0: che bello,
2: 40
0: bravo.
2: Lavori diversi, e quindi sono passato da 120 persone alle prime 5, e lì ho iniziato a crederci, alle prime 3, e lì mi sono un po' spaventato.
0: È stato lungo il percorso,
2: sì,
0: quindi,
2: sì,
0: eh?
2: Sì.
3: Infatti raccontavi prima che eri anche teso, c'erano cioè momenti dove eri teso.
2: La prima volta in vita mia che ero teso, perché alla fine mi cambiava anche un po' la vita, a livello anche di arrivare a un lavoro stabile, che mi piace, nel momento che arriva anche mia figlia.
3: Certo, dopo pensi anche,
2: esatto
3: pensi anche quello.
2: Stabilità e
3: certo.
2: Tutto, più che, perché essere indipendenti è bellissimo, ma è un mese così, un mese cos'ha.
3: Vero.
2: E quindi ho iniziato a crederci soprattutto per mia figlia. Ho detto, questo cambio tutto, mi alzo al mattino alle 7, che non ho mai fatto in 45 anni, ragazzi, capito?
0: E questo è il logo della Fonoteca Nazionale Svizzera.
2: Esatto, ed è alla fine appunto Gunter Giovannoni mi ha chiamato un mattino che avevo in braccio mia figlia.
0: E cosa ti ha detto?
2: Mi ha detto, Iari, e lì ho detto, no. Abbiamo scelto te.
0: E lì. La musichetta che
2: sei pronta, brava.
3: Bello.
0: Perché penso sapevo già la risposta.
3: Dopo che hai attaccato e spupazzato la bimba, sicuro.
2: Spupazzato la bimba, è molto molto bello. Sono molto contento perché è un lavoro che mi rende molto fiero. Io sono, il mio titolo è specialista del pop e rock in Svizzera.
0: Wow.
3: Ok, quindi
2: fantastico.
0: Complimenti,
2: sì.
0: Veramente, perché
3: bravo,
0: io sono orgogliosissimo di questa cosa.
3: Grazie. Mi piace questa cosa, bravo.
0: Ti capita di dover parlare con televisioni radio della Svizzera interna? Ti contattano per
2: sì,
0: qualcosa?
2: Perché in realtà appunto alla fine ho iniziato anche a scoprire l'archivio, il nostro lavoro, il nostro team, ed è una cosa meravigliosa perché noi proprio, io devo essere in contatto con tutti gli artisti svizzeri o collegati alla Svizzera in qualche modo, o alle collezioni e collezionisti che ci donano i loro dischi, le loro collezioni, che possono essere vinili, cassette, nastri, poi abbiamo assurdi tipo fili di ferro che suonano,
0: ma non è vero,
2: dopo vi spiego bene, vecchi cilindri di cera, robe bellissime, e devo cercare di acquisire il più possibile per avere tutta la musica svizzera salvata nei nostri archivi. Quando mi arriva un disco, mettiamo un LP classico, io devo catalogarlo, quello è il mio lavoro, quindi per filo e per segno metto tutte le informazioni che sono chi ha suonato, chi ha creato, chi ha scritto
3: l'etichetta,
2: l'etichetta, il numero di catalogo, chi ha registrato, mixato, masterizzato, i produttori, tutte queste informazioni vanno all'interno.
3: Chi c'è dietro o nell'EP? Cioè, esatto, certo. L'ascolto e basta, ma dietro c'è un lavorone, esatto, di tantissime persone.
2: Tantissime.
0: Spettacolo.
2: Questo poi va ai nostri tecnici che digitalizzano e salvano il prodotto in ogni caso, anche per l'ascoltabilità poi sul nostro sito, e poi va a finire agli archivisti che veramente puliscono, mettono a posto, magari restaurano, restaurano se c'è bisogno, sì, e archiviano. Wow. Abbiamo un archivio fisico di... fra un po' di anni, fra 2 anni insomma arriviamo a 1 milione.
0: No, spettacolare.
2: Di supporti fisici.
0: Hai parlato fisici. Di un sito, quindi il sito, sì, che si può consultare anche, sì, per noi comuni mortali,
2: fonoteca.ch.
0: Okay. Ci serviva il logo come, no, vigile,
2: perché su Instagram siamo Fonoteca, ma siamo anche Swiss National Sound Archives.
3: Ah, okay.
2: Quindi c'è un po',
3: quindi,
0: ormai, no, ecco, Fonoteca Nazionale Svizzera.
2: Fonoteca Nazionale Svizzera, abbiamo ovviamente 5 lingue.
3: Ovvio.
0: E siamo, hai canzoni in romancio? Ci sono gruppi?
2: Cavolo,
0: della...
2: sì, no, assolutamente, bellissimi, tantissimi.
0: Bellissimo.
2: In svizzero tedesco, in romancio, quindi devo andare a capire, ho dovuto imparare anche in svizzero tedesco quali maiuscole svanno,
0: no,
2: maiuscole
0: scrivere. Ah, bellissimo.
2: Svizzerissimo.
0: Zurivest.
2: Ed è bellissimo.
0: Zurivest. Ma quindi tu hai il numero di Bastian Baker? Chiedo per un'amica, no, io sono sposata, non mi interessa, cioè, non è...
2: Sì, sì, dopo un'email che ti posso dare per lavoro.
0: Ah, guarda la pelle d'oca, guardala qua.
3: L'hai già conquistata.
0: È mio.
3: Mi

0: 3i. Tele suona Radio 3i. Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com.
1: È il momento giusto per la tua nuova BMW. Da Emil Frey, Lamone e Balerna trovi vetture nuove dimostrative in pronta consegna con un vantaggio esclusivo. Le ruote invernali originali sono in omaggio. E su vetture selezionate approfitta di un vantaggio fino al 3% sul prezzo di listino. Offerta valida fino al 30 giugno. Ti aspettiamo da Emil Frey, Lamone e Balerna.
2: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
3: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
4: Sapevi che Midsommar viene festeggiato ogni anno in grande stile in Svezia? Da IKEA c'è ora il Midsommar Sale. Scopri fino al 28 giugno tante fantastiche offerte e in più i soci IKEA Family hanno il 10% di sconto extra. Non vediamo l'ora di vederti. IKEA.
5: La più attesa, la più discussa, la più sportiva. La nuova RS5 è finalmente arrivata. Scoprila con noi il 25 giugno presso lo showroom Tognetti Auto di Gordola. Una serata di gala tra selezione di vini e cucina contemporanea in un'atmosfera davvero esclusiva. Info e registrazione su www.tognetti.ch.
6: Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
7: Se cerchi un'atmosfera esclusiva e vuoi respirare un clima di vacanze, a due passi da Lugano c'è il ristorante Vetta San Salvatore. Ogni venerdì e sabato aperto anche la sera. E se prenoti la

0: Bene, adesso che so come raggiungere Bastian, la mia vita è cambiata, ma per lavoro, cioè non
1: guarda, un'intervista sempre,
0: sì, per l'Holiday, scusa, io vorrei intervistarlo all'Holiday.
1: Sarebbe sarebbe il top.
0: Potrebbe venire.
1: Salutiamo nel frattempo il supervisor, il Bigio, che
0: sì,
1: ti fa un sacco di complimenti.
2: Ma Bigio, ma
0: ti vuole bene?
2: Ma anch'io gli voglio un sacco di bene. Il Bigio è una delle persone più interessanti del mondo, cioè una persona di una cultura e di un cuore grande,
1: gigante,
2: ciao Bigione.
1: Gigante.
0: E lo è, e noi gli vogliamo tanto bene,
2: sì,
0: lo vediamo un
2: tanto.
0: Po' meno, ma gli vogliamo un sacco di bene.
1: Tanto a breve lo dovrò incontrare, come ti dicevo fuori onda, perché i suoi consigli sono sempre.
2: Ma guarda,
1: top.
2: Io non lo vedo un po', ma mi ha insegnato tantissimo, veramente un grande.
1: Tornando alla fonoteca, Pupetta.
0: Sì. Ci sono i brani della tua band, delle tue band, perché ne hai 200.
2: Sì, sì, sì, sì. Ovviamente ci sono anche tutte le band di quando ero piccolo, di quando ero giovane, di adesso. Ma soprattutto è molto interessante vedere quante band,
1: ce ne sono.
2: Quanti artisti
0: in tutta
2: solo
0: la Svizzera.
2: Svizzeri ci sono. Io ho detto, vabbè, io sono, sai, sono bravo, io finisco tu.
1: Ce ne sono.
2: Non finisce mai, non finisce mai, un lavoro che non finisce mai. Poi c'è il mio settore che è quello pop rock, quindi io curo dall'hip hop al metal, diciamo, tutta mm-hmm. quella roba lì, no?
1: Poi ci sono altri settori.
2: Poi c'è il settore del jazz, c'è il settore della musica classica, quella musica folcloristica, e quello che è voce e suoni, che è parlato, dove trovi anche conferenze registrate, meeting politici, documentari.
1: Bellissima sta cosa.
0: Di tutto e di più,
2: tutto.
0: Quindi
2: quello c'è della roba molto interessante, ci sono dei dischi con i suoni dei ghiacciai, cose bellissime. E
1: i rumori bianchi per le nostre bimbe.
2: Sì,
0: il ghiacciaio del Matterhorn.
2: Tipo campanacci
0: con le mucche,
2: però è molto interessante, veramente.

0: c'è tantissimo, il team è straordinario, noi siamo sotto la Biblioteca Nazionale Svizzera, una branca, adesso esattamente da 10 anni, proprio in questi giorni che siamo, però era nata la Fonoteca come associazione nella Svizzera italiana, Lugano, per quello che siamo qua come...
1: Ma la cena di Natale la fate aziendale o come funziona?
2: Infatti no, prima di questa domanda, io volevo chiedere, cioè la base è qua, cioè, quindi non ce n'è un'altra, che so, a Zurigo? No,
0: c'è appunto la base, la biblioteca di Berna, ma la fonoteca è qui a Lugano. Okay. E
2: beh, cena di Natale?
0: Cena di Natale a Berna,
1: a Berna.
0: Molto piano, molto bene. Molto, no, facciamo anche le nostre cene, devo dire che è un team meraviglioso di proprio bella gente.
1: Ma devi andare ogni tanto a Berna anche, ti capita?
0: Qualche volta andiamo anche a Berna, ci hanno fatto visitare tra l'altro la biblioteca, che è un posto 8 piani sottoterra.
1: No, ma che emozione!
0: Bellissimo, sì, tutto nuovo, adesso stanno anche rifacendo tutto, quindi penso che se è possibile visitare fra un paio di anni che hanno fatto tutto, sarà molto interessante. E tra l'altro anche noi finiremo alla Città della Musica.
1: Ecco.
0: Dove c'era la vecchia Rete 3, eccetera, la radio.
1: Adesso
0: stanno costruendo e finiremo in una di quelle branche. Con l'orchestra, i barocchisti.
1: Sarà una grande, proprio una grande città veramente.
0: E lì godrò, io veramente godrò a poter dire io lavoro alla Città della Musica.
2: Sì, è bellissimo.
1: Il tuo mondo. Ci andrà in skate, ovviamente.
0: Skateboard. In salita, sì, elettrico, skate elettrico.
1: Elettrico. Quello di Ritorno al Futuro ci vuole, bello. Volante, no? E, allora, diciamo che anche i vostri brani sono stati archiviati in questa meravigliosa fonoteca. Io volevo ascoltarne uno, posso?
0: Certo, è un piacere.
1: Quale posso ascoltare? Uguale?
0: È uguale.
1: Vediamo se riconosci. Aspetta,
0: Yes, questo è il nostro ultimo singolo, Black and Blue, che è andato molto bene, dopo ne parliamo. Golden Vultures.

0: Radio 3.
1: State ascoltando Radio 3.
0: Telesuoni.
1: È il momento giusto per salire sulla tua nuova Citroën. Fino al 30 giugno nei concessionari Citroën Ticino ti aspettano 1000 franchi di vantaggio supplementari sulla tua prossima Citroën. Comfort, tecnologia e stile con 1000 motivi in più per provarla subito. Passa ora dal tuo concessionario Citroën Ticino e scopri l'offerta.
2: Promozione valida su veicoli acquistati e immatricolati entro il 30 giugno. Esclusi modelli a prezzo netto.
3: Radio 3 ti aspetta al Lido di Bissone il 24 giugno per vivere il tifo da protagonista. Segui i mondiali di calcio in un ambiente unico. Dalle 18 si accende il divertimento. Musica, giochi a premi e tantissima energia prima del fischio d'inizio. Ti aspettiamo al cocktail bar Margarita Lido di Bissone, dove potrai vincere il costume di Radio 3.
4: Occupato!
5: Ancora?
4: Sì, il nostro bagno sarà sempre occupato, almeno fino a quando non ci decideremo a chiamare Cabiezze e Canalizzazioni a Quartino.
6: Sturamento scarichi WC, lavandini, vasche, pulizia tubazioni, vuotatura pozzi e separatori grassi.
7: Cabiezze il punto Swiss ti scarica dai problemi nel momento del bisogno.
8: Ora siamo anche a Lugano Paradiso.
9: Devi stampare mai finito le cartucce? A Lugano scegli tonnere cartucce Reuse EcoStore. Qualità e risparmio con un occhio di riguardo per l'ambiente. Vieni a trovarci in negozio in via Lambertenghi 2. Saremo felici di soddisfare ogni tua esigenza di stampa. EcoStore. Reuse is the future.
10: Ehi, ma questa è davvero una panda?
11: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.990.

0: Visco e Automotive Bernasconi a Savosa.
1: Ottos, per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Ottos, ovviamente. Questa settimana trovi
2: Eau de Parfum Yves Saint Laurent Libre, donna 50 ml a soli 74 franchi e 90 invece di 155.
1: Ottos, a Grancia 2, Morbi Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Basta scelta, sempre vantaggioso.
3: Beato Vino. C'è un vino per ogni momento, persona e storia. Dalle vigne italiane al mondo, trovi qualità a prezzi per tutti. Assaggi, scopri, scegli e per condividere l'esperienza, degustazioni fino a 10 persone. Beato Vino. Ogni sorso racconta qualcosa. Ti aspettiamo in via Turconi 9, Mendrisio.

0: Mi piacerebbe fare un featuring Yari, Golden Vultures con Dire Straits.
1: Vabbè.
0: Potrà, no, ci sta, perché no?
2: Scusa. No.
1: Vabbè, una delle mie canzoni preferite romantiche è Romeo and Juliet.
0: Oh, bella.
1: Di loro che è veramente.
3: Saperlo, mettiamo a selezionare quella.
0: Non lo sapevamo.
1: Troppo romantica, dopo Bastian Becker ci chiama.
0: Basti. Come lo chiami? Cioè, gli amici come lo chiamano? Basti.
1: Basti.
3: Bastiti. Ma c'è anche l'altro che invece ti intriga.
0: Luca Henry.
3: No, l'Arlov. No.
0: Jack Carlo. Ma lui è del Kentucky.
3: Tu
0: ma no, piace
3: stata,
0: a mia figlia. Piace.
3: Infatti l'ha mandata a Chicago la figlia.
0: Esatto, a cercare Jack.
1: È bello il Kentucky.
0: Sono
1: in Kentucky.
0: Dove?
1: Louisville.
0: Anch'io, Louisville.
3: Io invece ricordo anche. Hai visitato il Canada anche, giusto?
1: Canada sì.
3: Visto che stasera è la versione della Svizzera.
0: Sono appassionato del Canada ieri, anche della musica canadese.
1: Sì, tutta la musica. Vabbè, avevo la ex di lì, quindi capitavo a Toronto parecchio. Quindi ho imparato, ho conosciuto tante band di lì. Poi Toronto è bellissima.
0: Sai che mi ricordo una volta avevi trasmesso un brano di una cantante canadese che hai detto secondo me esploderà, avrà successo, è diventata a livello internazionale. Poi The Roots era il titolo, lei era canadese, non mi ricordo il nome.
1: Era?
0: The Roots. Secondo me era quello il
3: io
0: titolo.
3: So Aldo,
1: ah sì, hai capito
0: qua?
1: More roots, not more.
0: Lei,
1: sì.
0: Bravo, esplosa poi.
1: Adesso anche Chapel Roan, io l'avevo messa quando era nessuno.
3: Sì, lei è bravissima.
1: Noah Kahn, l'avevo messa quando adesso ha un album fuori, le prime 10 canzoni sono le prime 10 su iTunes. Tutte 10 sue,
3: cioè,
1: e io l'avevo scoperto al secondo album quando era ancora un ragazzino. E beh, quella era la ricerca musicale che mi piaceva fare e che amavo fare in radio, e che penso anche, come ho visto nei messaggi adesso, tanti quello, ricordano.
3: E quello che era bello del tuo monolocale, proprio quello, perché la musica era ricercata, non è la classica programmazione di radio.
1: Esatto.
3: Di radio.
0: Una specie di ritorno al futuro, perché quello che Yari presentava poi nei mesi o negli anni successivi esplodeva nel resto della Svizzera, no?
1: Sì.
0: Questo mi ha sempre affascinato a me di Yari. Ha tipo un lanternino.
1: Ascolto tanto, ma alla fine è solo quello, che io faccio tanta ricerca e tanta apertura mentale musicale.
3: Ma ci vuole la passione, la base
1: è
3: quella.
1: Adesso io faccio anche il DJ, no? E reclamo sempre quando torno a casa con Asha, dico: cavolo, devo sempre mettere le stesse 100 canzoni che la gente conosce, se no impazzisce.
3: Sì, è vero.
1: Quando io a mezzanotte potrei farti innamorare della vita e della persona che hai davanti grazie a un pezzo meraviglioso che non conosci.
3: Che non si conosce.
1: Ed è un limite mentale e culturale che abbiamo che a me fa impazzire, che però vabbè.
0: Ormai le abitudini, no? Si cercano i riferimenti.
1: Sì, è un po' un safe zone. Però
0: ma,
1: apriti un po'.
3: Rimaniamo nella musica.
0: Esatto, torniamo a parlare dei Golden Vultures.
3: Prima parlavi del tempo. Hai del tempo che comunque è sempre di meno, poi c'è la bimba che ci prende tempo.
0: L'avete adottata?
3: L'abbiamo adottata.
0: Che carino.
3: La band.
1: Sì.
3: Quindi tempo da dedicare ancora alla tua band. Concerti, perché poi d'estate pane vostro, concerti soprattutto. Quindi ecco, parlaci, raccontaci un pochettino anche quelli che arriveranno, che so che tra l'altro ne abbiamo uno qui a casa nostra vicino a Mendrisio, giusto?
1: Eh sì, allora quindi... diciamo che con la band è partita come un super gruppo. Io ho detto, io ho voglia di fare la musica che scrivo io, il mio stile.
0: Una carambata, guarda. C'è un momento, un abbraccio d'amore tra Valerio Ventura e Yari.
1: Questo uomo è la radio.
3: Dai. Allora, quando è andato via Yari Copt, sai cosa mi ha detto Valerio all'orecchio di nascosto? Mi fa: sono rimasto l'unico con gli occhi azzurri.
1: Pensavo l'unico che capisce di musica. Vale, come stai?
4: Bene, tu come stai? Che bello vederti qui.
1: Bellissimo.
4: Come sei qui?
1: Sono qua a raccontare, parliamo di musica. Un'ora
0: abbiamo aperto la Fonoteca Nazionale Svizzera, per la quale lavora, ci ho fatto vedere il badge della Confederazione. Bellissimo, mi sono emozionata io tantissimo. E adesso stiamo parlando dei Golden Vultures.
4: Ah, grande, sì.
1: Che voi passate, vi ringrazio.
0: Tutti i giorni.
1: Grande Vale. Che bello, come tornare qua in famiglia, cavolo, bellissimo.
0: Carino.
3: E ci stava appunto raccontando con la band gli eventi che avrà da qua a poco.
0: Sentiamo un po', dove possiamo vedervi live, dai.
1: Sì, no, allora dicevo che con la band è nato come super gruppo e quindi abbiamo sempre fatto poco ma molto bene. Quindi noi in realtà ci troviamo pochissimo, ci troviamo una volta al mese se ci va bene. Però i ragazzi che ho scelto all'inizio di fare questa avventura con me sono uno... ragazzi proprio di cuore che ho scelto apposta, e due talentuosissimi. Quindi io arrivo.
3: Basta poco a loro. Poco.
2: A bello. Loro, bravo, è quello che hai detto.
1: Dai, loro fanno una prova al mese, arrivano, fanno tic tac, do diesis, bibabu, facciamo un pezzo nuovo, i pezzi vecchi, proviamo loro a posto. Io ho una fatica a ricordarmi le parole delle canzoni.
0: Ma non ragazzi, è il gobbo che scorre?
1: No, troppo sfigato per il gobbo, non ce la faccio.
0: Magari ci vuole lo sponsor
1: dai
0: per il gobbo.
1: 60 anni in su, quando farò blues classico.
3: Ma lì saremo gobbi noi, se non abbiamo bisogno.
0: Salutiamo Norman e Nicola, tra l'altro.
3: Mentre a Mendrisio, quindi alle porte, c'è già il primo evento.
1: E quindi sì, questo weekend c'è la bellissima festa della musica a Mendrisio, e sono due o tre giorni, venerdì e sabato sera, e forse qualcosa domenica. Noi suoniamo sabato sera alle 9 sul palco principale, quindi un bel onore, molto contenti. Abbiamo tutte le canzoni che andranno nell'album nuovo che esce a metà 2027.
3: Quindi Piazza della Valle, giusto, mi correggi?
1: Esatto. No, scusa, davanti alla chiesa?
3: Sì, allora sì,
1: Coronado.
3: Quasi vicino.
0: La piazzetta della
1: chiesa, quella classica. Sì. Della festa dell'uva.
0: Sì, o io pensavo alle processioni storiche, vabbè, sì, uguale.
3: Ogni ha i suoi ricordi. Esatto. Comunque la piazza della Valle.
1: Esatto, quindi sarà una festa bellissima. C'è un sacco di nomi svizzeri, locali molto interessanti. C'è Kashmir, c'è Matilde, c'è Valentino Vivace, un sacco di band piccole da scoprire anche sull'altro palco. Quindi veramente un grande bel evento. E invece il 16 luglio, se adesso non erro la data, fatemi vedere.
0: Cioè, ti rendi 16 conto, luglio, il piccino, 16 luglio.
1: Suoniamo al Nevermind a Bellinzona. Anche
0: wow,
1: questo un festival da supportare pienamente. Hanno già suonato i Gotthard, sì, hanno fatto le serate latine.
3: Arriverà Elisa anche, credo.
1: Arriva Elisa domani, che vado a vedere io, okay, che perfetto, adoro. Quindi domani sarò lì a vedere. E noi suoniamo il 16 sul palco, quello delle leggende locali,
3: okay,
1: diciamo.
3: Sì.
1: 16 luglio, e anche questo organizzato da un ragazzo giovanissimo della regione, quindi da supportare.
3: Ma che l'ha tirato su una roba della Madonna.
1: Incredibile,
0: sì,
1: incredibile.
0: Sì.
1: Horang Music, lui viene proprio dall'industria discografica, è venuto qua a Lugano, ha iniziato a fare tantissimi eventi qua, e veramente merita. Michele Gatti, un grande che salutiamo perché fa tanto per la musica nella nostra regione. E poi saremo a Payern, faremo un altro festival, e poi in autunno facciamo questo tour che si chiama Bars, Beers and Blues, dove suoniamo solo in pub e bar da Milano a Zurigo.
3: Bello questo.
1: E suoniamo praticamente gratis, i soldi li mettiamo per andare in studio a registrare l'album nuovo a ottobre al Power Play Studios vicino a Zurigo, che è uno dei, forse lo studio più importante in Svizzera.
0: Wow.
1: Passata Lady Gaga, Prince, robe del genere.
3: Ho capito.
0: Tanta roba. Bastian, sì, forse.
1: Bastian, sai che sì. Assolutamente sì.
0: Allora ci piace.
1: Poi, tra l'altro, l'altra volta abbiamo già registrato Black and Blue lì,
0: sì,
1: che è andata molto bene. E lui, Cyril, il ragazzo dello studio, a volte ci porta delle chitarre. Fa: ah, ecco, c'è questa che ho comprato dal chitarrista di Social Distortion, che gli ha dato quello dei Rolling Stones.
0: No, vabbè.
1: E tu hai in mano la chitarra dei Rolling Stones e dici: ok, inserisci qualche suono nella canzone. Veramente un posto magico. A ottobre faremo due weekend dove registriamo gli ultimi sei pezzi, e l'anno prossimo usciamo con l'album.
3: Bellissimo.
0: Allora seguite i Golden Vultures, mi raccomando, su Instagram, così potete essere aggiornati, rimanere aggiornati, ma soprattutto vedete cosa fa il nostro Iari.
3: Allora Alan ci correggi, dice Piazza del Ponte di Mendrisio. Quindi
1: perfetto,
0: amen.
1: Molto bene.
3: Sarai là, sarete là a suonare.
1: Alle 9 suoniamo.
0: Allora, io volevo trasmettere Cry Wolf, Wolf, che mi piace tantissimo, però
3: non c'è tempo.
0: Tra 30 secondi c'è dobbiamo partire la pubblicità e salutare.
1: Sì. Diciamo di andare a sentirla sul nostro sito, che ho fatto tutto io ultimamente,
0: goldenvultures.ch. goldenvultures.ch.
3: Jerry Copt, grazie mille. Quando
1: ciao,
3: vuoi
1: ragazzi,
3: siamo qua. È stato
1: grazie,
3: davvero un piacere.
1: No, torna però. Family, tutti gli ascoltatori che mi hanno sentito in questi anni al monolocale di Radio 3i. Veramente questa radio e le altre radio in cui sono stato sempre veramente sono delle famiglie, e vanno ascoltate, supportate, amate, perché il lavoro che fate è meraviglioso.
3: Grazie Iari.
0: Piango io dopo.
3: Grazie Iari.
0: Speriamo di ritrovarti Iari al microfono, sì, ma dall'altra parte, nel senso qua dove c'è la regia, ok?
1: Grandi, dai.
0: Un bacio, a presto.
3: Ciao, ragazzi, ciao, ciao, ciao, ciao.
5: State ascoltando Radio 3i. Tele suona. La grandine ha colpito il tuo camper e non sai a chi rivolgerti? Contatta SCS Camper a Cadenazzo. Ricambi e riparazioni eseguiti a regola d'arte. Non accettare una semplice liquidazione. Ci occupiamo noi del sinistro con la tua assicurazione, periziando il tuo camper in maniera impeccabile. SCS Camper a Carenazzo. Il tuo camper come nuovo. New Hit Sport è il posto ideale per pranzo, cena ed eventi personalizzati con DJ set, specialità di carne, cucina curata, ampi spazi e zona riservata. Con la bella stagione, area ristoro e buvette durante gli eventi Football Club Paradiso. New Hit Sport, campo Pian Scairolo, via Garavegia. Vi aspettiamo!
6: CineTour è tornato! Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
7: Basta zanzare e reti che si strappano. Da Bredobau Curvo Tecnica è arrivata la zanzariera con rete antitaglio, pensata anche per gli animali domestici. Massima resistenza, sicurezza totale. Adesso puoi stare tranquillo. Scegli Bredobau Curvo Tecnica. A Camorino, via I Campisch 30A.
8: Sabato 27 giugno da Di Leo Motors.
9: Alziamo il livello!
8: Scopri in anteprima Cupra Raval.
9: La nuova City Car 100% elettrica dall'alto design e dal carattere sportivo.
8: Passa da Di Leo Motors e tocca con mano l'innovazione della mobilità elettrica firmata Cupra.
9: Ti aspettiamo a Sant'Antonino, via Stazione 2, dalle 11.
8: Vi aspetta un aperitivo offerto.
10: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
11: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la carrozzeria è affidabile, la voce si sparge. Riparazioni di carrozzeria a regola d'arte. L'unica certificata Tesla, BMW e Cadillac nel Mendrisiotto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch. Gorla c'è!
12: Le 11:58.
13: Ticino News, giorno.
14: Europa nella morsa del caldo, in Ticino l'allerta canicola passa al grado 4, previste temperature elevate almeno fino a martedì prossimo, il DSS avverte attenzione a chi è più fragile e lavora all'aperto.
15: Tassa sulla salute, la deputazione ticinese alle Camere federali torna a incontrare il Consiglio di Stato sul possibile blocco dei ristorni. Una misura da evitare, afferma il presidente della deputazione Bruno Storni.
14: Mondiali 2026 questa sera tocca di nuovo alla Svizzera. I rossocrociati affronteranno il Canada, che dovranno battere se vogliono chiudere il girone al primo posto.
15: Oggi in prevalenza soleggiato e molto caldo, con basse quote, temperatura massima attorno ai 32 gradi.
14: Mercoledì 24 giugno, buongiorno, ben ritrovati con l'informazione di metà giornata, sempre in diretta. Al mio fianco lo avete sentito, Barbara Venneri. Ciao Barbara, buongiorno.
15: Buongiorno a tutti.
14: Caldo estremo, umidità alle stelle, le ormai famigerate notti tropicali con temperature minime che faticano a scendere sotto i 25 gradi. L'Europa nella morsa del solleone, in Ticino l'allerta canicola è stata ritoccata verso l'alto e portata al livello 4. Sentiamo per Meteo Svizzera Cecilia Moretti.
16: È stata confermata questa fase appunto di temperature elevate prolungata, con un ulteriore lieve aumento delle temperature previsto nei prossimi giorni e in particolar modo sul fine settimana. Quindi dal momento che è stata confermata questo andamento dell'allerta canicola, abbiamo deciso di proseguire con un innalzamento di livello. Questo significa che da subito nelle basse quote del Ticino centrale, meridionale e basso Moesano è attiva un'allerta di livello 4, e poi, dicevo, con questo ulteriore aumento di temperature atteso da venerdì si è deciso di estendere l'allerta anche alle regioni a ridosso delle Alpi, quindi Alta Valle Maggia, Leventina e Blegno, a partire da venerdì e per tutto il weekend, con un livello 3 di allerta in queste zone. Abbiamo anche deciso di prolungare l'allerta fino a martedì sera, visto che anche in questo caso si conferma il perdurare delle elevate temperature e si conferma anche un possibile arrivo di aria meno calda a partire da mercoledì.
15: Il caldo non è solo fastidioso, ma può anche mettere in serio pericolo la salute. Sentiamo il medico cantonale Giorgio Merlani.
12: Le raccomandazioni di per sé sono sempre le stesse, però se possibile bisogna cercare di fare ancora più attenzione. Diciamo che anche con una canicola livello 3 non si scherza, il livello 4 però è per intensità e ormai anche durata, perché sono più di 2 settimane oramai, ha un impatto serio sulla salute, fastidioso per chi dal caldo poi si può proteggere, scegliere quando stare fuori e sentire il caldo è un conto, se qualcuno non ha scelta per lavoro o per esposizione diventa problematico con le conseguenze potenzialmente anche nefaste sulla salute.
14: Non è solo il Ticino, l'abbiamo detto, ad essere finito nella morsa del caldo. Anche in Italia aumentano le città da bollino rosso, sono 16 ora. Nella vicina penisola gli accessi al pronto soccorso sono aumentati del 15% negli ultimi giorni e questa sera a Ticino News avremo un ospite per capire se anche nei pronto soccorso ticinesi la situazione è analoga. Tutta Europa stretta in una morsa bollente. L'OMS ha dichiarato che questa ondata di calore è un'emergenza sanitaria. In Spagna e Francia toccati i 45 gradi, in Germania si attendono per venerdì fino a 40 gradi.
15: E ora apriamo una pagina dedicata alla politica. Questa mattina la deputazione ticinese alle Camere federali è tornata a incontrarsi con il Consiglio di Stato, tema il blocco dei ristorni. Sentiamo il presidente della deputazione Bruno Storni.
17: Ma diciamo l'incontro era abbastanza confidenziale, ci siamo parlati su quello che in fondo il Consiglio di Stato sta trattando con Berna per, appunto, sulla questione dei ristorni, sulle intenzioni e sul, in fondo, sulle trattative in corso. Sappiamo che la Confederazione ritiene che non sia utile, che non sia opportuno adesso bloccare i ristorni, anche perché la tassa non è ancora in vigore. Quindi adesso il Consiglio di Stato penso farà le sue valutazioni per vedere se adottare più subito questa misura o se posticiparla. Il blocco non è che facilita poi le relazioni che abbiamo a Berna con il Consiglio federale e sarebbe una misura da evitare.
14: La Protezione Civile ed il Servizio Civile saranno riuniti in una nuova organizzazione denominata Protezione contro le Catastrofi, quanto prevede un progetto i cui primi parametri sono stati definiti oggi dal Consiglio federale. L'ente affiancherà l'esercito, sarà di competenza cantonale. Proprio i cantoni ora dovranno dire la loro opinione, l'ultima parola spetterà al popolo. In caso di approvazione, il nuovo obbligo di prestare servizio di sicurezza potrebbe già entrare in vigore nel 2031 o nel 2032.
15: Casa Serena compie 50 anni. Per celebrare la ricorrenza, Lugano Istituti Sociali ha organizzato una giornata di festa che prevede un momento istituzionale ma anche un pranzo in comune e intrattenimento musicale, un'occasione per ripercorrere il passato e guardare al futuro. Sentiamo il direttore di Lugano Istituti Sociali Paolo Pezzoli al microfono di Federico Marino.
18: Ma oggi si festeggiano i primi 50 anni di Casa Serena, la prima casa medicalizzata del Canton Ticino, che è nata proprio qui a Lugano, una casa che è stata la fautrice di tutto quello che si è costruito in questi anni a favore degli anziani.
19: Verranno avanzate anche magari delle prospettive per il futuro per Casa Serena?
18: Ma le prospettive sono sempre aperte da 50 anni, è sempre un cantiere in evoluzione. Dopo Casa Serena sono arrivate altre 6 case, oggi accogliamo 700 anziani distribuiti appunto in tutte queste strutture più moderne di questa casa, ma che resta comunque la casa del quartiere di Molino Nuovo, quindi una casa apprezzata da tutti, e la dimostrazione è il fatto che oggi siano presenti 300 persone tra residenti, familiari e persone che hanno lavorato in questi anni a Casa Serena, chiaramente oltre a quelli che ci lavorano anche oggi.
14: In chiusura allo sport, Messi chiama, Ronaldo risponde ed entra anch'esso nella storia. Stasera intanto torna in campo la Svizzera. Letizia Ricciardi, da dove vuoi partire? Buongiorno.
20: Buongiorno a voi, sì, direi di riavvolgere il nastro e dare uno sguardo alle ultime partite della seconda giornata della fase a gironi. In particolare ieri hanno giocato 2 delle squadre più quotate per la vittoria del titolo. Il Portogallo ha trovato la prima vittoria imponendosi per 5-0 sull'Uzbekistan, risultato importante e convincente per i lusitani, anche se dobbiamo tener conto della portata dell'avversario, risultato ottenuto anche grazie alla doppietta di Ronaldo, che finalmente si è sbloccato raggiungendo i big di questo torneo, che già avevano segnato triplette, doppiette, Mbappé, Haaland, Messi. D'altra parte l'Inghilterra, dopo la vittoria contro la Croazia, non è riuscita a ripetersi nella sfida con il Ghana. Kane e compagni ieri sera non sono riusciti a mettere in difficoltà la difesa ghanese, chiudendo la partita con un deludente 0-0. Tre punti invece quelli conquistati da Colombia e Croazia, che con una rete di scarto sono riusciti ad imporsi rispettivamente sulla Repubblica Democratica del Congo e su Panama. La Svizzera invece questa sera scende in campo a Vancouver alle 21 contro il Canada. Svizzera e Canada, due squadre che si presentano alla sfida che vale il primo posto del girone in fiducia. Entrambe infatti nella seconda giornata della fase gironi avevano trovato la vittoria. Un primo posto importante, la Svizzera deve assolutamente vincere per conquistarlo. Primo posto appunto importante perché l'avversario sulla carta sarà più debole e perché si avranno anche più giorni per riposare e per preparare l'incontro. Yakin è chiamato a scelte decisive sul piano tattico, si è parlato tanto di chi giocherà titolare, mentre nella sfida contro la Bosnia erano stati i cambi a fare la differenza. Scelte quelle del tecnico rossocrociato che possono quindi cambiare le sorti della partita, che segna anche un importantissimo test per la selezione che, entrando nella fase ad eliminazione diretta, non avrà più margine d'errore. Noi approfondiremo ovviamente il tutto questa sera a Fuori Gioco Mondiale, appuntamento come sempre alle 18.30.
14: Grazie Letizia, è tutto per il momento. L'infotraffico. Traffico intenso tra Chiasso Centro e la Dogana di Brogeda in direzione dell'Italia. 2 chilometri di colonna sono invece segnalati al portale sud del Gottardo, ritardi di circa 20 minuti.
13: Previsioni del tempo.
15: Oggi in prevalenza soleggiato e molto caldo, con basse quote, temperatura massima attorno ai 32 gradi. Ricordiamo che a basse quote nel Ticino è in vigore un'allerta canicola di grado 4.
4: C'è l'appuntamento della pausa pranzo, eccoci qua, ben trovati, Valerio Ventura con voi per le prossime 2 ore. Ne abbiamo di cose da raccontare, ma tante. Oggi parleremo anche un po' di profumi, così insomma ci sta, è la stagione, eccetera eccetera, ma non solo di questo, parleremo anche di tanti altri argomenti, tante altre cose che faranno parte di quello che è il nostro appuntamento fino alle 14. Ma la cosa principale è la nostra musica, come al solito 079 449 9537 è il nostro numero di WhatsApp, eventualmente per raggiungersi, anche per raccontarci se ci sono problemi legati anche alla viabilità, così almeno vi informeremo gli altri che magari insomma se è successo qualcosa di importante. Tutto qua, si comincia subito con una bella canzone, abbiamo scelto questa dei Metro Stars che apprezziamo sempre moltissimo, questa è Lugano Remix.
21: Vieni a farti un giro con noi, giro con noi. Ti portiamo dove gli altri non vanno. Lugano City, Lugano City. Remix.

Penso che buona parte delle persone dall'altra parte hanno canticchiato questa canzone, perché è una di quelle che insomma memorizziamo da un bel po' di tempo. E poi Maxi, fantastico questa Lugano Lugano Lugano Remix, e questo è il nostro appuntamento di oggi. Abbiamo iniziato proprio alla grande con questo pezzo che ci rievoca momenti insomma passati. Va bene, allora 12:12, vi avevo detto che avremmo parlato un po' di profumi, no? Perché solitamente la stagione estiva è quella che abbiniamo sempre a qualche profumo, no? E qual è quel profumo che vi fa dire è estate veramente? A parte che vabbè, adesso qualcuno mi dirà sì, col caldo eccetera eccetera, però no, effettivamente ci sono quei profumi che leghi un pochino più alla stagione estiva, che ne so, mi viene in mente il profumo della grigliata, a parte che la grigliata la fai sempre comunque, però d'estate è più normale, no? Qual è quel profumo che quando lo sentite dite caspita, è arrivata l'estate, mancava solo questo, adesso che c'è questo profumo diventa veramente estate a pieno ritmo, insomma. Quindi perché poi ognuno ha i suoi preferiti, no? Questi profumi di, che ne so, anche di fiori particolari che magari ci sono solo ed esclusivamente in questo periodo, che si sentono molto, che si sente sempre molto, magari passando in un giardino senti questo odore di, che ne so, di gelsomino, mi viene in mente, e lo colleghi subito all'estate. Mi piace, anzi mi piacerebbe sapere quello che è per voi, insomma, quali sono quei profumi che a voi appena li sentite vi rievocano subito l'estate. Dai, raccontatecelo tramite WhatsApp.

0: Bossa Nostra. Beh, se dovessi scegliere una canzone dell'estate, io sceglierei sicuramente questa di Gaia. Mi piace un sacco Bossa Nostra, perché un po' ripercorre insomma quella che è il sound, quello originale di Gaia, ovvero la Bossa Nova, visto le sue origini brasiliane. È davvero molto molto bello. Beh, insomma, canzone che tra quelle che sono uscite ultimamente è una di quelle che mi piace di più. Beh sì, non so se è anche per voi la stessa cosa, però vabbè, ve l'ho detto insomma. Va bene, dai, torniamo a noi, perché sono arrivati diversi messaggi, perché vi stiamo chiedendo qual è quel profumo che vi fa subito dire adesso è davvero estate. Ce ne sono diversi. Per esempio, saluto che dice: ciao Vale, il profumo dei pomodori con il riso appena sfornati da mangiare freddi il giorno dopo. Sì, che poi c'è anche questa doppia cosa, cioè nel senso che alcuni cibi scaldati il giorno dopo sono ancora più buoni, come in questo caso. Grazie. Poi saluto che dice: le gocce di pioggia sull'asfalto caldo tipo inizio temporale. È vero, lo senti subito, perché effettivamente l'asfalto, essendo caldo, con le prime gocce, insomma, ti porta subito a pensare all'estate. Dai, raccontatesene ancora, sempre al nostro numero, lo 079 449 9537. Noi facciamo una breve pausa e torniamo tra poco.
1: Questa è Radio 3. Telesuona.
2: Sabato 27 giugno da Di Leo Motors.
3: Alziamo il livello!
2: Scopri in anteprima Cupra Raval,
3: la nuova city car 100% elettrica dall'alto design e dal carattere sportivo.
2: Passa da Di Leo Motors e tocca con mano l'innovazione della mobilità elettrica firmata Cupra.
3: Ti aspettiamo a Sant'Antonino, via Stazione 2, dalle 11.
2: Vi aspetta un aperitivo offerto.
4: Il caldo è arrivato? Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lari 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza, ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento, le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.

0: Ricalcolo del percorso prima delle sue vacanze estive. Nuova destinazione, la sua concessionaria Honda. All'arrivo fino a 5.000 franchi di bonus sulla Civic Ibrida, 4.000 franchi di bonus sulla Jazz e 8 anni di garanzia inclusi. Siete arrivati a destinazione. Honda, il compagno di viaggio affidabile per l'estate. Condizioni su honda.ch.
1: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
2: Vivi i mondiali 2026 al New It Sport Ristorante. Tutte le partite, tutta la passione, su maxi schermo e tante TV, con drink, birra, steakhouse, pizza e street food. Prenoti il tuo posto al New It Sport. Ti aspettiamo. Campo Pianscairolo, via Garavegia.
3: È il momento giusto per scoprire un nuovo modo di guidare con le occasioni elettriche di Amag. I nostri veicoli certificati prevedono 12 mesi di garanzia sulle occasioni, un certificato indipendente della batteria, 15 giorni di diritto di sostituzione e attualmente un leasing a partire solo dallo 0,6%. Vi aspettiamo presso il centro Amag Occasioni più vicino o su amag.ch. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
4: È ora di ripitturare i muri di casa, che dici amore?
5: Direi di sì e
4: Trascurati, li abbiamo decisamente trascurati.
5: Certo, ma
4: Travolto di idee? Anche io! Stavo pensando infatti che vorrei cambiare, magari un color vino oppure un color...
5: Sì, va bene, e
4: Tranne il giallo, lo so, hai uno strano rapporto con il giallo.
5: Trapletti Pittori, chiamala Trapletti Pittori.
4: Ah, quella della Vanessa Trapletti!
5: Sì, fanno la consulenza e il preventivo gratuiti sul posto e hanno anche uno showroom a Coldrerio.
4: Davvero?
5: Sì, chiamala Trapletti Pittori.

Bruno Mars con noi e la sua canzone, quella intitolata Grenade. Siamo andati a ripescare questo successo di qualche anno fa, il 2010, quando usciva con questa canzone, uno dei suoi primi successi, insomma, che lo fece conoscere un po' al grande pubblico. Adesso ormai sappiamo, una stella di prima grandezza, insomma, personaggio un po' famoso in tutto il mondo. Allora, torniamo a noi e andiamo a vedere se c'è qualche problema legato alla viabilità. Via Swiss ci informa che sulla A13, aeroporto di Locarno, direzione Ascona, tra Minusio e Tenero e la galleria Mappo Morettina, problemi di traffico perché c'è un veicolo in avaria, quindi sta creando qualche disagio all'interno della galleria Mappo Morettina. Va bene, torniamo a noi. Qual è quel profumo che vi fa dire subito: oh, adesso è davvero estate? Salutiamo per esempio l'amica che dice: il profumo della crema solare tipo Tropical sa di cocco, il profumo del fieno, della grigliata, è vero, il fieno, c'è anche questo, della grigliata. Buona giornata Vale, e caldino, perfetto, sì, è vero, oggi è caldino. Grazie per il messaggio. Poi salutiamo che dice: buongiorno Vale, con questa giornata molto calda ti dedico la canzone dei Queen, bellissima, ah sì, quella che è passata prima, Don't Stop Me Now, meravigliosa, grazie. Poi salutiamo che dice: beh, sicuramente uno dei profumi che mi ricorda l'estate è quello dell'angurio.

Elton John e Dua Lipa e questa Cold Heart. Siamo tornati indietro di qualche anno con questo pezzo che tra l'altro anche tra, a proposito di Dua Lipa, sapete, no, si è sposata recentemente a Palermo eccetera eccetera, ne hanno parlato in tanti, e c'era anche Elton John, appunto, ecco, quindi è stato sicuramente un evento da quel punto di vista. Torniamo ai profumi? Che ne dite? Saluto anche l'amica Mary che dice che sta pranzando con una bella insalata di pomodoro con tanto di basilico, quindi il profumo del basilico le ricorda l'estate. Eh sì, è vero, il profumo del basilico, poi anche per esempio la menta, il rosmarino, insomma queste erbe che si usano per condire, fantastiche, questo profumo meraviglioso che leghi quasi sempre all'estate effettivamente, anche se poi le trovi anche in altre stagioni, però fondamentalmente il profumo che sprigionano in estate è un po' diverso, dai. Poi saluto che dice sicuramente l'anguria, sì come dicevi, ma anche le pesche, eh sì è vero, anche queste, anche le pesche hanno quell'odore molto buono, gli agrumi, beh sì anche quello, effettivamente sono tutti odori e profumi che colleghi immediatamente alla stagione, soprattutto gli agrumi, è vero, proprio ragione. C'è Mojo ora, dai!

0: Hai subito danni da grandine? Non aspettare! Carrozzeria Cell System, riparazione veloce e sostituzione cristalli immediata. Preventivi gratuiti. Assicurato o non assicurato? Abbiamo la soluzione giusta per te. Cell System, centro riparazioni grandine. Da oltre 30 anni al tuo fianco. Via San Gottardo 28, Coldrerio. Cell System.
1: Sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
2: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.

0: propri a tutti, popolare anche nel prezzo. Fritti veramente deliziosi, padellini da condividere, tutti farciti. Quartiere Maghetti, Lugano.
1: Una stampante per ogni scrivania? Chissà che costi tra toner, consumabili e gestione. Con Palo Alto semplifichi il parco stampanti con soluzioni professionali e servizi costruiti sulle tue esigenze. Centralizza le stampe, riduci i costi, migliora la sostenibilità. Palo Alto! Scopri la promozione pensata per la tua azienda. Chiamaci subito. Amag Ticino presenta...
2: Che bonus! E che promozioni!
3: Premio permuta, massima valutazione dell'usato!
1: E a un tratto...
2: Che amore di affari!
3: Andiamo?
2: Adesso o mai più!
1: Non perderti, Amaga Prima Vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
4: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
5: Piccadilly presenta Storie on the Road.
6: Ecco, come vedete gli spazi sono completamente rinnovati. Questo è l'ingresso, qui la zona bar, mentre qui potete fare il pieno.
7: Di cosa?
6: Di carburante.
5: Nella nuova stazione Piccadilly di Coldrerio è facile sentirsi a casa. Nuovi spazi con la qualità di sempre. In via San Gottardo 37. Piccadilly, la tua sosta on the road.

0: sono anche i Rem nel nostro appuntamento con la loro canzone, quella intitolata Losing My Religion. Beh, insomma, peccato che si siano sciolti, perché insomma ci hanno regalato veramente delle cose meravigliose, avrebbero sicuramente fatto ancora meglio, però vabbè, insomma, vanno così le cose. Allora, volevo salutare ancora qualcuno, per esempio questa nostra ascoltatrice che a proposito di profumi d'estate ci dice questo.
1: Ciao. Una cosa molto antipatica che ricorda l'estate, però sì, è lo spray alla citronella per le zanzare.
0: Sì, è vero, è vero, si sentiva non benissimo perché c'era sotto la canzone, però insomma, lo spray alla citronella per le zanzare, terribili, proprio poi in questi giorni con umidità pazzesca, sono veramente belle agguerrite. Grazie per il messaggio. Ciao, per me la salsedine è il gusto dell'acqua salata del mare. Sì, vero, effettivamente lì proprio estate piena, Poi salutiamo invece Liliana che dice: buongiorno, si parla di profumi estivi, ci sono profumatissime fragole, magari gustarle con gelato e panna montata, che bontà. Buona estate a tutti. Sì, questo è proprio il tipico estate, quindi ci sta alla grande. Poi saluto che dice: buongiorno Ventura, mi fa tanto estate quando devi pulire casa e non hai l'aria condizionata. Sì, anche questo è un bel problema, soprattutto in questi giorni quando si devono fare magari delle pulizie particolari con temperature che superano i 30 gradi. Non è bellissimo. Vabbè, c'è la musica, dai.

voce è quella di Sienna Spiro, questa artista con questa voce davvero incredibile, il suo nuovo singolo intitolato Material Love che abbiamo voluto risentire. C'è un ragionamento piuttosto importante che riguarda la viabilità, perché la via Mulini tra Novazzano e la fine della strada in entrambe le direzioni è chiusa perché c'è stato un incidente, quindi sta creando qualche disagio. Ripetiamo, via Mulini tra Novazzano e la fine della strada è momentaneamente chiusa.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Tele suona. Radio 3i.
1: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai pur certa.
2: Sulla splendida terrazza sotto il pergolato, dal rinnovato reparto griglia in funzione tutto l'anno, costine, puntine, ribai e le carni più pregiate.
1: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai pur certa.
3: Sabato 27 giugno da Di Leo Motors.
4: Alziamo il livello!
3: Scopri in anteprima Cupra Raval.
4: La nuova City Car 100% elettrica dall'alto design e dal carattere sportivo.
3: Passa da Di Leo Motors e tocca con mano l'innovazione della mobilità elettrica firmata Cupra.
4: Ti aspettiamo a Sant'Antonino, via Stazione 2, dalle 11.
3: Vi aspetta un aperitivo offerto.
4: Ultimi giorni del Summer Deal da Active Fitness. Mantieniti in forma con un allenamento fitness mirato. Con il nostro abbonamento estivo paghi solo 179 franchi per 3 mesi. Allenati in più di 120 centri in tutta la Svizzera. Active Fitness offre una gamma completa di prestazioni per il tuo allenamento. Forza, resistenza, corsi di gruppo, wellness e spazio bambini. Summer Deal con Active Fitness a soli 179 franchi. activefitness.ch. Prendila sportivamente.
5: Il caldo è arrivato? Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lari 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza, ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento, le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
6: Amag Ticino presenta...
7: Che bonus! E che promozioni!
8: Premio permuta, massima valutazione dell'usato!
6: E a un tratto...
7: Che amore di affari!
8: Andiamo?
7: Adesso o mai più!
6: Non perderti, Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
9: Radio 3i ti aspetta al Lido di Bissone il 24 giugno per vivere il tifo da protagonista. Segui i mondiali di calcio in un ambiente unico. Dalle 18 si accende il divertimento. Musica, giochi a premi e tantissima energia prima del fischio d'inizio. Ti aspettiamo al cocktail bar Margarita Lido di Bissone, dove potrai vincere il costume di Radio 3i.
10: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
11: Le 12:58.
0: Ticino News.
12: Alessandro Cocca al microfono. L'ondata di caldo non accenna a placarsi. In gran parte del Ticino l'allerta canicola è stata alzata dal grado 4 su 5 fino a martedì. Il cantone ricorda le misure da mettere in atto per ridurre i rischi sanitari. Barbara Veneri.
13: Tutti possono subire le conseguenze fisiche dovute alle elevate temperature, come i colpi di calore o i collassi di calore. È per questo che il gruppo operativo Salute e Ambiente ricorda quali misure intraprendere per proteggersi e ridurre i rischi sanitari. Bere molta acqua e mangiare cibi freschi, evitare l'attività fisica soprattutto nelle ore più calde della giornata, oscurare le finestre di giorno e arieggiare la notte. Sono alcune delle raccomandazioni, ormai note ai più, emanate insieme a un'allerta canicola di grado 4 in vigore nelle basse quote del Ticino da oggi e fino a martedì. L'attenzione del cantone va anche ai lattanti, ai bambini, alle persone anziane e a coloro che assumono farmaci tutti i giorni, così come ai lavoratori. Il Dipartimento della Sanità e della Socialità consiglia ad esempio di ridurre il lavoro muscolare allo stretto necessario. Nella nota si rammenta che tutelare la salute dei dipendenti è un obbligo dei datori di lavoro e che la mancata applicazione di misure di protezione può essere perseguita penalmente.
12: La Posta deve poter adeguare più facilmente la propria offerta all'evoluzione delle esigenze della popolazione e delle imprese, lo sostiene il governo che ha avviato la consultazione su una revisione della legge che consentirà di modificare il mandato di servizio universale. Negli ultimi 10 anni il volume di lettere e pagamenti pagamenti in contanti agli sportelli sono diminuiti, con ulteriori cali previsti entro il 2030. Infine sarà introdotto un controllo sulle acquisizioni di partecipazioni rilevanti. Il CEO di UBS, Sergio Ermotti, ha annunciato che la banca sta accelerando sull'intelligenza artificiale, considerata una tecnologia destinata a trasformare profondamente la gestione patrimoniale e il settore bancario. Ermotti ritiene però fondamentale la collaborazione tra competenze umane e IA, escludendo un funzionamento completamente autonomo della tecnologia. Dopo oltre un decennio alla guida del corpo pompieri di Bellinzona, Samuele Barenco terminerà il suo mandato a fine 2026 per intraprendere nuove sfide professionali. Ha guidato la riorganizzazione del servizio e la fusione con i corpi di Cadenazzo e Gambarogno. L'esecutivo cittadino, in una nota, ha annunciato che nei prossimi giorni sarà pubblicato il concorso per la ricerca e la nomina del nuovo comandante.
14: L'infotraffico.
12: Andiamo sulle strade, traffico intenso a causa di un veicolo in avaria tra Minusio e Tenero e la galleria Mappo Morettina.

Allen, che ha questo modo di porsi, davvero così molto gentile, smile, eccetera, eccetera. Poi dopo ci sono anche dei testi anche abbastanza così, abbastanza violenti, ma non con questa canzone, ma con un'altra, quando ti mandava a quel paese. Non so se lo ricordate, sempre di quel periodo lì, era il 2006-2007, una ventina d'anni fa, più o meno. Allora, siamo ufficialmente entrati nella seconda ora che teoricamente vede moltissimi di quelli che magari, che ne so, a quest'ora, dopo pranzo, si fanno quei 10 minuti di sonno, cioè di pisolino, in maniera che così riescono a rigenerarsi eventualmente per il pomeriggio. Ma voi siete del team pisolino, se potete farlo, oppure meglio di no, perché se poi vi addormentate vi viene il coccolone e difficilmente poi ci si alza. Vabbè, insomma, non lo so, magari c'è qualcuno dall'altra parte che ha un occhio mezzo aperto e l'altro no e sta dicendo, eh sì, team pisolino. Vabbè, insomma, fateci sapere eventualmente. Noi ci mettiamo la nostra musica, però non lo si fa adesso il pisolino, lo si fa in un altro momento, perché adesso c'è la radio da ascoltare, eh? E c'è la nostra musica soprattutto. La nuova canzone di Tommaso Paradiso, per esempio, questa è Agitare Coca-Cola.

Remember the Time con Michael Jackson, questo suo classico 1991, abbiamo voluto risentirlo nel nostro appuntamento di oggi. Stiamo parlando anche un pochino di pennichella o comunque di microsonni, insomma, che solitamente magari dopo pranzo qualche minuto. Stavo leggendo che tra i 10 e i 20 minuti è la durata più consigliata per ricaricarsi e migliorare l'energia, l'attenzione e l'umore senza lasciare storditi. Se invece si va oltre i 60 minuti, allora lì sì, lì diventa un problema, perché poi il resto del pomeriggio rimani un po' scombussolato. E comunque idealmente non subito dopo i pasti, ma magari dopo 15-20 minuti ci vuole un power sonnellino, ok? Saluto poi chi dice, sì, stavamo chiedendo effettivamente se sei del team sonnellino o no. Saluto chi dice: buongiorno, assolutamente team pisolino, lavoro a turno a mezzogiorno e sera, ci sta ad una certa età, è fondamentale. Hai ragione, effettivamente questa cosa cambia con l'età, e quando cominci ad avere qualche anno in più senti il bisogno magari anche di fare il pisolino effettivamente dopo pranzo, e quindi ti viene quell'abbiocco quasi naturale. E va bene, dai, noi ci mettiamo la nostra musica e voi, se volete, continuate a scriverci, dai.

0: L'estate di Radio 3i.
1: Amagricino presenta
2: Premio Permuta, massima valutazione dell'usato.
1: Non perderti Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
3: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
4: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
5: Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.

0: La tua estate sarà calda. È Red. Ducati Red Deal. 1000 franchi per accessori o abbigliamento gratuiti. Oppure bonus di permuta su moto nuove selezionate. Perfetta per giornate soleggiate. All'insegna dell'avventura. Scoprila ora su ducati-lugano.ch. Valida fino a fine luglio.
1: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

0: sera non si ferma mai.
1: Cesare Cremonini e la sua canzone, quella intitolata Mondo, nel nostro appuntamento. Volevo salutare che mi ha mandato una foto meravigliosa, fiume, e poi dice ancora un attimino, poi riposino, ci voleva, a proposito di pennichella, insomma di abbiocco dopo pranzo. Con l'età si sente il bisogno, ma il luogo non importa, ma oggi sì. Credo che lo fai qui, da queste parti, insomma, qualcosa di veramente molto molto bello. Questo perché stavamo chiacchierando un po' se siete del team di fare il pisolino o no, e ce lo state raccontando.
2: We were good.

Jerry Rafferty e la sua canzone, quella intitolata Baker Street, che il successo lo deve ovviamente anche grazie a questo sassofono suonato in maniera meravigliosa in questa canzone che ha caratterizzato un pochino gli anni 80, anzi per la precisione era il 78 quando uscì il disco, poi dopo si affermò negli anni successivi e negli anni 80 lo ricordiamo per essere tra quelli più importanti.

importanti. Aggiornamento di viabilità sulla A2 direzione San Gottardo, tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo, il traffico è bloccato per 3 km con ritardi fino a 30 minuti. La corsia preferenziale Cupra è aperta. Torniamo a noi. Volevo salutare chi dice: ciao, io ho spaparanzato su una poltrona a fare un riposino con un condizionatore o un mini ventilatore. Ecco, vedi, ci si difende come si può da questo caldo. E voi come vi state difendendo dal caldo? Cioè, nel senso, voglio dire, con cosa? Col condizionatore, il ventilatore o nulla? Perché effettivamente ci sono anche quelli che non hanno nulla. Magari mandateci la foto di come vi rinfrescate voi in questi giorni. Credo che sia impossibile rinfrescarsi, però magari qualcuno ha qualche metodo particolare e ce lo vuole raccontare. Siamo qui anche per quello, dai.

0: 3 d'estate. L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
1: Ehi, ma questa è davvero una Panda?
2: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.990 franchi. E in più, 5 anni di garanzia sulle auto in pronta consegna. Cosa aspetti? Sali a bordo e provala ora dai tuoi partner Fiat di fiducia, Nuova Garage Giorgio a Cadenazzo e Bertoni Automobili ad Ascona.
3: Ultimi giorni del Summer Deal da Active Fitness. Mantieniti in forma con un allenamento fitness mirato. Con il nostro abbonamento estivo paghi solo 179 franchi per 3 mesi. Allenati in più di 120 centri in tutta la Svizzera. Active Fitness offre una gamma completa di prestazioni per il tuo allenamento. Forza, resistenza, corsi di gruppo, wellness e spazio bambini. Summer Deal con Active Fitness a soli 179 franchi. activefitness.ch. Prendila sportivamente.
4: Il caldo è arrivato? Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lari 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza, ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento, le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
5: La più attesa, la più discussa, la più sportiva. La nuova RS5 è finalmente arrivata. Scoprila con noi il 25 giugno presso lo showroom Tognetti Auto di Gordola. Una serata di gala tra selezione di vini e cucina contemporanea in un'atmosfera davvero esclusiva. Info e registrazione su www.tognetti.ch.
6: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la pellicola è fatta bene, la voce si sparge. PPF Car Wrapping, decorazioni e oscuramento vetri. Proteggi o cambia colore alla tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
7: Gorla c'è!
8: Beato Vino. C'è un vino per ogni momento, persona e storia. Dalle vigne italiane al mondo, trovi qualità a prezzi per tutti. Assaggi, scopri, scegli e per condividere l'esperienza, degustazioni fino a 10 persone. Beato Vino. Ogni sorso racconta qualcosa. Ti aspettiamo in via Turconi 9, Mendrisio.
0: Radio 3, dove batte il cuore.

Ah, però se non gli piacciono i Rolling Stones, niente, non se ne fa assolutamente nulla, come dicono The Colors in questa canzone. Beh, devo dire che sono tanti quelli che si difendono in maniera, in maniera magari così, con ventilatori, condizionatori o con nulla per quanto riguarda il caldo di questi giorni. Allora, volevo salutare un'amica che dice: sono una mamma diurna, mi occupo oggi di due bimbi, uno di 3 e uno di 2 anni, la mattina alle 9 andiamo al Lido, piscina a gogo, a pranzo torniamo a casa, mangiamo e crollano al fresco, appena si svegliano torniamo al Lido. E poi dice: mamma mia quanto adoro il mio lavoro. Ecco, benissimo, grazie, grazie per avercelo raccontato. Poi saluto invece che dice Roberto, per la precisione: buon pomeriggio Vale, io sono oggi al lavoro da casa senza aria condizionata e senza ventilatore, per ripararmi dal caldo ho tirato su tutte le tapparelle e chiuso tutte le finestre in attesa che il sole cali verso le 20:45. È vero, eh? Al massimo si suda un po', si beve di più e tutta salute, ce lo dice appunto Roberto. Poi dice: dimenticavo, per sudare meno bevo tè caldo, che a leggerlo è una pazzia, eppure funziona. Sì, è vero, questa cosa funziona effettivamente per quanto riguarda il tè, quindi ci sta alla grande. Sì, dirlo così effettivamente non è proprio il massimo. Poi saluto Tiziano che dice: con nulla si muore da eroi. Ok, grazie. Poi saluto Anna che dice: ciao Vale, io sto lavorando da casa con il ventilatore praticamente attaccato a me e questo periodo meglio andare in ufficio che c'è l'aria condizionata. Sì, in effetti è vero, se a casa non ce l'hai.

0: Punk con noi, la loro One More Time, forse una delle canzoni più famose per quanto riguarda questa formazione. Ormai si sono sciolti da un bel po' di anni, però insomma ci hanno lasciato anche in eredità un po' di musica. Siamo arrivati al termine del nostro appuntamento di oggi. Tra poco c'è Luchino a continuare il pomeriggio con Non è la siesta, e noi torniamo domani a mezzogiorno. Da Valerio è tutto, tra poco anche l'informazione. Ciao!
1: L'estate di Radio 3. Radio 3. Sabato 27 giugno da Di Leo Motors.
2: Alziamo il livello!
1: Scopri in anteprima Cupra Raval.
2: La nuova City Car 100% elettrica dall'alto design e dal carattere sportivo.
1: Passa da Di Leo Motors e tocca con mano l'innovazione della mobilità elettrica firmata Cupra.
2: Ti aspettiamo a Sant'Antonino, via Stazione 2, dalle 11.
1: Vi aspetta un aperitivo offerto.
3: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
4: Al ristorante Panoramico, il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca, in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
5: Momento giusto per salire sulla tua nuova Citroën. Fino al 30 giugno nei concessionari Citroën Ticino ti aspettano 1000 franchi di vantaggio supplementari sulla tua prossima Citroën. Comfort, tecnologia e stile con 1000 motivi in più per provarla subito. Passa ora dal tuo concessionario Citroën Ticino e scopri l'offerta.
6: Promozione valida su veicoli acquistati e immatricolati entro il 30 giugno, esclusi modelli a prezzo netto.
7: Basta zanzare e reti che si strappano. Da Bredobau Curvo Tecnica è arrivata la zanzariera con rete antitaglio, pensata anche per gli animali domestici. Massima resistenza, sicurezza totale. Adesso puoi stare tranquillo. Scegli Bredobau Curvo Tecnica. A Camorino, via I Campisch 30A.
8: Se cerchi un'atmosfera esclusiva e vuoi respirare un clima di vacanze, a due passi da Lugano c'è il ristorante Vetta San Salvatore. Ogni venerdì e sabato aperto anche la sera. E se prenoti la cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito toccando il cielo con un dito.
9: Ti piacerebbe ascoltare i grandi successi degli anni 60, 70, 80 e 90? Dammi la mano e andiamo insieme a spasso nel tempo. Tutti i sabati dalle 12 alle 14 su Radio 3.
10: Buon pomeriggio a tutti, sono le 13:58.
9: Ticino News.
11: Ben ritrovati da Barbara Venneri. Miglioramento in vista per le finanze della Confederazione. Le più recenti stime per il preventivo 2027 indicano un'eccedenza strutturale di 180 milioni di franchi. Alessandro Cocca.
12: In aprile era ancora previsto un disavanzo di 400 milioni, lo ha comunicato il Consiglio federale precisando che le misure di risparmio annunciate in marzo non verranno attuate. Nel dettaglio, il budget della Confederazione per il prossimo anno prevede entrate stimate in 93,7 miliardi di franchi, le uscite dovrebbero raggiungere 93,8 miliardi, entrambe in crescita. Alla crescita delle spese, indica il governo, contribuiscono in particolare la VS, l'esercito e la perequazione finanziaria. Tuttavia, grazie al cosiddetto pacchetto di sgravio 27 e alle misure adottate negli scorsi due anni, l'aumento delle uscite ha potuto essere ridotto di 4 miliardi. Da parte loro le stime delle entrate sono state riviste al rialzo, ciò si spiega in particolare con introiti più elevati del previsto per l'imposta sull'utile. L'evoluzione favorevole, afferma il governo, crea un margine finanziario per uscite supplementari a favore dell'esercito e consente di rinunciare alle misure annunciate in aprile per rispettare il freno all'indebitamento. Anche le uscite sono destinate a crescere in modo significativo, passeranno dai circa 90 miliardi agli attuali ad oltre 104 miliardi nel 2030. Il messaggio sul preventivo 2027 sarà pubblicato a metà agosto.
11: Serve una multa armonizzata a livello nazionale per combattere il littering e lo smaltimento illegale di grandi quantità di rifiuti urbani. È l'opinione del Consiglio federale che nella sua seduta odierna ha approvato la modifica di numerose ordinanze relative a rifiuti e riciclaggio. La multa armonizzata potrà ammontare fino a 250 franchi. I prezzi dei carburanti sono tornati a scendere in Svizzera dopo la distensione in Medio Oriente e il calo delle quotazioni sui mercati petroliferi. Secondo il TCS, la benzina senza piombo è scesa di 10 centesimi al litro. Tuttavia, all'orizzonte si profilano già i prossimi fattori di rincaro. Il livello del Reno potrebbe presto scendere, aumentando i costi di trasporto. Anche il tasso di cambio tra franco e dollaro potrebbero frenare la discesa dei prezzi dei carburanti. In chiusura andiamo in Francia, dove il Ministero della Salute ha confermato il primo caso di Ebola nel paese. Il paziente positivo è un medico umanitario di ritorno da una delle zone in cui circola il virus nel Congo. L'uomo è stato immediatamente affidato a un ospedale specializzato e isolato, si trova in condizioni stabili.
13: Questo appuntamento è offerto da AMAG, il vostro specialista Skoda in riparazioni di carrozzeria e verniciature.
9: Infotraffico.
11: Traffico bloccato per 3 km in autostrada in direzione nord tra Quinto e Airolo con ritardi fino a 30 minuti.
9: Non si dorme? Questa non è la siesta.
10: Certo che con questo sbadiglio comunque un po' il sonno ti viene. Buon pomeriggio, benvenuti e bentrovati da Luca Ventura. Oggi in un orario eccezionale, nel senso che ci sentiamo per tutta la settimana dalle 16 alle 18, oggi invece fino alle 16 con voi, quindi sempre due orette, sempre da riempire con un sacco di musica e chiedervi un po' anche come state, se sta andando bene questo mercoledì, se c'è qualcosa che cambiereste e soprattutto come state sorpassando questo caldo estremo. Va bene. Noi per rinfrescarvi un po' abbiamo scelto diversi dischi molto molto belli anche del passato, come questo di Amy McDonald, This is the Life.

LDA, Luca D'Alessio, in arte ovviamente LDA, è il figlio di Gigi D'Alessio per intenderci. Questa è una delle ultime canzoni insieme ad H7, intitolata Santa, è ritrovata nell'appuntamento di Non è la siesta, non si dorme, anzi si canta, si balla, si gode soprattutto di ottima musica come questo grande classico del 78 di Bob Marley, è intitolato Is This Love?

Una delle canzoni anti-stress per eccellenza, questa di Bob Marley, Is This Love, dal 78. Tu lo sapevi che Bob Marley era un grande amante del calcio? Secondo me sì, soprattutto se ti è sempre piaciuto, quindi ti sei anche un po' appassionato alla sua storia e l'hai scoperto per magari vie traverse. Però magari non sapevi che prima di diventare famoso lui faceva il saldatore. Io questa per esempio non la ricordavo. Lui a Kingston, nella città dove lavorava, nella città dove viveva, lavorava anche come apprendista saldatore, prima chiaramente di dedicarsi completamente alla musica, che poi gli ha impegnato praticamente tutta la vita. E poi aveva una passione non da cartomante, ma più che altro per la lettura della mano da bambino. Alcune biografie dell'artista raccontano un po' questa cosa qui, che da piccolo era considerato un bambino molto intuitivo e che gli piaceva interpretare tutte le linee della mano, no? È presente quando sicuramente qualcuno sarà venuto da te a dirti: eh no, però se hai la linea in mezzo più lunga e arriva fino a qui, vuol dire che vivrai fino a 100 anni. Beh, a me una volta è stata fatta una sorta di lettura della mano, però non è che sia troppo affine a questo mondo qua, quindi me lo sono anche dimenticato, devo essere sincero. Va bene, da un grande classico passiamo a un disco per eccellenza da pista, possiamo definirlo così. Ci sta, se li prende tutti i meriti di questo disco del 2022. Lui è Dargen D'Amico, si intitola Dove si balla. Mi piace.

0: estate di Radio 3.
1: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
2: Stai rifacendo casa? Da Gaffuri trovi tutto per dare forma ai tuoi spazi. Piastrelle, parquet, pietre naturali, soluzioni per interni ed esterni. Da oltre un secolo mettiamo esperienza, qualità e attenzione in ogni progetto, anche nelle manutenzioni e piccole riparazioni. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
3: Radio 3 ti aspetta al Lido di Bissone il 24 giugno per vivere il tifo da protagonista. Segui i mondiali di calcio in un ambiente unico. Dalle 18 si accende il divertimento. Musica, giochi a premi e tantissima energia prima del fischio d'inizio. Ti aspettiamo al cocktail bar Margarita Lido di Bissone, dove potrai vincere il costume di Radio 3.
4: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com.
5: Ristorante Grotto Serta. Mangi bene, stai pur certa.
6: Bontà e tradizione da vivere sempre. Terrazza completamente rinnovata con tavoli in granito modulabili perfetti per eventi in gruppo. Griglia sempre in funzione con le migliori carni, tartare, chateaubriand, zabaione preparati direttamente al tavolo. I piatti tradizionali come cervella e ossobuco di vitello, fegato alla veneziana e tanto altro.
5: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai pur certa.
6: Ti aspettiamo.
7: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.

It's my party, Quincy Jones e Amy Winehouse, Radio 3i, questo è l'appuntamento di Non è la siesta, alle 14:24 minuti. Allora, voglio scendere in strada con voi prima di andare a parlarvi dell'argomento che ho trovato per capire, insomma, se evitare qualche punto nevralgico del Ticino. In questo momento l'unica segnalazione arriva dal punto a nord del Ticino, tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo, traffico bloccato per 3 km, ritardi fino a 30 minuti, ricordando che comunque la corsia preferenziale Cooper al momento è aperta. Oh, l'argomento che ho trovato, sai che cosa vi racconta? Beh, innanzitutto andiamo ai mondiali, andiamo a parlare con Messi, che è uno degli autori migliori che esistono proprio al mondo per gol fatti, ovviamente proprio ai mondiali, e hanno interpellato i suoi gusti musicali, cioè l'hanno veramente messo sotto indagine per capire e per chiarire, insomma, qual è il genere musicale che ascolta Messi o che tipo di canzoni in particolare o artisti appunto si ascolta prima delle partite. E sono diversi gli artisti che lui porta con sé. In primis, uno su tutti, Bad Bunny. Monaco è la canzone più ascoltata. Oppure c'è La Baciata di Manuel Turizo. Anche Provenza di Karol G. Diluvio di Raúl Alejandro. E poi la Music Session volume 52, quella con Bizarrap e Quevedo. Anche Lady Gaga di Peso Pluma. The Special di Rosalia. E Luna di Fade. Insomma, tutti artisti di un certo calibro, tutti artisti che superano il milione di ascoltatori, e Messi contribuisce ad avere un ascolto in più, appunto in questi grandi numeri, con il più grande di tutti i tempi. Lui che compie oggi 39 anni, per cui ne approfittiamo anche per fare tanti auguri a... Io devo essere sincero, il mio calciatore preferito al mondo. Non si discute. Poi c'è chi adora Ronaldo, c'è chi invece magari Mbappé, però secondo me lui è un talento puro, cioè lui non allenandosi lui sarebbe comunque il numero uno dei numeri uno. E se voleste ascoltare una delle canzoni preferite da Lionel Messi, fatemelo sapere tra quelle citate al nostro numero di WhatsApp.

Era Starlight, la canzone di Sofia Ellis Bextor che abbiamo scelto per voi in questo mercoledì pomeriggio. Ancora benvenuti, ben trovati da Luca Ventura. Magari fai parte di quella schiera di persone che il 19 di novembre praticamente avrà preso già anche festa, ferie, ma sai perché non è festa, più che altro perché uscirà il nuovo gioco di GTA. E non sto scherzando, in America stanno veramente impazzendo tutte le fabbriche, tutte le ditte, eccetera, eccetera, perché un sacco di loro dipendenti hanno già fissato quella data lì come data per stare a casa e iniziare a scaricare il gioco e a giocarci. È uno dei giochi che poi sarà tra i più scaricati al mondo, se non il più scaricato in assoluto, e l'uscita appunto è prevista per il 19 novembre di quest'anno. Lo sappiamo, è stata rinviata un sacco di volte, però in teoria questa dovrebbe essere quella definitiva, quella che proprio ti permetterà di utilizzare il nuovo gioco, che è 13 anni dall'ultima saga di GTA. Dice saga? No, forse capitolo, dall'ultimo capitolo di GTA, che è una sorta di sparatutto, vabbè, una roba del genere, ma secondo me i più lo conoscono all'ascolto. Per cui niente, se non lo sapevate, il 19 novembre, se i vostri dipendenti prendono ferie, è per quello, perché devono stare a casa e giocare a GTA. Vabbè, ci sta, dai.

0: magari l'hai letto sul display della tua autoradio, però se te lo dico non ci credi. Sai chi sono loro? Hai 3 secondi di tempo per rispondere. Sono i Backstreet Boys. Eh sì, è ritorno la nuova canzone, quella intitolata Bottle Up. Appuntamento di Non è la siesta qui su Radio 3i.
1: Questa è Radio 3i.
2: CineTour è tornato! Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto, offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
3: Ciao, sono Luisa Di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
4: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
5: Stampare, scansionare, condividere documenti. Oggi tutto deve essere più semplice. Con Palo Alto scegli stampanti moderne e sicure, integrati con i tuoi processi digitali e supportate da servizi personalizzati. Tecnologia e assistenza con oltre 30 anni di esperienza al fianco delle aziende. Palo Alto. Scopri di più sul nostro nuovo sito paloalto.swiss.
6: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
7: Ehi, ma questa è davvero una panda?
8: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.000

0: Francesco e Automotive Bernasconi a Savosa.
1: Tocca a me, vai. Sto pensando a quella cosa tra Chiasso e Lugano che inizia con tra e finisce con i.
2: Ah, lo so. Il traffico.
1: No, dai, altro indizio. Ha una fantastica scelta di colori.
2: Ah, lo so. Il tramonto.
1: Ma no, vedi che con questa la indovini sicuro. Hanno uno showroom a Coldrerio.
2: E vabbè, ma così è troppo facile.
1: Dai, di là. Trapletti pittori, dai, della Vanessa Trapletti.
2: Io cosa ho detto? Ho detto Trapletti pittori.
1: Chiamala Trapletti pittori.
3: Questa è Radio 3.

Lei è Roberta Kelly, cita praticamente tutto lo zodiaco, 1977. Voi ci credete allo zodiaco, ai segni zodiacali, alla descrizione che fanno, a quello giornaliero? Ecco, magari la descrizione ogni tanto la riguardo del mio segno, che è la Vergine, però quello giornaliero non ci azzecca sempre e poi non ci credo neanche più di tanto. Non sono propenso a queste cose, però vabbè, c'è chi ci crede, è giusto che lo faccia, insomma, soprattutto se lo fa stare bene. Le 14:49 minuti, qualcuno mi conferma che GTA sarà motivo di festa, di festeggiamenti, di vacanze, tra virgolette, perché qualcuno mi ha scritto su WhatsApp, ragazzi, insomma, che avranno più o meno la mia età, che hanno già preso vacanza, addirittura 19:20, perché tu dici, vabbè, 19 te lo godi, il 20 invece inizia a fare le cose sostanziose, no? Quelle belle ciotte, bello, bello, bravo. Lui che non si firma, però lo saluto tanto. Qualcuno dice: buongiorno Radio 3i, per l'attesa lunghissima di GTA, infatti, dipende però per quale piattaforma lo compri, ma in caso serve anche spazio per avere più memoria disponibile. Ha straragione, è vero, è vero, è vero. Il problema per esempio la PlayStation che io utilizzo ultimamente è che scarichi 4 giochi di quelli un po' grossini e la memoria è già finita, devi andare a comprarti un hard disk esterno, un SSD, così. Il mondo va avanti in questo senso.

0: È il momento giusto per scoprire un nuovo modo di guidare con le occasioni elettriche di Amag. I nostri veicoli certificati prevedono 12 mesi di garanzia sulle occasioni, un certificato indipendente della batteria, 15 giorni di diritto di sostituzione e attualmente un leasing a partire solo dallo 0,6%. Vi aspettiamo presso il centro Amag Occasioni più vicino o su amag.ch. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
1: Il caldo è arrivato! Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lario 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza, ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento, le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
2: Da New It Sport ogni giorno vi aspettano nuove proposte per il pranzo. Un menù fresco, vario e sempre diverso. Con specialità di carne pensate per una pausa gustosa e piacevole. Qualità, rapidità e sapore. Venite a scoprirci. New It Sport, Campo Pian Scairolo, via Garavegia.
3: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai pur certa.
4: Dal 1987 la voglia di essere una famiglia per le famiglie. Al Grotto Serta di Lamone i bimbi sono da sempre i benvenuti. Da noi troverete un servizio calibrato alle loro esigenze e un rinnovato parco giochi sicuro grazie al tappeto antiurto e svariati divertimenti. Famiglie, vi aspettiamo!
5: Ciao Marco, tutto bene?
6: Mica tanto, dopo la grandine di stanotte la mia auto è rovinata.
5: E allora vai da Cell System, la nuova carrozzeria e centro riparazione grandine certificata ISO 9001.
7: Carrozzeria Cell System.
6: Grazie amica mia, questa sì che è musica per le mie orecchie.
7: Cell System.
8: A Coldredio, via San Gottardo 28.
9: Nel momento del bisogno, meglio scaricarsi del problema.
10: Quando serve una soluzione che ti liberi dai problemi, scegli Caviezel. Sturamento scarichi WC, lavandini, vasche, diagnosi con ricerca guasti, analisi anomalie, pulizia tubazioni, vuotatura pozze e separatori grassi.
11: Caviezel canalizzazioni a Quartino. Info e contatti caviezel.swiss.
12: Ora siamo anche a Lugano Paradiso.
13: Otto's. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Otto's ovviamente. Questa settimana trovi
14: Eau de Parfum Yves Saint Laurent Libre, donna 50 ml a soli 74 franchi e 90 invece di 155.
13: Otto's, a Grancia 2, Morbi Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta, sempre vantaggioso.
15: Sono le 14.59.
16: Ticino News.
17: Buon pomeriggio. Cooperazione internazionale. Il governo chiarisce le competenze della Confederazione a partire dal 2029, previsti maggiori risparmi e la riduzione anche dell'organico. Sentiamo Federico Marino.
18: La Confederazione deve strutturare la cooperazione allo sviluppo in modo più mirato. Secondo un comunicato del Consiglio federale, deve soprattutto ripartire meglio e più chiaramente le competenze dei due organi. Dunque la stessa agenzia che si occupa della cooperazione internazionale e la Segreteria di Stato dell'Economia. Ad esempio, in futuro la prima si concentrerà sui paesi a basso reddito, mentre la SECO focalizzerà i propri interventi sui paesi a reddito medio. Peraltro il governo federale indica che la quota destinata all'aiuto umanitario, che attualmente si situa intorno al 26%, aumenterà fino al 40% circa. La maggiore efficacia e l'incrementata efficienza della cooperazione internazionale permetterà, dal 2027 al 2030, di realizzare risparmi complessivi pari a circa 113 milioni di franchi. Ciò comporterà anche una riduzione dell'organico per un totale di circa 100 posti di lavoro.
17: Ancora da Berna, dove le più recenti stime per il preventivo del 2027 della Confederazione indicano un'eccedenza strutturale di 180 milioni di franchi. In aprile era ancora previsto un disavanzo di 400 milioni. Le misure di risparmio annunciate in marzo, ha precisato sempre il governo, non verranno attuate. In agosto sarà poi pubblicato il messaggio sul preventivo con le cifre dettagliate. Europa nella morsa del caldo, in Ticino l'allerta canicola è passata ora al grado 4, previste temperature elevate almeno fino a martedì prossimo. Sentiamo allora il medico cantonale Giorgio Merlani.
19: Ci sono due grosse categorie che mi permetto di sottolineare. Uno sono le persone, diciamo, sane, magari giovani, che malgrado la canicola non vogliono o non possono proteggersi dal caldo, che sono quelle persone giovani che magari decidono di fare sport anche se tutti dicono di non farlo, perché io li vedo ancora quelli che vanno in bicicletta in Valmorobbia alla sera quando ci sono ancora più di 30 gradi. E quindi la cosa fondamentale per chi può decidere fa sport, beh, si alza al mattino presto, ma intendo 5:30 al mattino, va a fare la corsetta e poi sta al fresco, rispettivamente le persone che non possono proteggersi perché hanno lavoro all'esterno, magari nella costruzione, magari nelle strade, è molto problematico. Lì è fondamentale fare regolarmente delle pause, appena è possibile proteggersi, mettersi all'ombra, bere tanto e diciamo di fare circa 10 minuti di pausa ogni ora, in modo da permettere, stando fermi e tranquilli, al corpo di dissipare quell'energia di calore presente in maniera eccessiva, perché il corpo, se poi sale sopra i 42-41 gradi, non funziona più bene e possono esserci le conseguenze gravi.
16: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Locarno.
20: Infotraffico.
17: 2 minuti dopo le 15, traffico rallentato tra Mendrisio e Stabio.
16: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena. La tua Toyota Family. Golena, go! Previsioni del tempo.
17: Giornata molto calda e molto soleggiata anche oggi, con le massime attorno ai 32 gradi.

All This Time, questo è un discone di Sting del 2001 ad accompagnare voi e tutte le persone che in questo momento si trovano al Lido di Bissone, che stanno aspettando il momento clou della serata, quello dove chiaramente andremo a fare un po' di baldoria a modo nostro, musicalmente parlando, e seguiremo la partita della Svizzera contro il Canada. Sarà Canada-Svizzera o Svizzera-Canada? Vabbè, in ogni caso, cambiando l'ordine degli addendi, il risultato non cambia. Il risultato però positivo deve arrivare da parte della Svizzera. Ci saranno Maxi, Michael, Danny e la Marghe. Pensa che poker questa sera, poker d'eccellenza. C'è la nuova canzone di Irama, si intitola Cavana.

Tunnel of Love, che disco questo dei Dire Straits, Radio 3. Buon pomeriggio, buon mercoledì ancora da Luca Ventura per un 40 minuti circa ancora con voi per raccontarvi quello che ho trovato un po' sul web, no? E in quest'anno c'è un anniversario molto importante per tutti i videogiocatori di Pokémon della mia età più o meno, anche qualcosa di più, perché quest'anno festeggia 30 anni, è un traguardo molto importante per uno dei brand più importanti al mondo, che sarà presente a Luca Comics 2026 con un'ideona. Per tutti quelli che masticano un po' Pokémon sapranno che cos'è una palestra, no? Per spiegarlo a tutti gli altri, la palestra è un punto di incontro nel gioco, insomma nella storia del gioco, dove tu all'interno hai il capo palestra, no? Che puoi sfidare, lui ha praticamente i suoi Pokémon e in questa palestra tu vai a sfidare il capo palestra, che è il capo proprio di quella palestra. Ce ne sono diverse in tutto il gioco e tu sali di livello praticamente ogni palestra che batti, no? Spero di essermi spiegato bene. Per tornare a Luca Comics, ci sarà dal 28 al 1 di novembre nella vicina Italia, a Lucca appunto, ed è uno dei come si può dire, festival, uno delle manifestazioni più importanti di fumetti, di videogame, di collezionismo anche, di tutto questo mondo. E appunto viene creata questa idea pazzesca da parte di Pokémon, che attirerà un sacco di giocatori, di amanti del brand Pokémon. Ci saranno anche degli ospiti d'eccezione internazionali che sono già stati confermati. Tra l'altro i Pokémon, per tutti quelli che non lo conoscono, hanno avuto questa sigla qua. Adesso è un sacco di anni che non la sento più. Questa qua. Questa è la sigla in inglese, chiaramente, c'era anche quella in italiano, però ho reso sicuramente l'idea. Magari ci vedremo a Lucca Comics, ma perché no? È una bella occasione per ritornare un po' giovani, per goderci le cose di un tempo che avevano veramente un valore incredibile.

0: Questa è Radio 3, Radio 3. Telesuona.
1: Noi della carrozzeria Cell System siamo veri specialisti e sappiamo bene se riparare o sostituire. Utilizziamo solo ricambi originali e metodi innovativi come la super tecnica leva bolli, spot repair, riparazioni plastiche e molto altro. Dall'apertura alla liquidazione del sinistro ti seguiamo passo dopo passo. Cell System a Coldrerio, via San Gottardo 28.
2: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
3: Marino Bernasconi.
2: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
4: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Up Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Up Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su styleupdesign.com.
5: Devi stampare mai finito le cartucce? A Lugano scegli tonnere e cartucce Reuse EcoStore. Qualità e risparmio con un occhio di riguardo per l'ambiente. Vieni a trovarci in negozio in via Lambertenghi 2. Saremo felici di soddisfare ogni tua esigenza di stampa. EcoStore. Reuse is the future.
6: È il momento giusto per la tua nuova BMW. Da Emil Frey, Lamone e Balerna trovi vetture nuove dimostrative in pronta consegna con un vantaggio esclusivo. Le ruote invernali originali sono in omaggio e su vetture selezionate approfitta di un vantaggio fino al 3% sul prezzo di listino. Offerta valida fino al 30 giugno. Ti aspettiamo da Emil Frey, Lamone e Balerna.
7: La tua azienda lavora in digitale, ma la tua stampante è rimasta indietro? Palo Alto ti aiuta a scegliere la stampante ideale, integrata con i tuoi processi digitali, sicura e con scansione avanzata. Scopri i nostri contratti costruiti sulle tue esigenze. Più controllo, meno complessità.
8: Palo Alto.
7: Visita il nuovo sito paloalto.swiss.
9: New It Sport è il posto ideale per pranzo, cena ed eventi personalizzati con DJ set, specialità di carne, cucina curata, ampi spazi e zona riservata. Con la bella stagione, area ristoro e buvette durante gli eventi Football Club Paradiso. New It Sport, campo Pian Scairolo, via Garavegia. Vi aspettiamo!
10: Ottos. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Ottos, ovviamente. Questa settimana trovi
11: Eau de Parfum Yves Saint Laurent Libre, donna 50 ml a soli 74 franchi e 90 invece di 155.
10: Ottos, a Grancia 2, Morbio Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta, sempre vantaggioso.

0: Adventure of a Lifetime, loro sono i Coldplay. Voi invece potreste essere i fortunati a portarsi a casa le figurine.
1: Questo appuntamento è offerto da Radio Treino. Il gioca e vinci estivo.
0: E allora le figurine potrebbero essere vostre direttamente a casa nella cassetta delle lettere. Dovete solamente scrivermi al nostro numero di WhatsApp, che è lo 079-449-9537. Poi fate salva contatto, così almeno per le prossime partite ce l'avete già in memoria. E dovete scrivermi Radio 3i e basta. Però non Radio 3i come quando eravamo a Mendrisio, no. Non con troppe i, mi raccomando, devi scriverlo in modo corretto, come ci chiamiamo attualmente. Radio 3i e basta, questa è la parola chiave che ti permette di portarti a casa le figurine di Radio 3i e poi di scambiarle con i tuoi amici, no? Come funziona con le figurine dei calciatori. Bellissima quella roba lì, ed è un po' la magia che cerchiamo di ricreare. Noi te le diamo già tutte, ti diamo già il master set, quindi sarai anche completo. Radio 3i al nostro numero di WhatsApp.

Change the World, Eric Clapton. Che stile, che classe. Bello ritrovare grandi classici così. Alle 15:35 minuti. Bene, ora si alza il tiro perché abbiamo scelto un disco del 2001, disco che probabilmente vi ha fatto ballare un sacco, cantare altrettanto, e quindi come possiamo non suonarlo qui su Radio 3? Gli 883.

0: Questa è Radio 3i. Sapevi che Midsommar viene festeggiato ogni anno in grande stile in Svezia? Da IKEA c'è ora il Midsommar Sale. Scopri fino al 28 giugno tante fantastiche offerte e in più i soci IKEA Family hanno il 10% di sconto extra. Non vediamo l'ora di vederti. IKEA.
1: È il momento giusto per scoprire un nuovo modo di guidare con le occasioni elettriche di Amag. I nostri veicoli certificati prevedono 12 mesi di garanzia sulle occasioni, un certificato indipendente della batteria, 15 giorni di diritto di sostituzione e attualmente un leasing a partire solo dallo 0,6%. Vi aspettiamo presso il centro Amag Occasioni più vicino o su amag.ch. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
2: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
3: Il caldo è arrivato! Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lario 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza, ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento, le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
4: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
5: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
6: Piccadilly presenta Storie on the Road.
7: Ecco, come vedete gli spazi sono completamente rinnovati. Questo è l'ingresso, qui la zona bar, mentre qui potete fare il pieno.
8: Di cosa?
7: Di carburante.
6: Nella nuova stazione Piccadilly di Coldrerio è facile sentirsi a casa. Nuovi spazi con la qualità di sempre. In via San Gottardo 37. Piccadilly, la tua sosta on the road.

Allora, abbiamo regalato le figurine e quindi devo annunciare chi sono i vincitori. Ne abbiamo dati due pacchi, perché siamo buoni, buoni, buoni oggi. Vince Gianmaria da Paradiso e Roberto da Sonvico. Bravi, le figurine arriveranno in questi giorni, preparatevi con la...

Il titolo è proprio questo, Addicted to Your Love, il nuovo disco dei Bausa, questo compreso insieme a Magnetic, che è l'altro discone che stiamo ascoltando ultimamente. Così ci salutiamo, vi ringrazio per essere stati con noi, per aver condiviso questa non è la siesta, quindi qualcuno so che avrà dormito, ma ci sta, ci sta. Tra poco invece ci svegliamo perché arriva Boris che vi accompagna con Granita, le serve lui, le fa lui, le spilla lui. Ci rivediamo e risentiamo domani dalle 16. Ciao!

0: Τρίτα. Ε, Radio 3. Radio 3. La grandine ha colpito il tuo camper e non sa a chi rivolgerti? Contatta SCS Camper a Cadenazzo. Ricambi e riparazioni eseguiti a regola d'arte. Non accettare una semplice liquidazione. Ci occupiamo noi del sinistro con la tua assicurazione, periziando il tuo camper in maniera impeccabile. SCS Camper a Cadenazzo. Il tuo camper come nuovo. Vivi i mondiali 2026 al New It Sport Ristorante. Tutte le partite, tutta la passione, su maxi schermo e tante TV, con drink, birra, steakhouse, pizza e street food. Prenoti il tuo posto al New It Sport. Ti aspettiamo. Campo Pianscairolo, via Garavegia. Domenica 21 e 28 giugno, gusto e divertimento vi aspettano allo Swiss Diamond Hotel di Vico Morcote. Dalle 12 alle 15 lasciatevi conquistare da un ricco brunch sul lago e dalle 15 alle 18 la giornata continua con DJ set e cocktail a bordo piscina. Swiss Diamond Hotel, 091 735 0000.
1: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
2: La grandine ha colpito la tua auto? Nessun problema! Da Autotris ripariamo i danni da grandine in modo rapido e professionale, riportando la tua vettura come nuova. Affidati all'esperienza della tua carrozzeria di fiducia a Lamone. Autotris, qualità, precisione e servizio al tuo fianco. Chiama subito e riparti senza pensieri. Autotris, la grandine passa, la qualità resta.

0: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
1: 15:58.
2: Ticino News.
3: Buon pomeriggio, al microfono Gianluca Albisetti. La Svizzera in tavola trattative per l'acquisto di un ulteriore sistema di difesa terra-aria. Al contempo riprende i pagamenti per il sistema americano Patriot. Sentiamo Filippo Susli.
4: La Confederazione ha avviato trattative per l'acquisto di un secondo sistema di difesa terra-aria lunga gittata con produttori francesi, israeliani e sudcoreani. Secondo quanto comunicato dal Consiglio federale, l'acquisto si è reso necessario a causa del ritardo di diversi anni nella consegna dei Patriot statunitensi. A questo proposito, i pagamenti a Washington di questo sistema erano stati sospesi in autunno. Ora saranno ripresi anche per non compromettere il programma di acquisizione dei caccia F-35. Nel comunicato il governo aggiunge che un secondo sistema ridurrà la dipendenza da un unico fornitore e da un'unica catena di fornitura, rafforzando così la sicurezza dell'approvvigionamento.
3: Sempre il governo federale ha deciso di attenuare intanto anche l'aumento dell'imposta sull'IVA destinato a finanziare il rafforzamento dell'esercito. Dopo le critiche, il governo propone ora di aumentare temporaneamente l'aliquota normale di 0,5 punti percentuali invece degli 0,8 inizialmente previsti. Rinuncia pure a toccare l'aliquota ridotta applicata a derrate alimentari e medicinali. La cronaca ora: 3 camionisti in stato di ebbrezza sono stati fermati al centro di controllo veicoli pesanti. È successo negli scorsi giorni. Il mezzo di uno dei conducenti presentava anche difetti tecnici. L'uomo, un 45enne italiano, è stato denunciato al Ministero Pubblico per grave infrazione alla legge federale sulla circolazione stradale e guida in stato di inattitudine. In chiusura, Casa Serena compie 50 anni. Per celebrare la ricorrenza, Lugano Istituti Sociali ha organizzato una giornata dedicata, un'occasione per ripercorrere il passato e guardare al futuro. Sentiamo allora il direttore di Lugano Istituti Sociali, Paolo Pezzoli, al microfono di Federico Marino.
5: Ma oggi si festeggiano i primi 50 anni di Casa Serena, la prima casa medicalizzata del Canton Ticino, che è nata proprio qui a Lugano, una casa che è stata la fautrice di tutto quello che si è costruito in questi anni a favore degli anziani.
6: Verranno avanzate anche magari delle prospettive per il futuro per Casa Serena?
5: Ma le prospettive sono sempre aperte da 50 anni, è sempre un cantiere in evoluzione. Dopo Casa Serena sono arrivate altre 6 case, oggi accogliamo 700 anziani distribuiti appunto in tutte queste strutture più moderne di questa casa, ma che resta comunque la casa del quartiere di Molino Nuovo, quindi una casa apprezzata da tutti, e la dimostrazione è il fatto che oggi siano presenti 300 persone tra residenti, familiari e persone che hanno lavorato in questi anni a Casa Serena, chiaramente oltre a quelli che ci lavorano anche oggi.
7: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino, a Losone e su bauhaus.ch. Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino, a Losone e su bauhaus.ch.
3: Per il traffico sulla 2, prima del portale sud della Galleria del San Gottardo, attualmente ci sono 3 km di colonna con attese di circa 30 minuti tra Quinto ed Airolo. Traffico anche sulla cantonale da Magliaso a Ponte Trese e nel Mendrisiotto sulla 24 da Mendrisio a Stabio.
8: Radio 3 ti presenta Granita.
1: Quando si è di corsa, dopo succedono queste cose, ma non io. Chi deve andare via di corsa? Grazie Gianluca, che ritroveremo dopo? Ti ritrovo dopo? Sì, ok, alle 17, allora 16:58 per essere precisi, buongiorno. No, perché Luchino deve correre in zona Bissone, dove sapete stasera c'è il grande appuntamento, vedremo assieme alla partita, c'è Maxi, c'è la Marghe, c'è Michael, c'è Danny, Luca sta andando a montare tutto quello che serve per avere tutta questa bella presentazione, e allora Alena è via la corsa, come si dice in buon dialetto, no? E allora abbiamo trovato delle cosine che avete sentito, è successo un po' Rebelot, ma fa finta di niente, dai. È estate, è il 24 di giugno e va bene così. Bravo, no, perché si è spaventato il nostro Gianluca, no? Capito? Allora dopo sono delle cose strane. Allora, anche oggi andremo a spasso per il tempo, andremo a curiosare un po' a destra e a sinistra, poi vediamo se qualcuno di voi indovina l'anno in base a qualche così indizio che vi do. E a proposito di indizi, attenzione, perché più tardi ci sarà la possibilità di portare a casa il nostro cappellino dell'estate, ma subito la bella musica è la volta di Vanessa Carlton.

stanno arrivando allo 079-449-9537, questo per quanto riguarda i vostri messaggi. Allora, messaggi che poi saranno utili perché appunto abbiamo modo di giocare, ma soprattutto modo di vedere assieme chi magari, beh, se siete nati nell'anno in cui facciamo un giro quest'oggi durante il nostro appuntamento, siete decisamente giovani. E dunque siete magari anche in quella fascia che, diciamo, si ascolta la radio ma forse con un pochettino meno attenzione perché si è un po' figli di tutta quella nuova tecnologia. Allora, siamo in uno degli ultimi anni analogici digitali. Dunque c'è Facebook che sta dominando, Instagram è appena nato, WhatsApp inizia a diffondersi, TikTok non esiste e Netflix non è ancora arrivata in Ticino. Dunque si ascolta la musica in MP3, si guardano i DVD e il sabato sera è ancora soprattutto televisione, televisione, televisione, quando c'erano ancora forse quei grandi show. Che anno sarà?

Che bravo che è Samurai, con la sua ossessione. Abbiamo rincontrato nella nostra, quasi fine di pomeriggio, sono le 16:11. Magari qualcuno si sta già preparando per andare verso casa, ci sono diverse situazioni nel pomeriggio. Qualcuno magari finisce di lavorare al tempo ancora di farsi un bel bagnetto al Lido. Qualcuno può andare già a Bissone, si ferma lì e poi dopo aspetta alle 18, partirà il sottofondo musicale, alle 21 la partita in compagnia. Insomma, tante belle cose. Noi stavamo parlando invece di un anno, ne sono passati solo 15 e non siamo così lontani. Era il 2011, dunque 2011, dove abbiamo della bella musica, bisogna dire, non ci sono situazioni particolari. Andremo poi a vedere la musica che è arrivata dall'Italia, per chiamarla l'epoca è un po' troppo, dai, per qualche anno fa, 15 anni fa non sono quasi niente. Poi avremo anche le hit ascoltate e soprattutto proposte in Svizzera. Attenzione, io ve lo dico già, così almeno è estate, sai. Cominciate a informarvi sui film, perché ci sarà qualcosa poi che è abbastanza interessante, ma soprattutto importante per voi per vincere. E poi uno sguardo allo sport e uno sguardo anche a quelle che sono le cose che sono, diciamo così, capitate in quell'anno. Non so se ricordate, era il 29 di aprile, ci fu il famoso matrimonio dell'anno. Infatti William, principe di Galles, e Catherine, principessa del Galles, Catherine, due miliardi di persone seguono il matrimonio in televisione. Una cosa incredibile. Nel frattempo c'è Mr. Cliff Richard.

0: Ci confermano che ci sono dei piccoli problemi sul DAB. Se il problema c'è adesso, non sentite che lo sto dicendo. Se il problema non c'è, ma ci sarà magari ancora qualche piccola interruzione più tardi, stanno lavorando comunque per rimettere il tutto in squadra, come si dice. Dunque vi ricordo che avete la possibilità di ascoltarci anche in FM, naturalmente, oltre che dal sito, dall'applicazione. Insomma, sono tanti modi per poter ascoltare Radio 3. 16:16, Cliff Richard, We Don't Talk Anymore. Adesso qualche consiglio veloce, tra poco ritorna con noi Bruno Mars.
1: Questa è Radio 3. Telesuona.
2: Ehi, ma questa è davvero una panda?
3: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.990 franchi. E in più, 5 anni di garanzia sulle auto in pronta consegna. Cosa aspetti? Sali a bordo e provala ora dai tuoi partner Fiat di fiducia, Nuova Garage Giorgio a Cadenazzo e Bertoni Automobili ad Ascona.

0: Da New It Sport ogni giorno vi aspettano nuove proposte per il pranzo. Un menù fresco, vario e sempre diverso. Con specialità di carne pensate per una pausa gustosa e piacevole. Qualità, rapidità e sapore. Venite a scoprirci. New It Sport, Campo Pian Scairolo, via Garavegia. Una stampante per ogni scrivania? Chissà che costi tra toner, consumabili e gestione. Con Palo Alto semplifichi il parco stampanti con soluzioni professionali e servizi costruiti sulle tue esigenze. Centralizza le stampe, riduci i costi, migliora la sostenibilità. Palo Alto. Scopri la promozione pensata per la tua azienda. Chiamaci subito.
1: Momento giusto per salire sulla tua nuova Citroën. Fino al 30 giugno nei concessionari Citroën Ticino ti aspettano 1000 franchi di vantaggio supplementari sulla tua prossima Citroën. Comfort, tecnologia e stile con 1000 motivi in più per provarla subito. Passa ora dal tuo concessionario Citroën Ticino e scopri l'offerta.
2: Promozione valida su veicoli acquistati e immatricolati entro il 30 giugno, esclusi modelli a prezzo netto.
3: Al ristorante Panoramico, il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca, in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
4: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

La voce di Bruno Mars, When I Was Your Man. Sono le 16 e quasi 23 minuti. No, in televisione state vedendo passare qualche foto di quel matrimonio di cui parlavamo prima, no? Il matrimonio del secolo, visto che siamo 15 anni fa, siamo nel 2011, poi incontreremo anche qualche brano musicale. Uno degli avvenimenti più importanti è stato quel 29 di aprile, quando si sono sposati William, principe di Galles, e poi appunto Kate, cioè praticamente per gli amici Kate, principessa del Galles. Ma qualcuno mi mandava un messaggio e mi diceva: ma chiedi un po' che cosa si ricorda la gente di quel matrimonio. La vediamo adesso in immagine, Pippa Middleton, ecco lì, sembrerebbe che sia entrata nel cuore di veramente tante tante persone, proprio scoperta il giorno del matrimonio della sorella, e poi insomma, diciamo così, osannata dai più, e poi c'è tutta la storia che è passata in 15 anni. Dunque, Jennifer Lopez, c'entra quasi niente con quell'anno, perché qua torniamo negli anni 90. Si chiama

0: Bisogna dire che si immagina che la famiglia reale abbia detto va bene la popolarità, però non deve surclassare i reali stessi. E dunque Pippa Middleton è stata non accantonata, insomma, diciamo, fatti vedere un pochettino meno, no? Come succedevano queste cose. Siamo nel 2011, tante situazioni, ad esempio c'è l'ultima missione dello Space Shuttle, dunque la missione si chiamava STS-135 e proprio quell'anno terminava il programma Space Shuttle dopo qualcosa come 30 anni di voli e purtroppo sappiamo non tutti andati per il meglio. In Ticino si cantava, c'era tanta musica, ma soprattutto tanta musica che arriva come tuttora dall'Italia, dunque tra i personaggi che più giravano in quell'anno ad esempio c'era lui. Usciva con questo album veramente molto bello, il cui singolo era Vedo Nero, stiamo parlando di Zucchero, ma non solo, perché c'erano anche loro. Forse sì, è quel mio essere un po' bastardo che... Imoda con Vittima in tutte le classifiche, ma poi...
1: Il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo...
0: Giovanotti aveva veramente spopolato quest'anno, quell'anno.
1: Siamo noi.
0: 2000, abbiamo detto, e 11, un anno particolare dove Giorgia, insomma, consolidava il suo successo con Il mio giorno migliore, che adesso ascolto.

un po' tutto il 2011 è proprio dietro l'angolo, eppure diverse cose sono cambiate, alcune, cioè vedi ad esempio l'arrivo dell'intelligenza artificiale negli ultimi tempi, nel 2011 manco ci immaginavamo una situazione del genere. Il brano di Giorgia che abbiamo ascoltato quell'anno diventa rapidamente un enorme successo, domina le classifiche radiofoniche di tutta Italia. Che cos'è questo qua? Questi sono i Tre Tenori. Tre Tenori tornano poi dopo con dovrebbero tornare poi dopo con la fine dell'estate, non si svela nulla. Eccoli, senti che bello, che bello. Allora, dicevamo che il brano ha ottenuto poi la certificazione di disco di platino per le vendite digitali, confermate

anche tanto fra 3 anni, che è nato nel 2011, diventerà maggiorenne. Ci sono tutte queste cose qua che arrivano, adesso è il momento del motorino, poi l'automobile un pochettino più avanti e la musica, soprattutto la musica che è cambiata in un modo incredibile, ma lo scopriremo strada facendo. Nel frattempo, beh, questa è una chicca incredibile che ogni tanto mi piace regalarvi. Parliamo di Adam Lambert con la sua interpretazione di Holding Out for a Hero.

Diciamo che quello che ha portato questo brano al grande successo è Bonnie Taylor, quale facciamo un grande in bocca al lupo. Tra le altre cose, le ultime news la danno in quasi pronta guarigione dopo tutti i problemi che ci sono stati durante un concerto in Portogallo, dove poi è stata ricoverata in ospedale. E in tanti hanno tentato di rifarlo, ma bravo come Bonnie Taylor non c'è stato nessuno. Direi che Adam Lambert invece ha vinto proprio la scommessa con questa sua reinterpretazione di Holding Out for a Hero. Allora, attenzione, tra Agno e Caslano il traffico è fortemente rallentato, poi ci sono dei problemi sulla 24 Mendrisio direzione Stabio, tra Mendrisio e Stabio segnalata colonna, e poi vedo che arriva un altro aggiornamento in questo momento, tra Gravesano e Manno il traffico è fortemente rallentato, il traffico congestionato. Eventualmente, se avete informazioni, contattateci voi, dateci voi tutte le dritte allo 079 449 9537. Nossa, nossa.

0: se ti prendo, se ti prendo. Sono le 16.39, il brano più venduto, il brano portoghese più venduto nel mondo è questo, uscì nel 2011 appunto, il brano Balletto di Michel Teloup, calciatori, bambini, VIP, tutti a fare il balletto, Danny Morandi compreso. 16.40 la reclame.
1: Estate 3i. È il momento giusto per la tua nuova BMW. Da Emil Frey, Lamone e Balerna trovi vetture nuove e dimostrative in pronta consegna con un vantaggio esclusivo. Le ruote invernali originali sono in omaggio. E su vetture selezionate approfitta di un vantaggio fino al 3% sul prezzo di listino. Offerta valida fino al 30 giugno. Ti aspettiamo da Emil Frey, Lamone e Balerna.
2: Radio 3 ti aspetta al Lido di Bissone il 24 giugno per vivere il tifo da protagonista. Segui i mondiali di calcio in un ambiente unico. Dalle 18 si accende il divertimento. Musica, giochi a premi e tantissima energia prima del fischio d'inizio. Ti aspettiamo al cocktail bar Margarita Lido di Bissone, dove potrai vincere il costume di Radio 3i.

0: occupato!
1: Ancora?
0: Sì, il nostro bagno sarà sempre occupato, almeno fino a quando non ci decideremo a chiamare Cabiezze e Canalizzazioni a Quartino.
2: Sturamento scarichi WC, lavandini, vasche, pulizia tubazioni, vuotatura pozzi e separatori grassi.
3: Cabiezze il punto Swiss ti scarica dai problemi nel momento del bisogno.
4: Ora siamo anche a Lugano Paradiso.
5: Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
6: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai pur certa.
7: Immergiti nella nuova cantina Giro di Vite e nella rinnovata Sala Camino, tecnologicamente all'avanguardia, con monitor da 85 pollici per le presentazioni e ben insonorizzate per lo streaming per i tuoi eventi fino a 18 persone. La cantina Giro di Vite, grazie ai tavoli modulabili, è perfetta per aperitivi in piedi, degustazioni guidate e cene intime.
8: Ricalcolo del percorso prima delle sue vacanze estive. Nuova destinazione, la sua concessionaria Honda. All'arrivo fino a 5.000 franchi di bonus sulla Civic Ibrida, 4.000 franchi di bonus sulla Jazz e 8 anni di garanzia inclusi. Siete arrivati a destinazione. Honda, il compagno di viaggio affidabile per l'estate. Condizioni su honda.ch.
9: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando l'officina meccanica è affidabile, la voce si sparge. Servizi, preparazione e post collaudo, manutenzione e diagnosi della tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
10: Gorla, c'è!
11: Questa

qui come meglio volete, Toto o Toto, ecco. La loro Africa che abbiamo rincontrato nel nostro pomeriggio d'estate su Radio 3. E allora vedo per quanto riguarda la viabilità che non ci sono altre segnalazioni per il momento, da parte vostra non mi sta arrivando nulla. E no, vedo anche c'è un messaggio bello che riguarda i Toto, dice insomma grandi Toto, Fiore, secondo me un po' sottovalutati, ma dipende insomma un po' dal momento, ma soprattutto poi come erano stati riscoperti. Meritavano di più, dice Fiore, se avessi potuto andare a un concerto l'avrei fatto più che volentieri. Io invece li avevo scoperti che ero troppo piccolo, 1982, e mi ricordo che mi avevano regalato proprio la cassetta, in quel caso cioè proprio la cassetta con i Toto, e non li avevo apprezzati più di tanto, ma d'altra parte parlava proprio di un bimbo ancora, no? Poi negli anni invece scopri anche altre cose. Abbiamo apprezzato forse un po' di più, un po' meno, la musica che è uscita nel 2011. Abbiamo prima incontrato la musica che si sentiva in Ticino, che arrivava dall'Italia, ma poi avevamo anche la nostra classifica svizzera che vedeva tra le prime tre posizioni lei con un brano bellissimo, si chiama Someone Like You.

0: dolcezza di Adele, invece ci spostiamo al ritmo di... Alexander Stan con il suo Mixer Saxo Beat, che uscì nel 2010, poi nel 2011 ebbe quel successo incredibile. Come quel successo incredibile lo ebbe lui col featuring di Kimbra, si chiama Gotti, e aveva proposto questa Somebody That I Used To Know. L'ascoltiamo perché è uno dei brani belli di quell'anno, 2011. Poi se siete nati lì magari c'è qualche quindicenne, fatecelo sapere.
1: Like when you said you felt so happy you could die.

0: Qualche settimana se l'è concessa la numero uno della classifica svizzera, diciamo Gotti con il featuring di Kimber in questa Somebody That I Used To Know. Nel frattempo siamo arrivati alle 16.53, stiamo guardando un pochettino quello che è successo nel 2011, un anno vicino, ma che può sembrare per alcuni motivi magari anche abbastanza lontano, tutto da scoprire. Tra poco l'informazione, prima c'è Davide Dragone.
1: Sono qui in mezzo a una spiaggia deserta e come un decimo in Salento il mare mi sta aspetta. Io mi rilasso così con una granita alla menta e tu che non togli quel vizio della sigaretta.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Telesuona. Radio 3i. Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
1: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
2: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
3: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
4: Ehi, ma questa è davvero una Panda?
5: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.

0: Bosco e Automotive Bernasconi a Savosa.
1: Vuoi solo la fornitura o anche una posa a regola d'arte? Qualunque sia la tua scelta, da Gaffuri trovi entrambe. Siamo a Balerna, ma ci muoviamo in tutto il Ticino. Specialisti in piastrelle, parquet, pietre, graniglie e molto altro. Chiamaci per una consulenza a casa tua o per un appuntamento in sala mostra. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
2: Il caldo è arrivato. Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lario 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza, ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento. Le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
3: 16:59.
4: Ticino News.
5: Ben ritrovati al microfono Gianluca Albisetti. Caldo estremo, umidità alle stelle e le ormai famigerate notti tropicali. E da oggi in Ticino l'allerta canicola è stata ritoccata verso l'alto e portata al livello 4, che si distingue per l'intensità. Sentiamo allora per Meteo Svizzera Cecilia Moretti.
6: È stata confermata questa fase appunto di temperature elevate prolungata con un ulteriore lieve aumento delle temperature previsto nei prossimi giorni e in particolar modo sul fine settimana. Quindi dal momento che è stata confermata questo andamento dell'allerta canicola, abbiamo deciso di proseguire con un innalzamento di livello. Questo significa che da subito nelle basse quote del Ticino centrale, meridionale e basso Moesano è attiva un'allerta di livello 4 e poi, dicevo, con questo ulteriore aumento di temperature atteso da venerdì si è deciso di estendere l'allerta anche alle regioni a ridosso delle Alpi, quindi Alta Valle Maggia, Leventina e Blegno, a partire da venerdì e per tutto il weekend, con un livello 3 di allerta in queste zone. Abbiamo anche deciso di prolungare l'allerta fino a martedì sera, visto che anche in questo caso si conferma il perdurare delle elevate temperature e si conferma anche un possibile arrivo di aria meno calda a partire da mercoledì.
5: Caldo è dunque la parola chiave di questi giorni e il tema troverà ampio spazio anche a Ticino News Sera. Allora Laura Zucchetti in studio a mio fianco per le anticipazioni.
7: Sì, esattamente, anche a Ticino News Sera avremo il focus sulla canicola, in particolare sulla situazione nei pronto soccorso che in questi ultimi giorni sono stati presi d'assalto, a pesare soprattutto la durata della canicola che rischia di fiaccare anche chi ha retto bene almeno nei primi giorni. Ci collegheremo dunque in diretta con la primaria di medicina d'urgenza dell'EOC per tracciare il quadro di un momento particolarmente delicato. La politica, oggi a Bellinzona alcuni membri della deputazione ticinese a Berna hanno incontrato il Consiglio di Stato che entro fine giugno dovrà decidere se bloccare o meno i ristorni dei frontalieri. Ebbene, per il momento nulla è trapelato, anche se appunto il tempo è agli sgoccioli. Sempre per la politica torneremo sul divorzio annunciato ieri tra UDC e Lega, che cambia e di molto le carte in tavola in vista soprattutto delle cantonali dell'anno prossimo, ma non solo. Faremo qualche riflessione insieme alla nostra Laura Milani e al politologo Andrea Pilotti. Intanto oggi il centro ha lanciato un'iniziativa parlamentare elaborata, sostenuta anche da deputati di altri partiti, che chiede di limitare la durata massima del mandato dei membri del Consiglio di Stato cantonale a 12 anni nell'edizione motivi e benefici di questa ipotesi. Non mancherà naturalmente lo sport, anche perché questa sera torna in campo la Nati ai mondiali di calcio, la sfida è contro il Canada e in gioco c'è il primo posto nel girone B, appuntamento alle 18.
5: Voltiamo pagina, la Svizzera in tavola trattative per l'acquisto di un ulteriore sistema di difesa terra-aria e al contempo riprende pure i pagamenti per il sistema statunitense Patriot. Sentiamo allora Filippo Susli.
8: La Confederazione ha avviato trattative per l'acquisto di un secondo sistema di difesa terra-aria lunga gittata con produttori francesi, israeliani e sudcoreani. Secondo quanto comunicato dal Consiglio federale, l'acquisto si è reso necessario a causa del ritardo di diversi anni nella consegna dei Patriot statunitensi. A questo proposito, i pagamenti a Washington di questo sistema erano stati sospesi in autunno. Ora saranno ripresi anche per non compromettere il programma di acquisizione dei caccia F-35. 35. Nel comunicato il governo aggiunge che un secondo sistema ridurrà la dipendenza da un unico fornitore e da un'unica catena di fornitura, rafforzando così la sicurezza dell'approvvigionamento.
5: In Francia è stato confermato in giornata il primo caso di Ebola. Come rende noto il Ministero della Salute, il paziente positivo è un medico di ritorno da una delle zone in cui circola il virus nella Repubblica Democratica del Congo. L'uomo è stato immediatamente affidato ad un ospedale specializzato e si trova ora in condizioni stabili. La sua carica virale viene definita debole.
2: Questo appuntamento è offerto da AMAG, il vostro specialista Skoda in riparazioni di carrozzeria e verniciatura.
4: Infotraffico.
5: Forti rallentamenti al momento segnalati sempre sulla 2 tra Lugano Sud e la Galleria del San Salvatore, sulla strada da Agno a Ponte Tresa, disagi alla viabilità anche nelle Mendrisi 8 sulla A24 da Mendrisio a Stabio.
4: Il meteo è offerto da Stile Alpino, il negozio per la montagna e per il tempo libero. Equipaggiati con stile a Lugano e Samedan. Previsioni del tempo.
5: Questa sera abbastanza soleggiato e molto caldo, con alcuni rovesci o temporali isolati. Per quanto riguarda domani, ancora soleggiato e molto caldo. Poi nel pomeriggio sviluppo di cumuli sui rilievi, seguito poi da isolati rovesci o temporali.

buono insomma quello che state facendo, se siete in auto, se state guidando o aria condizionata, finestrini aperti, la situazione è quella, diciamo già ieri, e non esagerare con l'aria condizionata, poi ci si ritrova con queste cose, la voce che non c'è, magari ci si ammala, ci sono cose varie, anche soprattutto a casa è chiaro che quando fuori ci sono 150 gradi, se uno ha la fortuna di avere il condizionatore anche a casa, è chiaro che si usa, la tendenza è quella di metterlo sempre più in basso, no? Dici guarda come mi rinfresco bene, poi ale, vai. La televisione, siamo nel 2011, abbiamo detto, stiamo girando un po' qua e là per quanto riguarda quest'anno che è il 2011, che stiamo così spulciando un po' da vicino, e in TV soprattutto dall'Italia, la televisione italiana da sempre la fa un po' da padrone tra virgolette in Ticino, era l'epoca d'oro dei grandi show generalisti. Dunque vabbè, a parte il Festival di Sanremo, che quell'edizione fu condotta da Gianni Morandi, poi partivano Che Tempo Che Fa, Striscia la Notizia, Le Iene, Il Grande Fratello, X Factor, ricorderete anche quello che per quanto riguarda X Factor era partito su Sky, dunque per la gioia di tanti ticinesi, non potendo avere Sky non potevi guardarti insomma il programma. Poi c'erano Ballando con le Stelle, questo se non sbaglio sulla Rai, le fiction che dominavano gli ascolti erano Don Matteo, c'era Distretto di Polizia, c'era un medico in famiglia, mentre a casa chi seguiva la nostra televisione già partita e chiaramente già da un po' presente Tele Ticino, le nostre produzioni con anche già nel 2015 eravamo già anche in tele anche noi con la Rai, sì 2015, sembra forse dal 2012, siamo, non so, adesso dovrei andare a vedere un po' tutte le date. Però in ogni caso tutte le produzioni di Teleticino erano già in onda e seguitissimo nel cantone, naturalmente anche per quanto riguarda la televisione svizzera di lingua italiana, poi le partite di hockey del campionato svizzero, quiz e varietà ancora una volta provenienti dall'Italia e dalla Germania, e poi c'erano le serie americane. Cosa ricordate, c'era all'epoca, parlare di epoca 15 anni fa, qualche anno fa, allora Dr. House, c'era CSI, c'era Grey's Anatomy, insomma ce n'erano veramente di tutte. Non so dove si apre la vostra memoria, magari qualcuno tornando al 2011 si ricorda cosa stava combinando, cosa stava facendo, ma soprattutto cosa guardava in televisione.

0: Dunque, io so che Gaia non si arrabbierà se le tranciamo le gambe proprio a metà in questo momento, ma ci sono dei problemi abbastanza importanti per quanto riguarda il traffico, grazie alle vostre segnalazioni, visto che ancora l'ufficialità di Via Swiss non l'abbiamo.
1: In direzione nord, subito dopo la galleria del Dosso di Taverne, camion fermo sulla corsia normale, diciamo, sulla corsia.

0: Ah, sì, normale. Proprio in mezzo alla strada, subito dopo la galleria. Attenzione che si starà formando colonna.
1: Allora, attenzione, perché i messaggi di questo tipo sono tanti, che stanno arrivando. Dunque, sembrerebbe che questo camion sia fermo proprio sulla corsia normale di marcia e uscendo dalla galleria può essere anche pericoloso. Si sta formando colonna, perciò attenzione agli aggiornamenti 079 449 9537.

0: i BTS. Allora, velocemente, entra proprio in questo istante il bollettino di Via Swiss che io condivido subito con voi. Sulla A2, prima del portale sud della Galleria del San Gottardo, vi è ancora un chilometro di colonna, questo tra Quinto e Airolo. Dunque si ricorda che la corsia preferenziale Cupra è aperta e che l'entrata autostrale di Airolo è chiusa verso la galleria. Poi, sempre sulla A2, quello che stavamo dicendo prima, grazie ancora delle vostre segnalazioni che stanno arrivando, a causa della presenza di un veicolo pesante fermo in avaria, la circolazione è difficoltosa tra Lugano Nord e la Galleria del Dosso di Taverne, questo in direzione di Rivera. Allora, lo ripeto ancora, sempre sulla A2, a causa della presenza di un veicolo pesante fermo in avaria, la circolazione è difficoltosa tra Lugano Nord e la Galleria del Dosso di Taverne, questo in direzione di Rivera. Poi, sulla medesima autostrada, ma per chi viaggia però questa volta in direzione sud, vengono sempre segnalati forti rallentamenti su più tratti tra Lugano Nord e la Galleria del San Salvatore. Identica situazione anche sulla strada da Agno a Ponte Tresa e poi nel Mendrisio 8 sulla A24 da Mendrisio a Stabio.
1: L'estate di Radio 3i.
2: Momento giusto per salire sulla tua nuova Citroën. Fino al 30 giugno nei concessionari Citroën Ticino ti aspettano 1000 franchi di vantaggio supplementari sulla tua prossima Citroën. Comfort, tecnologia e stile con 1000 motivi in più per provarla subito. Passa ora dal tuo concessionario Citroën Ticino e scopri l'offerta.
3: Promozione valida su veicoli acquistati e immatricolati entro il 30 giugno, esclusi modelli a prezzo netto.
4: CineTour è tornato! Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto, offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
5: New X Sport è il posto ideale per pranzo, cena ed eventi personalizzati con DJ set, specialità di carne, cucina curata, ampi spazi e zona riservata. Con la bella stagione, area ristoro e buvette durante gli eventi Football Club Paradiso. New X Sport, campo Pian Scairolo, via Garavegia. Vi aspettiamo!
6: Ricalcolo del percorso prima delle sue vacanze estive. Nuova destinazione, la sua concessionaria Honda. All'arrivo fino a 5.000 franchi di bonus sulla Civic Ibrida, 4.000 franchi di bonus sulla Jazz e 8 anni di garanzia inclusi. Siete arrivati a destinazione. Honda, il compagno di viaggio affidabile per l'estate. Condizioni su honda.ch.
7: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
8: Piccadilly presenta Storie on the Road.
9: Ecco, come vedete gli spazi sono completamente rinnovati. Questo è l'ingresso, qui la zona bar, mentre qui potete fare il pieno.
10: Di cosa?
9: Di carburante.
8: Nella nuova stazione Piccadilly di Coldrerio è facile sentirsi a casa. Nuovi spazi con la qualità di sempre. In via San Gottardo 37. Piccadilly, la tua sosta on the road.

0: Mi sembra meraviglioso di Domenico Modugno, che vita meravigliosa, Diodato, siamo alle 17:23, buon pomeriggio, buona musica, buona estate, buon tutto in compagnia di Radio 3. E vi ho dato qualche dritta prima, siamo nell'anno 2011, adesso stiamo per entrare in situazione gioco.
1: Questo appuntamento è offerto da Radio 3. Il gioca e vinci estivo.
0: Gioca! Vado? Gioca e vinci estivo, che vi regala in questo caso il nostro cappellino, quello bello, quello double fast, quello che mettete con questo caldo, con il sole, e magari lo bagnate anche un pochino, mettetelo in testa ed è magnifico. Classica, quella bella forma, ma cos'è che era? Negli anni 70 sono arrivati questi, no? Io mi ricordo che c'erano quelli più o meno così, come c'era la cuffia del credito svizzero, c'erano i cappellini di qualcos'altro, però dobbiamo veramente tornare indietro di qualche anno. E adesso nel 2026 avete il cappellino griffato Radio 3i. Allora, abbiamo detto attenzione all'anno, è il 2011. Allora, in questo 2011 io vi do tre indizi. Attenzione, parliamo di cinema, dunque indizio numero uno.
2: Esattamente dove siamo?
3: Stavo per chiedertelo io. Secondo te dove siamo?
2: Beh, somiglia alla stazione di King's Cross, solo più pulita.
0: Indizio numero due.
4: Avanti, Tom, finiamola come abbiamo cominciato. Insieme.
0: Non è difficile, dai. Indizio numero 3. Attenzione, che voglio il titolo, ma quello giusto, eh? Dunque, è facilissimo. 079 449 9537. Nel frattempo c'è Fate Smogliere.

0: quasi tutti giusti, quasi. Ci sono stati tanti che hanno dato solo il nome del maghetto, perché di quello stiamo parlando. C'è, non ha sbagliato praticamente nessuno, spero che sto vedendo adesso. No, tutto i titoli sono tutti giusti, però qualcuno ha messo solo il nome, qualcuno non aveva messo la seconda, perché stiamo parlando di Harry Potter e i doni della morte parte 2, che se non sbaglio, io non ho seguito la saga, no? Però leggevo che praticamente è la parte finale, dove quello che succede succede, e dove in questi tempi, insomma, mi sembra di aver sentito parlare anche di qualche possibile proseguo in un certo modo. Allora, Valentina si accaparra il cappellino. Valentina, che tra le altre cose vedeva una cosa bellissima, lei c'ha praticamente solo un cuoricino, ma che dolce, che carina lei. Allora, il cinema, dicevamo, il film più visto nel mondo, Harry Potter e i doni della morte, la parte 2, 15 anni fa, nel 2011, incassò qualcosa come 1 miliardo e 34 milioni di dollari, chiudendo definitivamente la saga di Harry Potter, appunto. Poi, con solo 1 miliardo e 12 milioni, al secondo posto avevamo Transformer 3, Pirati dei Caraibi, oltre i confini del mare, con 1 miliardo e solo 400 mila dollari, la saga di Twilight con 712 milioni, e poi Mission Impossible, che poverini erano solo quinti, nel 2011 con 695 milioni di dollari.
1: Radio 3i.

0: Coca-Cola? Coca-Cola.
1: Sicuramente non si è fatta un'overdose di Coca-Cola, però tornando al nostro 2011, il quale abbiamo incontrato anche Harry Potter e che la nostra Valentina si è portata a casa il cappellino, nel 2011 c'è anche un po' di cronaca, ne sono successe un po' di tutte nel Canton Ticino, come comunque ovunque, e come ci sono notizie più divertenti, magari quelle meno divertenti, quelle che riguardano la politica. Adesso non andiamo a fondo, semplicemente io devo ringraziare Ruben Bassi perché è lui che viene, ecco, quello che ci va a recuperarti. È proprio dopo 27 sono ai Valli, siamo a questa puntata nel corso della stagione, adesso originale della regione Ticino del 2011, dove poi c'era anche una notizia abbastanza curiosa che era questa: si parlava di c'è da spostare una capra, ed era la notizia forse più divertente di quel giorno, ma che poi tenne botta per qualche settimana. Non c'erano proprio i social, però comunque a livello di Facebook questa cosa era uscita, se ne parlava. Praticamente una capra sui binari in zona Monte Ceneri ha bloccato due treni, uno in salita e uno in discesa, con tutti i vari pendolari che dovevano tornare a casa la sera, no? Allora hanno dovuto fermarsi e vedere un pochettino cosa stava succedendo. Scendi dal treno, non è che era una giornata stupenda, magnifica, però dunque la gente è tutta resta lì. A un certo punto la capra ha deciso che poteva tranquillamente spostarsi, e così da sola, senza nessuno sforzo, è andata dall'altra parte e i treni hanno ripreso la loro regolare attività. È 2011, 15 anni fa, vedi, sono cose che succedono così, cicliche, no? Quello che mi chiedevo è se all'ascolto di Radio 3 c'è qualcuno che magari in quel periodo, in quel momento, in quel 2011, in quel, allora, il giornale del 23 abbiamo detto, no, del 22, dunque visto che giorno prima, dunque se il 21 di marzo, quando cominciava tra le altre cose anche la primavera, qualcuno magari che sta ascoltando Radio 3 adesso era a bordo di quel treno e magari si ricorda anche la situazione del quella capra qua, devi metterla là, più o meno siamo lì
2: d'estate.
3: Amag Ticino presenta:
4: che bonus e che promozioni,
5: premio permuta, massima valutazione dell'usato.
3: E a un tratto,
4: che amore di affari,
5: andiamo
4: adesso o mai più.
3: Non perderti Amag a prima vista, la tua auto vale di più. Cambiala ora, innamorati nei nostri garage, scegli il tuo su amag.ch/promo.
6: Il caldo è arrivato! Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lari 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza, ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento, le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
7: Ultimi giorni del Summer Deal da Active Fitness. Mantieniti in forma con un allenamento fitness mirato. Con il nostro abbonamento estivo paghi solo 179 franchi per 3 mesi. Allenati in più di 120 centri in tutta la Svizzera. Active Fitness offre una gamma completa di prestazioni per il tuo allenamento. Forza, resistenza, corsi di gruppo, wellness e spazio bambini. Summer Deal con Active Fitness a soli 179 franchi. activefitness.ch. Prendila sportivamente.
8: Basta zanzare e reti che si strappano. Da Bredobau Curvotecnica è arrivata la zanzariera con rete antitaglio, pensata anche per gli animali domestici. Massima resistenza, sicurezza totale. Adesso puoi stare tranquillo.

0: Tecnica, a Camorino, via I Campisci 30A.
1: Hai subito danni da grandine? Non aspettare! Carrozzeria Cell System, riparazione veloce e sostituzione cristalli immediata. Preventivi gratuiti, assicurato o non assicurato. Abbiamo la soluzione giusta per te. Cell System, centro riparazioni grandine. Da oltre 30 anni al tuo fianco, via San Gottardo 28, Coldrerio. Cell System.
2: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
3: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la carrozzeria è affidabile, la voce si sparge. Riparazioni di carrozzeria a regola d'arte. L'unica certificata Tesla, BMW e Cadillac nel Mendrisiotto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.

0: Radio 3. Ogni momento insieme a te.
1: Dunque, velocemente voglio portarmi sulle strade. Se state viaggiando, attenzione, perché anche questa segnalazione arriva proprio arrivata qualche secondo fa da Via Swiss. Siamo sulla A2 San Gottardo direzione Chiasso, tra la galleria di Salvedro e l'area di servizio di San Gottardo Sud. Vengono segnalati degli oggetti sulla strada, dunque prestate particolare attenzione. Per quanto riguarda le vostre segnalazioni, al momento non ho nulla per quanto riguarda i problemi tra Lugano Nord e Rivera, dove c'è questo traffico, dove c'è questo, ci sono problemi di traffico perché c'è questo veicolo in avaria con la corsia di destra bloccata sempre in autostrada. L'ultima segnalazione che ho è di 10 minuti fa. Dunque, A2 Chiasso direzione San Gottardo, tra Lugano Nord e Rivera, problemi di traffico, veicolo in avaria, corsia di destra bloccata. Poi ancora tra Lugano Nord e la galleria di San Nicolao, questa volta siamo dunque in direzione sud, in direzione di Chiasso, il traffico è congestionato. E poi attenzione anche tra Mendrisio e Stabio, dove viene segnalata ancora della colonna. Oh, ecco, vabbè. Purtroppo è così. 17:41, mercoledì 24 di giugno. Adesso c'è Eddie Brickell con i suoi New Bohemians.

Come in conclusione di un notiziario quasi, anche noi in conclusione abbiamo lo sport per quanto riguarda questo 2011, che vede delle situazioni un po' particolari. Dunque, ad esempio, la Coppa del Mondo della FIFA femminile del 2011 viene vinta dal Giappone. Poi Novak Djokovic vince una stagione quasi perfetta. Sebastian Vettel conquista il suo secondo titolo mondiale in Formula 1. E nel 2011 si sorride anche in Ticino, soprattutto a Chiasso, dove per l'atletica nel lungo Irene Pusterla vola a 6 metri e 81 centimetri ed è record svizzero. Aveva solo 23 anni, c'è una bella immagine sulla regione di quell'anno, appunto del 24 giugno del 2011, che parla da sola, dice insomma Pusterla che balzo. E poi ancora, un saluto particolare va alla nostra Vicky Mantegazza, perché proprio nel 2011 lei assunse la presidenza dell'Hockey Club Lugano. Dunque Ressega parte una nuova era, 2010 in rosso, perciò il Lugano ricomincia da Vicky Mantegazza è dunque il nuovo presidente dell'Hockey Club Lugano, e da qui insomma la storia poi la conosciamo.

qui, che bello, ultimo i tuoi particolari. Noi siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento. Io vi ringrazio, è stato un bellissimo pomeriggio. Domani ci troviamo un attimo prima, a partire dalle 14 sino alle 16. Poi ci saluteremo per qualche settimana e poi ci ritroveremo, spero, con tante belle novità. Tra poco c'è l'informazione con Ticino News e poi a seguire la Patti a scatti. Ciao!

0: L'estate di Radio 3.
1: Ciao, sono Luisa Di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
2: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediat. Informati su mediat.ch.
3: Sabato 27 giugno da Di Leo Motors.
4: Alziamo il livello!
3: Scopri in anteprima Cupra Raval.
4: La nuova City Car 100% elettrica dall'alto design e dal carattere sportivo.
3: Passa da Di Leo Motors e tocca con mano l'innovazione della mobilità elettrica firmata Cupra.
4: Ti aspettiamo a Sant'Antonino, via Stazione 2, dalle 11.
3: Vi aspetta un aperitivo offerto.
5: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
6: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
7: Radio 3 ti aspetta al Lido di Bissone il 24 giugno per vivere il tifo da protagonista. Segui i mondiali di calcio in un ambiente unico. Dalle 18 si accende il divertimento. Musica, giochi a premi e tantissima energia prima del fischio d'inizio. Ti aspettiamo al cocktail bar Margarita Lido di Bissone, dove potrai vincere il costume di Radio 3i.
8: Amag Ticino presenta...
9: Che bonus! E che promozioni!
10: Premio permuta, massima valutazione dell'usato!
8: E a un tratto...
9: Che amore di affari!
10: Andiamo?
9: Adesso o mai più!
8: Non perderti, Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
11: Se cerchi un'atmosfera esclusiva e vuoi respirare un clima di vacanze, a due passi da Lugano c'è il ristorante Vetta San Salvatore. Ogni venerdì e sabato aperto anche la sera. E se prenoti la cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito toccando il cielo con un dito.
12: Sono le 18.
0: Ticino News, sera.
13: Il caldo torrido non allenta la presa, allerta canicola elevata al grado 4 e prolungata fino a martedì, condizioni estreme che rischiano di fiaccare la popolazione, soprattutto la parte più vulnerabile. Il cantone ricorda le regole base e invita tutti a comportamenti responsabili sotto pressione. Pronto soccorso. Sul blocco dei ristorni a Palazzo delle Orsoline tutto tace. Dopo l'ultima seduta utile prima del 30 giugno dal Consiglio di Stato non è arrivata alcuna comunicazione. Intanto in mattinata il governo ha incontrato la deputazione ticinese. Il presidente Bruno Storni commenta: un blocco non faciliterebbe i nostri rapporti con Berna. È molto probabile che l'UDC entri in governo, così il politologo Andrea Pilotti all'indomani dell'annunciato divorzio della destra ticinese per le cantonali. La Lega dice paga la sua lunga permanenza nell'esecutivo, legittimo ma difficile per il PLR puntare al raddoppio. 12 anni sono sufficienti per governare bene e realizzare riforme importanti, al contempo favoriscono dinamismo e rinnovamento. Lanciata un'iniziativa parlamentare che chiede di sancire nella Costituzione un limite di mandato di 3 legislature in Consiglio di Stato. L'esperienza conta, ma conta anche il ricambio democratico, spiega la prima firmataria Sabrina Gendotti. Festeggia 50 anni Casa Serena, la prima casa anziani moderna del cantone, una struttura all'avanguardia che ha saputo anticipare i tempi. Sul tavolo però non mancano le sfide legate soprattutto all'invecchiamento della popolazione. Ambizioni chiare per Canada e Svizzera. Stasera a Vancouver le squadre di Iachin e Marsha si contenderanno il primo posto nel girone B. Manzambi titolare dall'inizio, per ora nulla trapela dal ritiro rosso crociato. Il Canada invece scalda lo juventino David. Meteo, domani al sud sarà un'altra giornata soleggiata e molto calda, nel pomeriggio sviluppo di cumuli seguito in tarda serata da isolati rovesci o temporali, temperature minime a 21 gradi, massima attorno ai 32. Mercoledì 24 giugno, ben ritrovati a Ticino News Sera. In primo piano lo avete sentito, il caldo intenso che sta colpendo il Ticino e tutta l'Europa. Oggi l'allerta canicola nel cantone è stata elevata al grado 4 su 5, prolungata fino a martedì prossimo. Tra poco approfondiamo con una specialista, prima però facciamo il punto nella scheda. Filippo Suisli.
12: Fino alle 11 del 30 giugno, a eccezione delle valli dell'Alto Ticino, il cantone sarà confrontato con temperature medie giornaliere superiori o uguali ai 27 gradi, una situazione che si configura nel livello di pericolo 4 della scala utilizzata da Meteo Svizzera. Per questo anche le autorità cantonali si sono attivate. Il gruppo operativo Salute e Ambiente ha ricordato le misure fondamentali per proteggersi: bere molta acqua, mangiare cibi freschi, evitare l'attività fisica nelle ore più calde, oscurare le finestre di giorno e arieggiare di notte. Un'attenzione particolare va rivolta alle categorie più vulnerabili: lattanti, bambini, anziani e chi assume farmaci quotidianamente. Sul fronte lavorativo, il Dipartimento della Sanità e della Socialità invita invece a ridurre al minimo il lavoro muscolare nelle ore più critiche, ricordando che tutelare la salute dei dipendenti è un obbligo di legge per i datori di lavoro, la cui inosservanza può avere conseguenze penali. Un caldo che sta colpendo buona parte del continente. Nella vicina Italia, tra Toscana ed Emilia, si attendono per domenica e lunedì punte di 41 gradi. Nel Regno Unito, invece, con picchi di 39 a Londra e nel Galles, è scattata l'allerta rossa con la chiusura di scuole e uffici. I treni britannici, inoltre, viaggiano a velocità ridotta per scongiurare la deformazione dei binari. Problema quello del materiale rotabile presente anche alle nostre latitudini. Lunedì pomeriggio uno scambio della stazione centrale di Zurigo, sollecitato dal calore, ha richiesto un intervento. Come spiegano le FFS, le regolazioni hanno causato solo lievi ritardi ad alcuni treni.
13: E dunque il caldo non allenta la sua presa dal cantone. Oggi le raccomandazioni rivolte a tutta la popolazione, infatti con queste condizioni tutti possono essere a rischio. Allora, per capire com'è la situazione nel cantone, siamo collegati in diretta con Roberta Petrino, primaria di medicina d'urgenza, responsabile dei pronto soccorso dell'EOC. Buonasera e grazie mille per essere collegata con noi.
14: Buonasera a lei e buonasera a tutti i telespettatori.
13: Allora, abbiamo visto la situazione è abbastanza impegnativa dal punto di vista del caldo. Come siamo in Ticino?
14: È impegnativa, sì, soprattutto nelle ultime 48-72 ore abbiamo visto veramente un picco di accessi in pronto soccorso, che avevamo già visto anche nella precedente ondata di canicola, e tanti pazienti con problematiche che sono direttamente o indirettamente correlate all'esposizione alle alte temperature. E io per direttamente intendo proprio i classici colpi di calore, svenimenti, malesseri, vertigini di persone che sono state al sole o al caldo, insomma. E indirettamente invece, come avete già detto in apertura del servizio, i pazienti cosiddetti vulnerabili, che sono magari quelli appunto anziani o comunque con patologie croniche, con terapie impegnative, soprattutto alcuni farmaci sono particolarmente coinvolti, quali gli antipertensivi, gli antidiabetici, i diuretici, i farmaci, gli psicofarmaci, possono aumentare il rischio di sensibilità al calore, che vuol dire non è che si sente più caldo, semplicemente la disidratazione che comporta l'esposizione prolungata per giorni al caldo porta a un accumulo di questi farmaci e quindi un effetto eccessivo, oppure può portare proprio a una debilitazione di tutto l'organismo e a una riacutizzazione, un peggioramento delle patologie croniche.
13: Ecco,
14: per questo motivo sì.
13: Sì, ha citato lei, io ho un grafico perché voi state cercando di tenere monitorata la situazione anche insieme al cantone, proprio per avere sott'occhio quello che sta accadendo. Io ho magari il grafico, ecco, ha citato lei gli ultimi giorni, lo vediamo, c'è stato un picco dell'entrata dei pazienti nel pronto soccorso. Il problema, lei mi diceva oggi, è la durata della canicola, che è particolarmente lunga, e quindi anche chi magari ha retto bene i primi giorni giorni comincia a essere un po' fiaccato. Voi siete preoccupati dunque per i prossimi giorni? Siete preparati ad accogliere questo aumento, questo picco di richieste?
14: Certo, allora siamo preoccupati. Innanzitutto questo grafico mostra proprio i casi che vedete nel grafico, sono quelli correlati o potenzialmente correlati alla canicola. Difatti i giorni in cui non ha fatto caldo non ne avevamo, ecco, quindi questo è semplicemente per spiegare perché ci sono dei giorni con zero accessi, non vuol dire che non vedevamo nessun paziente, ma nessun paziente correlato alla canicola. Detto questo, siamo sicuramente preoccupati perché abbiamo visto anche l'anno scorso, quando avevamo avuto il picco, il periodo canicolare prolungato di 15 giorni, l'accumulo proprio di esposizione di giorni consecutivi di caldo, soprattutto quando durante la notte la temperatura non scende sotto i 25 gradi come sta accadendo in questi giorni qua, appunto, come dicevo, la disidratazione, l'affaticamento, anche un pochino, no, soprattutto penso ai pazienti anziani, quando ti senti completamente senza forze non hai neanche voglia di alzarti, andare a cercare l'acqua, idratarti o mangiare, e quindi le condizioni generali vengono molto debilitate e quindi il paziente arriva a stare effettivamente male, ad avere delle condizioni, le sue condizioni normali, che peggiorano e che portano il paziente in ospedale. Quindi ovviamente poi chiaramente c'è la percentuale di pazienti che sono i pazienti giovani invece, che continuano, nonostante gli avvertimenti, a fare attività fisica sotto il sole nelle ore più calde, o quella popolazione che lo fa per forza di cose, cioè i lavoratori. Giustamente ci sono delle leggi che dicono che bisogna proteggere i lavoratori, quindi gli orari, diciamo, più di punta vengono preservati, però è importantissima questa cosa, cioè i lavoratori che stanno sotto il sole devono essere effettivamente protetti, devono avere la possibilità di idratarsi, di rinfrescarsi, eccetera. Tutte queste situazioni qua portano un aumento degli accessi in pronto soccorso e questo porta uno stress anche ai nostri medici, ai nostri infermieri, considerando che il nostro staff è questo, ecco, chiaramente. Ne parlavamo anche oggi in ospedale, siamo un grande gruppo, ci sono tanti medici, ed è chiaramente evidente che se c'è bisogno di aiuto, quindi di rinforzi, perché c'è una richiesta eccessiva, l'aiuto arriva. Questo è il concetto stesso del sovraffollamento e della situazione critica. Quando la situazione è critica, in un ospedale grande come l'ente ospedaliero, aiuti si trovano.
13: Ecco, c'è sempre, e forse la in questo caso, mi scusi, non voglio interromperla, ma purtroppo il tempo è tiranno, però in questo senso probabilmente la richiesta è anche che l'aiuto venga anche dalla popolazione, quindi invitiamo nuovamente a un comportamento responsabile. Roberta Petrino, io la ringrazio moltissimo per essere stata con noi, per averci aiutato a tracciare il quadro e per aver ricordato i comportamenti importanti da tenere. Grazie ancora e naturalmente buon lavoro a lei e a tutto lo staff.
14: Grazie mille, arrivederci.
13: La politica ora. Per il blocco dei ristorni, oggi era l'ultima seduta del Consiglio di Stato prima del 30 giugno, il termine per decidere cosa fare, ma dopo una lunga attesa da Palazzo delle Orsoline non è arrivata alcuna comunicazione. Claudia Rossi.
15: Dopo ore di attesa, il Consiglio di Stato ha deciso di non decidere, o se lo ha fatto, ha preferito non comunicarlo ancora. Ebbene sì, oggi avrebbe dovuto essere il giorno dei ristorni, l'ultima seduta utile prima del 30 giugno, per stabilire se bloccarli o meno. Sullo sfondo un estenuante braccio di ferro con Berna che prosegue da mesi. Il Consiglio federale ha più volte fatto presente come il blocco sarebbe equivalso ad uno strappo tra Cantone e Confederazione. Ad incrinare ulteriormente un rapporto già tanto fragile è stata la famigerata tassa sulla salute, che l'Italia intende imporre ai vecchi frontalieri. Una tassa che, secondo il Consiglio di Stato, forte di una perizia, è invece un'imposta e, come tale, viola l'accordo fiscale tra i nostri due paesi. Peccato che l'esecutivo ticinese sia l'unico a pensarla così. Le voci raccontano che stamattina alle Orsoline ci fosse ancora molta incertezza sulla via da intraprendere. Le ipotesi pare fossero più di una. L'unica cosa certa è che la lunga giornata dei ristorni è iniziata con un incontro tra governo e deputazione ticinese, ma sugli esiti il presidente Bruno Storni preferisce non sbilanciarsi.
16: Diciamo, l'incontro era abbastanza confidenziale, ci siamo parlati su quello che in fondo il Consiglio di Stato sta trattando con Berna, per, appunto, sulla questione dei ritorni, sulle intenzioni e sul, in fondo, sulle trattative in corso.
17: Ma secondo lei c'è ancora margine per una trattativa con Berna? Perché Karin Keller-Sutter settimana scorsa è sembrata abbastanza chiara.
16: Ma sì, sappiamo che la Confederazione ritiene che non sia utile, che non sia opportuno adesso bloccare i ritorni, anche perché la tassa non è ancora in vigore. Quindi adesso il Consiglio di Stato penso farà le sue valutazioni per vedere se adottare subito questa misura o se posticiparla. Il blocco non è che facilita poi le relazioni che abbiamo a Berna con il Consiglio federale, e sarebbe una misura da evitare.
17: Il Consiglio di Stato le è sembrato determinato?
16: Ma sì, il Consiglio di Stato va avanti per la sua strada, la decisione di riprendere il Consiglio di Stato, in questo senso sta facendo le sue valutazioni, sta facendo i contatti con Berna e speriamo che riescano a trovare una soluzione. È chiaramente auspicabile che Berna e il Consiglio di Stato arrivino a una soluzione condivisa.
13: Ancora politica, era un finale scontato ma che ha comunque rotto gli equilibri in vista delle cantonali dell'anno prossimo. Parliamo della morte dell'alleanza tra Lega e UDC annunciata ieri dai democentristi decisi più che mai a entrare in governo, uno scenario che potrebbe anche avverarsi. Allora, per qualche riflessione in studio con me c'è Laura Milani. Buonasera Laura.
18: Buonasera a tutti, sì, esatto, uno scenario concreto secondo il politologo Andrea Pilotti che abbiamo raggiunto per qualche considerazione. Infatti, al netto della crescita dell'UDC registrata all'ultimo appuntamento elettorale, la Lega dice paga comunque la sua lunga permanenza in governo, quindi gli scandali, la mancanza di grosse riforme, il fatto di presentare sempre gli stessi nomi anche per una mancanza oggettiva di alternative. In questo senso ieri il capogruppo Alain Bühler lo ha detto chiaramente, l'UDC corre per entrare in governo. Sentiamo Pilotti.
19: Alla luce di quanto appunto è successo negli ultimi due anni, direi che in questo momento è l'UDC che ha delle carte vincenti da far valere a fronte di una Lega che gioco forza si trova molto più sulla difensiva, in parte inevitabile per ogni forza di governo. L'UDC ha un ampio margine di manovra come forza di opposizione, quindi può giocare molto più la carta del rinnovamento rispetto a una Lega che è molto più istituzionale da diverso tempo. Anche con una lista comune i due seggi leghisti non sarebbero stati sicuri. Insomma, adesso con questa separazione, con questa divisione, la competizione e il mantenimento dei due seggi sarà molto molto difficile per la Lega.
18: Comunque aumenterà questo livello di difficoltà, secondo Pilotti, dicevamo, un finale scontato ma sicuramente guardato con interesse dalle altre forze, penso soprattutto al PLR che non è un segreto, mira al raddoppio, vedremo che lista sarà in grado di costruire, l'importante sarà abbracciare più sensibilità, magari anche una destra economica che negli ultimi tempi si è sentita forse più rappresentata da altri partiti. Secondo Pilotti però a uscirne vincitrice sarà comunque l'UDC.
19: Molto dipenderà dalla lista che il partito presenterà, è inevitabile anche che sia così, anche se la partita rimane molto aperta. Ripeto, al momento attuale io vedo comunque un UDC che ha delle ottime possibilità di ambire a un seggio e quindi che si arrivi anche addirittura a una possibilità di un governo con 5 forze politiche, una per ogni un seggio. Mentre nel centrodestra, nella destra, vi è questa competizione che vedrà Lega, UDC, PLR, la Sinistra Unita può davvero portare anche un discorso di alternativa. Non so quanto poi possa portare un termine di Consiglio di Stato, quindi, ma può avere degli effetti positivi anche per il Gran Consiglio.
18: E tornando alla destra, è chiaro che questa rottura avrà delle conseguenze anche per le federali e per le comunali, con osservato speciale il sindacato di Lugano. Secondo Pilotti, però, è altamente improbabile che questo strappo si ricuci.
19: È difficile immaginare che quanto successo ieri con la scelta dell'UDC di una corsa solitaria alle cantonali poi, insomma, venga dimenticata dalla dirigenza leghista e anche dall'elettorato leghista solo pochi mesi dopo per le federali, perché comunque l'UDC è molto, deve molto alla Lega, all'elettorato leghista, soprattutto per la vittoria agli stati di Chiesa nel 2019 e nella sua riconferma nel 2023. Quindi è comprensibile, anche se insomma, è difficile immaginare, ripeto, che tutto rientri facilmente in pochi mesi.
13: E intanto, a proposito ancora di politica, oggi è stata lanciata un'iniziativa parlamentare elaborata, sostenuta da deputati di diversi partiti, che chiede di limitare la durata massima del mandato dei membri del Consiglio di Stato ticinese a 12 anni. Ci spiega di più Giorgio Doninelli.
20: Quella che ho in mano è un'opera artistica di Lulo Tognola, si chiama Culo di Pietra ed è dedicata a tutti quei politici che rimangono ostinatamente attaccati alla loro carica, una pratica a cui ora un atto parlamentare vuole porre rimedio, limitando il numero massimo di anni in Consiglio di Stato a 12. Come avviene ad esempio nei Grigioni, ma anche in diverse realtà parastatali ticinesi, in modo da trovare un compromesso equilibrato tra esperienze e rinnovamento. La prima firmataria, Sabrina Gendotti.
21: Credo che in 12 anni si possa portare a termine un programma politico e delle riforme anche importanti, e poi questa esperienza può essere utilizzata magari in altri consessi sempre politici o anche a favore della collettività.
20: Fra gli attuali consiglieri di Stato ticinesi, gli unici ad aver superato la soglia delle 3 legislature sono Norman Gobbi, che è stato eletto nel 2011 e solleciterà un quinto mandato, così come Claudio Zali, subentrato nel 2013 a Michele Barra. Nulla in confronto al record detenuto dal primo socialista in governo, Guglielmo Canevascini, rimasto in carica oltre 37 anni, ma comunque troppi per le cofirmatarie Roberta Soldati e Cristina Maderni.
22: Ci vuole un certo ricambio, la società cambia e noi abbiamo visto che la tempistica della politica è molto lenta e in diverse situazioni la politica si è trovata totalmente impreparata a una società che è cambiata, e per questo noi riteniamo che un ricambio dopo 12 anni sia più che necessario.
23: 12 anni sono un periodo importante per una missione politica, per realizzare dei progetti, per portarli a termine, e in fondo sappiamo che la politica è spesso un po' lenta, fa fatica ad arrivare in fondo, e questo potrebbe essere anche uno stimolo ad accelerare, a porre il gas per arrivare a delle riforme.
20: Se è vero che ad oggi i membri del governo ticinese sono teoricamente rieleggibili all'infinito, è altrettanto vero che gli statuti di alcuni partiti mettono già dei paletti. La popolazione, inoltre, ha sempre la facoltà di non rieleggere un membro dell'esecutivo che ritiene in carica da troppo tempo. Per Sabrina Gendotti, però, non basta.
21: Sono dei limiti eterogenei, c'è il Partito Socialista che prevede 12 anni, il nostro ne prevede 16, però anche con possibilità di deroga. Ecco, non c'è un termine, un limite massimo uguale per tutti. Toccando alla Costituzione, sarà poi comunque il popolo ticinese a votare se è d'accordo o meno di inserire questo limite, quindi l'ultima parola è sempre quella del popolo.
20: Obiettivo: un'entrata in vigore dal 2028, ma perché allora non allargare i 12 anni massimi di mandato anche al Parlamento?
21: È una riflessione che abbiamo fatto, però per il Parlamento vogliamo approfondire a 360 gradi. Attualmente abbiamo 90 deputati, a mio modo di vedere 90 sono troppi, quindi vorremmo magari pensare a ridurre il numero di deputati, e in questo contesto approfondiremo anche il fatto se inserire anche per il Parlamento un limite di 12 anni o magari di 16 come previsto già in altri cantoni.
13: Siamo pronti per aprire la nostra consueta rubrica Click, questa sera curata da Gianluca Albisetti, che parte da alcune immagini davvero straordinarie.
24: Buonasera anche da parte mia. Siamo nel nord-ovest della Cina, in una grandissima prateria. Adesso magari chiamo subito le immagini, dove, eccoli qua, 10.000 cavalli galoppano insieme sotto la pioggia. La corsa è venuta pochi giorni fa durante la cerimonia di apertura di un festival equestre della zona conosciuta come la Terra dei Cavalli Celesti per la sua secolare tradizione di allevamento, un evento straordinario, lo vediamo ancora da queste immagini, che ogni anno richiama migliaia di persone.
13: E ora raccontiamo della previsione di una sensitiva brasiliana che è diventata virale sui social e che Gianluca parla di alieni rapimenti.
24: È corretto, la donna si chiama Vobaiana e ha oltre 24 milioni di follower su Instagram. Cosa dice? Beh, di aver sognato l'arrivo, la vediamo in immagine, degli alieni durante la partita di Brasile-Scozia prevista a mezzanotte a Miami. Nell'ultimo video postato, che è quello che vediamo in questo momento, aggiunge dei dettagli. Durante il match dice: scenderanno più di 100 alieni dal cielo che rapiranno giocatori e spettatori per portarli a bordo dell'astronave madre. La storia non ha nessuna base, ma è diventata molto virale.
13: Grazie mille Gianluca Albisetti. Noi restiamo in tema di mondiale, lo facciamo perché stasera torna in campo la Svizzera, speriamo senza alieni e rapimenti. Allora, per la redazione sportiva in studio Stefano Sala.
1: Ecco, c'è la sigletta, no?
13: Dovrebbe.
1: Ha portata via gli alieni.
13: C'è stato un rapimento.
1: No, l'ha detto la signora Vubai. Ma li portano via per farli giocare, non so, su un altro pianeta, perché Brasile, insomma, grande spettacolo, oppure non...
24: Vorrei seguire la partita.
1: Non è dato sapere, va bene. Noi cerchiamo di essere più pragmatici, Laura. Allora, in campo contro il Canada per il primo posto nel girone, Manzambi sì, Manzambi no, questo è il dubbio che Iachin non ha ancora svelato. Voi lo fareste giocare dall'inizio? No? Sì, tu
24: io
1: sì,
24: io
1: Laura.
13: A me non lo chiederai, vero?
1: No, sì, certo, che te. Lo schierano dall'inizio o no, secondo te, dopo la grande prestazione?
24: Assolutamente sì.
1: Laura non si sbilancia, fa come Murat Iachin. E ne parleremo, l'abbiamo chiesto anche a Mattia Crocitorti, abbiamo fatto un parallelo, lo ha fatto Dominic von Burg con Moura, lo ricorderete, attaccante del Lugano, adesso al Wolfsburg, che gioca il mondiale con l'Algeria. Sarà questo un po' il tema principale della serata, però torniamo come sempre un po' alle nostre latitudini, perché c'è Caggiano, il presidente del Paradiso, che si è lamentato col Bellinzona, perché pare, lui è sicuro, che il Bellinzona abbia chiamato alcuni giocatori del Paradiso proponendogli: dai, vieni da noi senza passare da lui, nonostante ci sia un contratto. Questo l'ha fatto abbastanza infuriare. Per queste cose abbiamo Luca Sciarini, ci penserà lui poi a raccontarci tutto. Io credo di avere svolto il mio compito, ci vediamo tra poco a Fuorigioco e domani magari veniamo qui e prima di Fuorigioco vedremo se la Svizzera è davvero prima nel girone o no. Deve esserlo, perché se questo deve essere un mondiale giocato da protagonisti, scherzi a parte, oggi la vittoria è d'obbligo.
13: Grazie mille Stefano Sala, allora ti rivediamo tra poco, perché noi siamo in chiusura, dopo di noi appunto Fuorigioco mondiale, in radio invece arriva la Patti. Buona serata.

0: va ora in onda. Sere d'estate.
1: Ed eccoci insieme per un'altra sera d'estate, siamo quasi a metà settimana in questo mercoledì dove c'è tensione, dove c'è desiderio di vittoria, come avete appena sentito in chiusura del TG di Teleticino dalla voce di Stefano Sala. Dice la vittoria questa sera è d'obbligo, la Svizzera che affronterà il Canada e scopriremo come andrà a finire, se potrà essere al primo posto nel suo girone. Ma queste note calcistiche a parte, ben ritrovati, questa è Radio 3, io sono la Patti Ascatti, faremo tardi insieme, resterete con me sino alle 21. Anche oggi si gioca, anche oggi si chiacchiera, anche oggi attive le vedette del traffico. Infatti ringrazio subito Daniele che ci invita scusate, a fare attenzione perché c'è una macchina ferma sulla corsia di sorpasso in direzione nord, in direzione di Lugano, sul Ponte Diga. Quindi state particolarmente attenti e se volete tenerci aggiornati sull'andamento della situazione lo potete fare in qualsiasi istante allo 079 449 95 37. Vi invito sempre a fare attenzione alle cose di cui chiacchiereremo insieme perché potrebbero essere oggetto della domanda per portarsi a casa i gadget dell'estate della radio. Questa sera metteremo in palio il cappellino di Radio 3 e metteremo in palio anche l'album e le figurine di Radio 3, quindi abbiamo veramente un sacchissimo di cose da fare. Cominciamo con la musica, come sempre, in rosa, un giro di musica in rosa con Madonna e Sabrina Carpenter.

0: Racconti d'estate.
1: Ma sì, facciamoli questi racconti d'estate, visto che se mettiamo il nasino fuori immediatamente iniziamo a sentire un caldo pazzesco. E allora rinfreschiamoci con queste notizie che abbiamo chiamato, visto che siamo all'interno di sere d'estate, le abbiamo chiamate racconti d'estate. Parliamo di Lucio Battisti e di una caratteristica particolare, cioè quella scrivere alla mamma, che si chiamava Dea, per rassicurarla sul fatto che mangiasse 3 volte al giorno, che andasse tutto bene, che si trovasse al sicuro. Fa molta tenerezza leggere queste cose. Tra l'altro, non solo le lettere private di Lucio Battisti, ma anche 2 chitarre che gli appartenevano ad inizio carriera, poi un manoscritto di Lucio Dalla. Ecco, questi oggetti saranno venduti tra 2 giorni, il prossimo 26 giugno, nella sede romana di Fimarte e sulle piattaforme online, perché appunto ci si sta dedicando a memorabilia di una certa rilevanza. E dicevo che fa molta tenerezza leggere il contenuto di queste lettere, perché quando era giovane ed era proprio ad inizio carriera, ovviamente aveva questo attaccamento verso mamma, e quindi durante gli spostamenti, per non preoccuparla quando si esibiva in Italia e all'estero, vi leggo testualmente: mangio 3 volte al giorno e dormo a sufficienza, sto bene senza più né complessi di inferiorità o di pancia o di altro. E quindi fanno così tenerezza, perché ci danno la misura di un ragazzo giovane che aveva ancora questo cordone ombelicale che lo legava alla sua famiglia, in particolare alla mamma, e che era consapevole di star mettendo il piedino in un mondo che aveva sempre desiderato e che poi lo consacrò come un grandissimo della musica italiana. Quindi le sue lettere private, alcune chitarre proprio di inizio carriera e poi un manoscritto di Lucio Dalla. Tutto questo andrà all'asta. Non va all'asta invece la canzone che sta per arrivare, quella dello Stato sociale.

0: Vedo che arrivano le vostre richieste per aggiornamenti sulla situazione del traffico ed è arrivato un corposo aggiornamento da parte di Via Swiss che leggo insieme a voi. Cominciamo con la strada tra Agno e Caslano, dove il traffico effettivamente è molto rallentato. Sulla A2 direzione nord tra Lugano Nord e Rivera c'è la presenza di un veicolo in avaria. La corsia di destra è bloccata e si stanno accumulando ritardi al momento sino a 20 minuti. Restiamo sulla A2, questa volta in direzione sud tra Lugano Nord e la galleria di San Nicolao, in questo momento c'è colonna. Tra Mendrisio e Stabio ci sono forti rallentamenti dovuti agli spostamenti che sono più che mai classici di quest'ora e parliamo ancora della A2 sempre in direzione sud tra la galleria di Grancia e la galleria di San Nicolao. Ci sono problemi di traffico per la presenza di un veicolo in avaria. La corsia di sinistra è chiusa.
1: L'estate di Radio 3i.
2: È il momento giusto per salire sulla tua nuova Citroën. Fino al 30 giugno nei concessionari Citroën Ticino ti aspettano 1000 franchi di vantaggio supplementari sulla tua prossima Citroën. Comfort, tecnologia e stile con 1000 motivi in più per provarla subito. Passa ora dal tuo concessionario Citroën Ticino e scopri l'offerta.
3: Promozione valida su veicoli acquistati e immatricolati entro il 30 giugno. Esclusi modelli a prezzo netto.
4: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
5: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
6: Sapevi che Midsommar viene festeggiato ogni anno in grande stile in Svezia? Da IKEA c'è ora il Midsommar Sale. Scopri fino al 28 giugno tante fantastiche offerte e in più i soci IKEA Family hanno il 10% di sconto extra. Non vediamo l'ora di vederti. IKEA.
7: La tua estate sarà calda. È Red. Ducati Red Deal. 1000 franchi per accessori o abbigliamento gratuiti. Oppure bonus di permuta su moto nuove selezionate. Perfetta per giornate soleggiate. All'insegna dell'avventura. Scoprila ora su ducati-lugano.ch. Valida fino a fine luglio.
8: Il caldo è arrivato? Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lario 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza, ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento, le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
9: Sabato 27 giugno da Dileo Motors.
10: Alziamo il livello!
9: Scopri in anteprima Cupra Raval.
10: La nuova City Car 100% elettrica dalla

0: alto design e dal carattere sportivo.
1: Passa da Dileo Motors e tocca con mano l'innovazione della mobilità elettrica firmata Cupra.
0: Ti aspettiamo a Sant'Antonino, via Stazione 2, dalle 11.
1: Vi aspetta un aperitivo offerto.
2: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

0: detto subito ad inizio puntata che questo sarebbe stato un appuntamento ricco di momenti di gioco.
1: Questo appuntamento è offerto da Radio Treino. Il gioca e vinci estivo.
0: Tanti sono i gadget che sono a disposizione per questa estate 2026. Questa sera si gioca come sempre attraverso la nostra chat di WhatsApp, lo 079 449 95 37, e si gioca per aggiudicarsi il cappellino griffato di Radio 3. Ma bisogna rispondere prima ad una domanda, tra l'altro un cappellino che potrete venire a ritirare direttamente qui da noi alla reception di Teleticino. Poco fa vi ho parlato di un evento che si terrà il prossimo 26 giugno a Roma dal titolo Autografi e memorabilia storici, musicali e sportivi, e vi ho anche raccontato che saranno messe all'asta delle lettere private e due chitarre appartenute a un cantautore famoso all'inizio della sua carriera. Di chi si trattava? Si trattava di Lucio Dalla, in questo caso rispondete A, Lucio Battisti, in questo caso rispondete B, o Fabrizio De André, in questo caso rispondete C.

Avete ballato, avete cantato, beh, questo era l'obiettivo ascoltando e scegliendo questa canzone dei Village People fine anni 70. Allora, si è aggiudicata il gadget, uno dei gadget estivi di Radio 3, cioè il nostro cappellino griffato, Grazia di Caslano. Allora, cappellino e costume dovete venire a ritirarli alla reception di Teleticino. Per quanto riguarda le figurine, invece ve le spediamo direttamente a casa, quindi vi ho dato tutti i dati utili per l'orario corretto in cui venire a ritirarli. Vi dico anche qual era la risposta giusta. La risposta giusta è l'asta di lettere private indirizzate alla madre Dea e due chitarre appartenute al cantautore all'inizio della carriera. Stavamo parlando di Lucio Battisti, quindi non Lucio Dalla e non Fabrizio De André. Dico alle persone che se mi rispondete troppo tardi, io chiaramente assegno la vincita a chi mi risponde, non dico al volo, ma in tempi relativamente rapidi. Ma tranquilli, avremo altri momenti di gioco, quindi complimenti a Grazia che si è aggiudicato il cappellino molto estivo di Radio 3, vedrai che ti divertirai moltissimo a portarlo, quindi passa da noi a ritirarlo.

0: Amag Ticino presenta
1: Premio Permuta, massima valutazione dell'usato.
0: Non perderti Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
2: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
3: Marino Bernasconi.
2: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
4: Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
5: Sabato 27 giugno da Di Leo Motors.
6: Alziamo il livello!
5: Scopri in anteprima Cupra Raval.
6: La nuova City Car 100% elettrica dall'alto design e dal carattere sportivo.
5: Passa da Di Leo Motors e tocca con mano l'innovazione della mobilità elettrica firmata Cupra.
6: Ti aspettiamo a Sant'Antonino, via Stazione 2, dalle 11.
5: Vi aspetta un aperitivo offerto.
7: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
8: Allora, buongiorno, noi siamo Trappetti Pittori.
9: No, troppo moscia, più convinta.
8: Trappetti Pittori, facciamo tinteggi interni, esterni, risanamenti, trattamenti per muffe.
9: Brava, ma ripeti più spesso il nome, deve entrare in testa.
8: Trappetti Pittori, Trappetti Pittori, Trappetti Pittori.
9: Ecco, ora siamo sulla buona strada.
8: Quindi, Trappetti Pittori a Coldrerio. Se non ve lo ricordate ora, tranquilli, ve lo ricordiamo domani.
9: Dai, vi aspettiamo.
8: Per un bianco
9: o per un rosso.
10: Il 13, il 18 e il 24 di giugno cosa succede?
11: Potrete vedere la partita della nazionale svizzera
10: al Lido di Bissone in compagnia di Radio 3. Dove? Ovviamente c'è la musica firmata Radio 3. C'è l'intrattenimento firmato Radio 3, ma soprattutto ci sono i gadget.
11: Costumi, cappelli e figurine.
10: È vero, album di figurine. Attenzione! Figurine di chi?
11: Degli speaker di Radio 3
10: e non solo, c'è anche quella rara. Ti aspettiamo al Lido di Bissone il 13, il 18 e il 24 di giugno. Musica dalle 18 fino alle 24.
11: Forza Svizzera!
12: 18 e 59.
13: L'infotraffico.
12: Ed eccoci con un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Via Swiss ci informa che tra Agno e Caslano il traffico è ancora fortemente rallentato. Parliamo della A2 direzione nord tra Lugano Nord e Rivera. C'è un veicolo in avaria, la corsia di destra è bloccata, ritardi attorno ancora ai 20 minuti. E questa volta sulla A2 ma in direzione sud tra Lugano Nord e la Galleria di San Nicolao, colonna, il traffico è congestionato.

0: Racconti d'estate.
1: Continuiamo con i nostri racconti d'estate. Vi dico subito che se leggo qualcosa senza gli occhiali prendo degli strafalcioni pazzeschi, perché guardo questo articolo di colore e dico: oh, parlano della tartare, io vado pazza per la tartare se è fatta bene. In realtà niente di tutto ciò, addirittura riguardava e riguarda lo sport. La Tartan Army in kilt, poi ho visto la foto e mi sono resa conto che di questo volevano parlare, ha letteralmente invaso Miami in vista della partita mondiale tra Scozia e Brasile. Hanno conquistato Boston, erano in 8.000 tifosi scozzesi, poi sbarcati a Miami e hanno conquistato il Lawn Depot Park in occasione della partita di baseball tra i padroni di casa dei Marlins contro i Texas Rangers. Sono stati contagiosi con la loro allegria, infatti hanno letteralmente conquistato la Florida dopo, appunto, come dicevo, aver incantato la città di Boston, e grazie alla loro presenza numericamente importante, che cosa è successo? Che è andata esaurita una bevanda di cui loro fanno largamente uso, birra esaurita.

nota di colore anche per questa coppia, Angelina Mango e Marco Mengoni. Tra l'altro noi abbiamo fatto di questa canzone anche un momento all'interno, un momento dedicato all'interno di Sera Factor, e voi non avete molto apprezzato, se non per la vocalità di Marco Mengoni. Ma vi racconto un episodio esilarante: si trovavano su un palco, stavano appunto partecipando a questa a queste trasmissioni musicali che vanno molto di moda in questo periodo, e dal pubblico si sente una voce: grazie signor Mengoni. E Marco Mengoni è rimasto malissimo, un po' perplesso, perché dice: signor Mengoni? Poi ci ha pensato un attimo su, dice: sì, vabbè, però signore, quando si comincia ad avere 50 anni, no? E poi, vabbè, bello di mamma o cose, perché riceve sempre dal pubblico un sacco di complimenti per la sua avvenenza. E come dare torto a chi gli fa complimenti? Il duetto Angelina Mango e Marco Mengoni, questa è Canto d'amore.

0: Everybody's Changing, tra poco con Floraida e David Guetta, e poi si gioca.
1: Questa è Radio 3 I, telesuona.
2: Ottos, per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Ottos, ovviamente. Questa settimana trovi
3: Eau de Parfum Yves Saint Laurent Libre, donna 50 ml a soli 74,90 francs invece di 155.
2: Ottos, a Grancia 2, Morbio Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Basta scelta, sempre vantaggioso.
4: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai pur certa.
5: Sulla splendida terrazza sotto il pergolato, dal rinnovato reparto griglia in funzione tutto l'anno, costine, puntine, ribai e le carni più pregiate.
4: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai pur certa.
6: Radio 3 ti aspetta al Lido di Bissone il 24 giugno per vivere il tifo da protagonista. Segui i mondiali di calcio in un ambiente unico. Dalle 18 si accende il divertimento. Musica, giochi a premi e tantissima energia prima del fischio d'inizio. Ti aspettiamo al cocktail bar Margarita Lido di Bissone, dove potrai vincere il costume di Radio 3i.
7: È il momento giusto per scoprire un nuovo modo di guidare con le occasioni elettriche di Amag. I nostri veicoli certificati prevedono 12 mesi di garanzia sulle occasioni, un certificato indipendente della batteria, 15 giorni di diritto di sostituzione e attualmente un leasing a partire solo dallo 0,6%. Vi aspettiamo presso il centro Amag Occasioni più vicino o su amag.ch. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
8: Beato Vino. C'è un vino per ogni momento, persona e storia. Dalle vigne italiane al mondo trovi qualità a prezzi per tutti. Assaggi, scopri, scegli e per condividere l'esperienza, degustazioni fino a 10 persone. Beato Vino. Ogni sorso racconta qualcosa. Ti aspettiamo in via Turconi 9, Mendrisio.

0: piace giocare e possibilmente vincere, perché non rifarlo?
1: Questo appuntamento è offerto da Radio 3. Il gioca e vinci estivo.
0: Prima abbiamo giocato con il cappellino di Radio 3 Gadget Estivo. Altri gadget estivi sono gli album con le nostre figurine legate al Mondiale 2026. Quindi anche in questo caso, come fare per aggiudicarsele? Ascoltando la domanda e cercando di dare la risposta giusta. Stavolta è veramente facile allo 079 449 95 37, e sia l'album sia le figurine in caso di vittoria vi verranno spedite direttamente a casa. Circa una ventina di minuti fa abbiamo parlato dell'invasione della Tartan Army in kilt a Miami per seguire la partita mondiale Scozia-Brasile, ma proprio grazie alla nutrita presenza di questi personaggi in kilt, che sono risultati anche tra l'altro particolarmente simpatici alla gente del posto, è successo qualcosa. Allora, è andata esaurita la vodka? In questo caso rispondete A. È andata esaurita la grappa? In questo caso rispondete B. Oppure è andata esaurita la birra? In questo caso rispondete C.
2: Che lo che stiamo a rullare? Empezó el verano! Fuego!

grande formazione questa che noi tutti amiamo moltissimo, Jason Kane prima di tutti perché è un po' la mente della band, i suoi Jamiroquai, Cosmic Girl. Volevo dire ad Angelica che mi sei arrivata troppo tardi, perché di solito quando ci sono delle risposte esatte io cerco di verificare chi non ha mai vinto nulla per cercare di far vincere un po' tutti, e quindi se mi arriva prima la risposta di un'altra persona rispetto ad altre, soprattutto di persone che non hanno mai vinto nulla, chiaramente prendo la prima risposta che arriva. E quindi si è aggiudicata l'album con una parte di figurine degli speaker di Radio 3, chiaramente è un gadget che è stato creato appositamente per i mondiali 2026, Mariella di Magliaso, che riceverà la busta direttamente a casa. Ti chiedo solo la cortesia, quando riceverai la busta, con tutto l'entusiasmo di cui sei capace, mandi un messaggino qua a WhatsApp e mi dici: sono arrivate.

0: do informazioni sul traffico a chi le sta chiedendo, perché non si capisce che cosa stia succedendo. Leggo la comunicazione di Via Suisse, al limite datemi conferma d'averla sentita. Sulla A2 direzione nord tra Lugano Nord e Rivera c'è colonna perché sono in corso lavori di sgombero, la corsia di destra è bloccata e ci sono ritardi sino a 20 minuti.
1: Questa è Radio 3, Telesuona.

Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.

0: fritti veramente deliziosi, padellini da condividere, tutti farciti. Quartiere Maghetti, Lugano.
1: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
2: La più attesa, la più discussa, la più sportiva. La nuova RS5 è finalmente arrivata. Scoprila con noi il 25 giugno presso lo showroom Tognetti Auto di Gordola. Una serata di gala tra selezione di vini e cucina contemporanea in un'atmosfera davvero esclusiva. Info e registrazione su www.tognetti.ch.
3: Piccadilly presenta Storie on the Road.
4: Ecco, come vedete gli spazi sono completamente rinnovati. Questo è l'ingresso, qui la zona bar, mentre qui potete fare il pieno.
5: Di cosa?
4: Di carburante.
3: Nella nuova stazione Piccadilly di Coldrerio è facile sentirsi a casa. Nuovi spazi con la qualità di sempre. In via San Gottardo 37. Piccadilly, la tua sosta on the road.
2: Questa è Radio 3i.

pura casualità, ve lo posso garantire. Abbiamo iniziato la puntata parlando di quest'asta dove appunto verranno messe all'incanto, insomma, lettere che un giovanissimo Lucio Battisti scriveva alla mamma dicendo: mamma, non preoccuparti, e due chitarre di quando iniziava la sua carriera. Ed eccolo qua che lo ritroviamo con una canzone particolarmente rappresentativa, che è Amarsi un po'. Fatemi salutare questa pelosetta che si chiama Alba di Ligornetto, si chiama proprio così, Alba di Ligornetto, tant'è vero che quando la chiamano per rientrare in casa non la chiamano semplicemente Alba, la chiamano Alba di Ligornetto. Ha questo musino fantastico che spunta in mezzo al verde della vegetazione ed è bellissima da guardare, come è bellissimo da ascoltare gli Uwe Scapaldi. Daisy.

0: Qui siamo nella zona singoli recentissimi, Alex Warren, Passenger.
1: Tele suona, questa è Radio 3i, è Radio 3i. La grandine ha colpito il tuo camper e non sai a chi rivolgerti? Contatta SCS Camper a Cadenazzo. Ricambi e riparazioni eseguiti a regola d'arte. Non accettare una semplice liquidazione. Ci occupiamo noi del sinistro con la tua assicurazione, periziando il tuo camper in maniera impeccabile. SCS Camper a Cadenazzo. Il tuo camper come nuovo.
2: Domenica 21 e 28 giugno, gusto e divertimento vi aspettano allo Swiss Diamond Hotel di Vico Morcote. Dalle 12 alle 15 lasciatevi conquistare da un ricco brunch sul lago e dalle 15 alle 18 la giornata continua con DJ set e cocktail a bordo piscina. Swiss Diamond Hotel, 091 735 0000.
3: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com.
4: Vivi i mondiali 2026 al New It Sport Ristorante. Tutte le partite, tutta la passione, su maxi schermo e tante TV, con drink, birra, steakhouse, pizza e street food. Prenoti il tuo posto al New It Sport. Ti aspettiamo. Campo Pianscairolo, via Garavegia.
5: La grandine ha colpito la tua auto? Nessun problema! Da Autotris ripariamo i danni da grandine in modo rapido e professionale, riportando la tua vettura come nuova. Affidati all'esperienza della tua carrozzeria di fiducia a Lamone. Autotris, qualità, precisione e servizio al tuo fianco. Chiama subito e riparti senza pensieri. Autotris, la grandine passa, la qualità resta.
6: Stampare, scansionare, condividere documenti. Oggi tutto deve essere più semplice. Con Palo Alto scegli stampanti moderne e sicure, integrati con i tuoi processi digitali e supportate da servizi personalizzati. Tecnologia e assistenza con oltre 30 anni di esperienza al fianco delle aziende. Palo Alto. Scopri di più sul nostro nuovo sito paloalto.swiss.
7: Devi stampare mai finito le cartucce? A Lugano scegli tonnere cartucce reuse EcoStore. Qualità e risparmio con un occhio di riguardo per l'ambiente. Vieni a trovarci in negozio in via Lambertenghi 2. Saremo felici di soddisfare ogni tua esigenza di stampa. EcoStore. Reuse is the future.
8: Danny, non ce l'ho. Tu ce l'hai?
9: Io ce l'ho.
8: Ce l'hai?
9: Ok, Danny c'è allora.
8: Danny c'è.
9: Riccardo Pelle.
8: Pelle chi?
9: Grini.
8: C'è.
9: Grini c'è.
8: C'è anche lui.
9: C'è. Margherita Zanetti.
8: Zanatta c'è.
9: Zanetto detto.
8: Zanetto.
9: Michael Casanueva.
8: Ci sono.
9: Maxibon.
8: C'è.
10: Bene, ci siamo tutti perché dal 15 di giugno fino al

0: promo.
1: 19:59.
2: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Bellinzona.
3: Infotraffico.
1: Decisamente migliorate le condizioni del traffico. Via Swiss ci informa che in questo momento sulla A2 direzione nord tra Lugano Nord e Rivera c'è ancora colonna con ritardi sino a 20 minuti.

0: racconti d'estate.
1: I nostri racconti d'estate sono anche note di colore, ci sono tanti personaggi del mondo della musica internazionale che sono stati intervistati proprio di recente e le dichiarazioni che hanno rilasciato colpiscono. Per esempio, l'intervista di Keith Richards dei Rolling Stones, che ha 82 anni, 82, e sentite che cosa ha dichiarato. Ha ammesso che non sarà più possibile andare in tour, perché dice: non è tanto suonare, ma è viaggiare che è logorante. Però vedo la possibilità di fare una residency da qualche parte, ovunque sia, cioè di stare stabili per un certo periodo di tempo. Ha proposto Londra, New York, come non capirlo, Parigi. Ma ha anche detto: suonerei anche a Roma. Non vedo perché non dovremmo riuscire a mettere insieme un qualche concerto che abbia un format diverso, cioè non una data, una sera a Londra, una sera a Roma, una sera in qualche altra parte del mondo. No, stare in un posto per un certo periodo di tempo, fare la band resident sostanzialmente. Ha tra l'altro dichiarato durante questa intervista che non ha intenzione di smettere di suonare e di mollare la band, quindi se qualcuno vuole candidarsi, se lo scordi, perché Keith Richards dall'alto dei suoi 82 anni sta dov'è e sta benissimo. Gli hanno chiesto se è ancora emozionante fare il suo lavoro e lui ha risposto: lo sarà finché qualcosa dentro di me non dirà ok, basta così. Ha aggiunto anche che gli piace lavorare con i giovani e del resto cosa dovrei fare d'altro? Si tratta di una necessità. Sentite che parole ha rilasciato. Anche sotto la minaccia di una pistola, se fosse necessario, quella di tenere insieme è una band, è una cosa che mi lascia ancora senza parole, persino alla mia età. Invidiamo, tra le tante cose che invidiamo a questo signore che è veramente parte di storia della musica, è l'entusiasmo dei suoi 82 anni.

Beh, avete assolutamente ragione quando segnalate come bravissima Taylor Swift, Swift. A parte che il singolo Elizabeth Taylor è sicuramente un singolo ascoltabile, orecchiabile, che ti entra in testa, ma ne parlavamo proprio qualche sera fa, la potenza che ha questa artista, quella di davvero muovere un indotto pazzesco ogni volta che fa un tour, quindi tutto sold out per quanto riguarda i suoi concerti, ma sold out anche le presenze negli alberghi, nei ristoranti, le consumazioni lievitano, mica come hanno fatto i signori della Tartar Army che hanno fatto terra bruciata per quanto riguarda la birra, ma questa è un'altra cosa. Altra canzone per l'estate, Marc e Cremon con Serena Brancale e i Colors.

0: Ci sono delle voci che lasciano il segno e si rendono indimenticabili, altre anche no. Amy Winehouse è una di quelle che non si possono dimenticare.
1: Questa è Radio 3, Radio 3. Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
2: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
3: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3 raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
4: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni. Dove ogni idea di casa diventa realtà. Dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.

0: su. Come promesso, l'ultimo appuntamento con il gioco di questa puntata di Sera d'Estate, eccolo qua.
1: Questo appuntamento è offerto da Radio Treino. Il gioca e vinci estivo.
0: Abbiamo parlato una decina di minuti fa di un'intervista particolare che è stata fatta a un personaggio che fa parte di una band che possiamo considerare storico, che ha 82 anni e ancora tutto l'entusiasmo di un ragazzino nel voler continuare a suonare, perché ha dichiarato che quella è fondamentalmente l'essenza della sua vita. Abbiamo parlato di Keith Richards dei Rolling Stones. In questo caso scrivete attraverso la chat di WhatsApp, che è lo 079 449 95 37 A. Abbiamo parlato di Bono degli U2, in questo caso scrivete B. Se abbiamo parlato di Mick Hucknall dei Simply Red, scrivete C. Io vi aspetto qui.

Facciamo un riepilogo generale prima di dire chi si aggiudica una parte delle figurine degli speaker di Radio 3 da incollare sull'album che è stato creato appositamente nel periodo dei mondiali 2026, perché tutti a fare la raccolta delle figurine dei calciatori e noi abbiamo detto beh, ci vogliamo essere anche noi, quindi se le aggiudica Nadia di Giubiasco, che riceverà la busta direttamente a casa. Bravissimi tutti quanti, tutti quelli che hanno partecipato. Non ha vinto chi ha barato, chiaramente, perché io do tre possibilità di soluzioni A, B o C, oppure 1, 2, 3. Non vale se mi mettete tutti i numeri che conoscete o tutti i numeri dell'alfabeto, perché lì è barare e io sono incorruttibile, e quindi sono anche molto contenta perché Nadia non aveva mai vinto le nostre figurine, quindi per lei è una novità. Si vedrà recapitare a casa la busta targata Radio 3. Questo è un gruppo interessante, Saint Motel, e questa è My Type.

0: Questa è Radio 3. Telesuona.
1: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
2: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT, informati su mediat.ch.
3: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato, con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
4: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. IREZ incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
5: Piccadilly presenta Storie on the Road.
6: Ecco, come vedete gli spazi sono completamente rinnovati. Questo è l'ingresso, qui la zona bar, mentre qui potete fare il pieno.
7: Di cosa?
6: Di carburante.
5: Nella nuova stazione Piccadilly di Coldrerio è facile sentirsi a casa. Nuovi spazi con la qualità di sempre, in via San Gottardo 37. Piccadilly, la tua sosta on the road.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

Non posso che concordare con quello che state scrivendo, cioè ci sono delle canzoni che sono scritte benissimo, sono una vera e propria poesia e questo le rende anche un capolavoro. Pensate quanti anni sono passati dall'uscita di questo singolo di Francesco De Gregori, La donna cannone, eppure è di una bellezza e di un'attualità che non può essere assolutamente contestata.

Canzone che vanta innumerevoli interpretazioni e devo dire che tutte quelle che sono riuscita ad ascoltare sono tutte pregevoli, come anche questa di Joss Stone. La canzone si intitola Love. Parliamo invece di qualcosa di più recente, per esempio il nuovo singolo di Tommaso Paradiso, ex The Giornalisti, è uscito con il singolo estivo un po' in ritardo, devo dire, rispetto agli altri. Invita a agitare Coca-Cola.

Cent, del resto la promessa era stata fatta durante il Festival di Sanremo da parte di Tommaso Paradiso, e hanno cantato, reinterpretato a modo loro la canzone di Saldavinci, e si sono promessi di risposarsi, di sposarsi, e questo è accaduto. Poi, come capita spesso in televisione, quando si vede fare qualcosa di pericoloso esce la scritta "da non rifare a casa", qui era il titolo della canzone "Agitare Coca-Cola". Io metto il sottotitolo "da non fare a casa", e chiedete ai vostri genitori perché, gli adulti lo sanno già. Io vi saluto, termina qui Sere d'Estate, torno domani alle 18, vi lascio con una canzone che si può cantare facilmente. Ma tanto so che state guardando la partita, Cake.

0: Io ce l'ho.
1: Ce l'hai.
0: Ok, Danny c'è allora.
1: Danny c'è.
0: Riccardo Pelle.
1: Pelle chi?
0: Grini.
1: C'è.
0: Grini c'è.
1: C'è anche lui.
0: C'è. Margherita Zanut.
1: Zanatta c'è.
0: Zanotto detto. Michael Casanueva.
1: Ci sono.
0: Maxibon.
1: C'è.
0: Bene, ci siamo tutti perché dal 15 di giugno

Uno di oggi, uno di ieri. Un successo di oggi, un ricordo di ieri. Beh.

L'estate di Radio 3i. Uno di oggi, uno di ieri, solo su Radio 3i.

0: estate di Radio 3.
1: Uno di oggi, uno di ieri. Un successo di oggi,
0: un ricordo di ieri.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Questa è Radio 3. Radio 3 Telesuona. Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3.